0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi, anche il male non può farvi del male.

una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole.

0: quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli. Case abbarbicate sulla collina di faggi. Fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema. La porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire, appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare. Il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto, mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve strane a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data. La fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa. Perché se fosse, noi non la vedremmo. La vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati e foggiati a piacer loro perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei. Oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia? Ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: Bravo. Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio, adagio, adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto. Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Gabriel, 8 anni, torturato e ucciso. Il caso che cambiò l'America. Di Federico Ferrero. Il procuratore distrettuale John Hatami, che ha portato il caso di Gabriel Fernandez in aula, spiega che non è facile ottenere una condanna a morte in queste circostanze. Difatti, gli avvocati difensori di Isauro Aguirre, l'uomo che ha sconvolto l'America per ciò che ha fatto a un bambino di 8 anni, colpevole di nulla se non di esserci, hanno puntato tutto sulla teoria dello scatto d'ira, della furia cieca che ti coglie all'improvviso e ti porta ad ammazzare senza premeditazione, magari senza neppure l'animo di togliere la vita a un'altra persona. Invece la giuria ha deciso diversamente nel chiudere un caso tra i più sconvolgenti della storia della California e ha stabilito che chi ha ammazzato Gabriel dovrà morire. Sarebbe bastato ascoltare la deposizione del medico legale che dovette lavorare per 2 giorni su quel povero corpicino per mettere a referto tutti i segni e le ferite frutto di mesi di torture. A Gabriel, il patrigno Aguirre aveva riservato il seguente trattamento. Di notte, e talora anche di giorno, doveva rimanere ammanettato e chiuso in un mobiletto. Gli spegneva addosso le cicche delle sigarette. Gli faceva pulire la lettiera del gatto, e se il lavoro non veniva fatto per bene, lo obbligava a mangiarsela, tanto che nello stomaco furono trovate tracce della sabbia. Gli imponeva di lavarsi con l'acqua gelida. Se perdeva la pazienza, gli sparava con la pistola a pallini. Lo picchiava con una mazza da baseball, gli strappava i capelli, lo costringeva a mangiare cibo scaduto o a digiunare. Gli cacciava una calza in bocca per farlo tacere e impedirgli di piangere. Secondo l'aguzzino, quel bambino era omosessuale.

0: E tanto bastava per meritarsi un trattamento del genere. La storia di uno scandalo che ha travolto il sistema di protezione sociale dello Stato più florido e popoloso dell'Unione si annida in una famiglia scapestrata. Pearl Fernandez è una ragazza nata in un sobborgo di Los Angeles da genitori disagiati e abituati a cavarsela con espedienti. Prima dei 10 anni inizia a fare uso di droghe. Ha capacità cognitive piuttosto limitate e una educazione pressoché assente. Scappa di casa poco dopo e molla la scuola, dopodiché conosce un ragazzo, Arnold, e ha con lui 4 figli, compreso Gabriel, che nasce il 20 febbraio 2005 e dopo 3 giorni viene abbandonato in ospedale da Pearl. Il bambino viene cresciuto da un prozio materno, Michael, e dal suo compagno, David. Dopodiché, all'età di 4 anni, passa sotto la custodia dei nonni e ci rimane fino al 2012. Anno in cui Pearl torna sulla sua decisione e pretende di riaverlo, perché sostiene, i suoi genitori la conoscono e non la pensano così, di poter badare a lui così come ai suoi altri 3 figli grazie alla collaborazione del nuovo fidanzato, Isauro. Costui è un omone grande e grosso, poco più che 30enne, paradossalmente un ex lavoratore dalla condotta irreprensibile in una casa di riposo. Ricordato dai più come una persona gentile, è incensurato. Fa la guardia giurata in un centro commerciale. Vive con Pearl e i 4 bambini in una casa modesta a Palmdale. I nonni lottano per tenersi Gabriel, ma la polizia non si fida delle loro segnalazioni sull'inadeguatezza della madre. Il 22 maggio del 2013, al numero di emergenza 911, arriva la telefonata di Pearl Fernandez, secondo cui uno dei suoi piccoli non respira più. I paramedici trovano Gabriel Fernandez esamine sul pavimento e nudo. Di fronte a quella vista, Aguirre dice agli infermieri solo una cosa, e cioè che il piccolo è gay. Un commento che i soccorritori non dimenticano. La squadra di emergenza riesce a recuperare il battito cardiaco, ma in ospedale viene riscontrata una gravissima ferita alla nuca da corpo contundente, tale da procurare la morte cerebrale. Il giorno successivo, Pearl è arrestata con l'accusa di maltrattamenti e Isauro con quella di tentato omicidio. Intanto vengono staccate le macchine che tengono artificialmente in vita Gabriel, che muore il 24 maggio. Le indagini del procuratore Hatami aprirono uno squarcio su una realtà che andava ben al di là di un, per quanto ripugnante, caso criminale ai danni di un minore. Perché Gabriel Fernandez non era solo un bambino vissuto in un contesto povero e violento, ma era stato vittima di 8 mesi continuativi di abusi orrendi, visti e denunciati, per i quali nessuno aveva mosso un dito. Salvo la sua insegnante delle scuole elementari, Jennifer Garcia, che ogni volta lo vedeva tornare in classe dopo qualche giorno di assenza con segni inequivocabili, tagli, abrasioni, escoriazioni, lividi, occhi pesti, cicatrici. Gabriel, che mostrava ottime qualità scolastiche, provava a inventarsi scuse improbabili e si chiudeva sempre più in se stesso. E subiva senza ribellarsi. La donna aveva contattato i servizi sociali che si erano preoccupati di aprire una pratica sui Fernandez. Ma l'insegnante si era resa conto che quando telefonava all'assistente sociale, la neoassunta Stephanie Rodriguez seguiva una visita domiciliare, durante la quale, peraltro, la giovane operatrice veniva manipolata dalle storie fantasiose di Pearl sugli strani infortuni del figlio. Dopodiché, Gabriel si ripresentava ancora più malconcio. Al processo, la Garcia raccontò che un giorno Gabriel le si era avvicinato chiedendole se fosse normale sanguinare dopo essere stati picchiati con la fibbia della cintura. Altri tre assistenti sociali, licenziati e accusati di negligenza e falso, furono incriminati, anche se poi le loro condotte non furono giudicate penalmente rilevanti e si arrivò a una sentenza di non luogo a procedere. Ma la morte di Gabriel ha fatto tremare le fondamenta del Child Welfare System californiano. Nell'ultimo anno di vita del piccolo, infatti, si accertò che fossero arrivate circa 60 segnalazioni, comprese quelle del nonno, al dipartimento dello sceriffo della contea, che aveva bellamente derubricato l'affare a una cosa da servizi sociali. La tragedia ha portato a una riforma profonda del Dipartimento Servizi Minori e Famiglia. Sono state assunte e formate migliaia di persone in più, rinnovati tutti i consigli di amministrazione, riviste le procedure di acquisizione informazioni e trattamento dei casi. 9 agenti della contea hanno ricevuto sanzioni e reprimende per aver sottovalutato il caso. Pearl Rodriguez, per conto suo, si è dichiarata colpevole, evitando la pena capitale, e sconta l'ergastolo senza possibilità di condizionale, nella speranza che i miei tre figli vengano a trovarmi. A Isauro Aguirre, che non ha mai spiegato le vere ragioni di tanta crudeltà, riservata unicamente a quel figlio di Pearl, complice in molte delle torture e dell'assalto finale, quando decadrà la sospensiva delle esecuzioni firmata dal governatore Newsom, verrà inflitta una pena che neanche lontanamente somiglia a quelle subite da Gabriel. Così disse il procuratore Hatami. Garrett Terolf, ex cronista del Los Angeles Times, sul caso di Gabriel Fernandez ha prodotto una serie diretta da Brian Knappenberger, che sta facendo molto parlare di sé su Netflix. In una delle puntate si apprende che a Gabriel costò la vita il fatto di non aver riordinato bene, quel giorno, i suoi giochi in salotto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Geopop, cloud seeding. Produrre pioggia a comando è possibile? Il cloud seeding è una tecnica che permette di stimolare artificialmente la produzione di pioggia all'interno delle nubi. Nonostante la popolarità, è spesso oggetto di critiche. In alcune parti del mondo la siccità è un problema quotidiano e per questo motivo riuscire a produrre pioggia artificiale sarebbe per alcuni una soluzione del tutto rivoluzionaria. Ecco, questo procedimento in realtà già esiste ed è conosciuto con il nome di cloud seeding o inseminazione delle nuvole. Si tratta di una tecnologia che permette di modificare le condizioni meteorologiche di un'area, favorendo artificialmente la formazione della pioggia tramite la diffusione di particelle al di sopra delle nubi. Si tratta di una tecnica ancora in fase di studio e molto dibattuta. Ma come funziona esattamente? E quali sono i pro e i contro di questo processo? Se oggi parliamo di cloud seeding, il merito o la colpa, a seconda dei punti di vista, è di Vincent Joseph Schaeffer, un chimico e meteorologo americano che mise a punto questa tecnica nel 1946. Le cronache raccontano di come, in realtà, questa idea sia nata in modo del tutto casuale. Mentre il meteorologo stava scalando il monte Washington, assieme al collega e premio Nobel Irving Langmuir, si accese una discussione scientifica sul possibile intervento umano nella formazione delle nubi. Dopo essere scesi, il dottor Schaefer si dedicò a questo progetto, scoprendo in poco tempo che il ghiaccio secco poteva agire dal nucleo di condensazione, cioè, in altre parole, poteva favorire la formazione di pioggia all'interno di una nube. In quello stesso periodo anche il climatologo Bernhard Vonnegut, un altro collega di Schaefer, mise a punto un metodo di inseminazione che però sfruttava lo ioduro di argento. Come vedremo a breve, questo è tutt'oggi uno dei metodi più utilizzati per inseminare le nuvole. Le gocce di pioggia, per formarsi, hanno bisogno dei nuclei di condensazione, cioè piccole particelle attorno alle quali può condensare il vapore acqueo presente nelle nubi. Questi nuclei non sono altro che particelle di origine naturale, come la polvere, e antropica, come alcuni inquinanti. Il cloud seeding prevede di introdurre in atmosfera, artificialmente, delle particelle, così da riuscire a far condensare il vapore delle nubi, alimentando la pioggia. Questo può essere fatto principalmente in due modi: tramite cannoni che sparano particelle verso il cielo e tramite aerei che spargono le particelle sulla parte superiore delle nubi. Attenzione, a scanso di equivoci, specifichiamo che questa tecnica non ha assolutamente nulla a che vedere con quella che alcuni definiscono scie chimiche. In quel caso si tratta di condensa che si forma al passaggio degli aerei, cioè semplice innocuo vapore acqueo. Più nel dettaglio, i nuclei di condensazione che vengono utilizzati sono composti da ioduro di argento. Si utilizza questa sostanza perché è in grado di legarsi alle molecole d'acqua presenti all'interno della nube, favorendone la condensazione e quindi la creazione di pioggia. In alternativa può essere utilizzato anche ghiaccio secco, cioè CO2 allo stato solido. Se da una parte i vantaggi per l'uomo sono molti, dall'altra non mancano preoccupazioni di carattere ambientale. Come vedremo, si tratta di una tecnica ancora in fase di sperimentazione, che probabilmente richiederà ancora molti studi prima di raggiungere risultati a grande scala. Andiamo brevemente a vedere quali sono i pro e i contro di questa tecnologia. Sicuramente avere acqua extra può aiutare tutti quei paesi dove normalmente le precipitazioni sono scarse, soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo e il conseguente guadagno in termini economici. Attenzione però, ricordiamo che il cloud seeding non permette di creare nubi, ma è solo uno stimolo per far aumentare la quantità di pioggia prodotta all'interno di nubi già presenti. Se un paese sta vivendo un periodo di siccità, quindi, non basterà il cloud seeding per risollevarlo. Bisognerebbe accumulare acqua durante periodi normali, quando ci sono le nuvole in cielo, per poi utilizzarla nei momenti di siccità. Parlando sempre di vantaggi, bisogna considerare che le piogge possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria, andando a pulire il cielo da tutta una serie di inquinanti come ad esempio il particolato. Sicuramente uno dei principali argomenti di dibattito, oltre all'elevato costo della tecnica, è l'introduzione in atmosfera di sostanze chimiche come lo ioduro di argento. Queste particelle, infatti, si legano alla pioggia e, alla fine, finiscono nei corsi d'acqua e nelle falde acquifere. Si tratta di una questione spinosa e al momento priva di certezze. Gli scienziati sperano di riuscire ben presto a comprendere l'eventuale impatto di questa sostanza sugli ecosistemi e sulla salute umana. Ultimo aspetto, che non è necessariamente un contro, è la difficoltà nel riuscire a dimostrare al 100% l'efficacia del metodo. Il problema è affermare con certezza che la pioggia sia causata unicamente dal cloud seeding e non da processi naturali che magari si sarebbero verificati in ogni caso. Per sciogliere questo dubbio saranno necessari molti altri studi che permetteranno in modo inequivocabile di dimostrare l'efficacia della tecnica. Questa tecnica viene utilizzata molto spesso negli USA e in Cina, sia per favorire l'agricoltura, sia per diminuire l'inquinamento. Le precipitazioni, infatti, sono in grado di togliere diversi inquinanti dall'atmosfera, andando quindi a migliorare la qualità dell'aria e ad avere cieli più limpidi. Un esempio è quello delle Olimpiadi di Pechino del 2008, quando si usò il cloud seeding per concentrare le precipitazioni il giorno precedente alla cerimonia d'apertura, svoltasi poi in una giornata serena. Oltre alla Cina, un altro paese che fa ampio uso di questa tecnica sono gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un luogo dove le piogge sono ridotte all'osso e per questo motivo, dagli anni 90, il governo ha speso decine di milioni di euro in questa tecnica. Tra l'altro, proprio nell'estate del 2021, è passato alla cronaca un tentativo effettuato, apparentemente con successo, tanto da allagare alcune strade ed impedire localmente la circolazione dei veicoli.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, il grande e astuto mecenate. Il Magnifico investì il suo patrimonio per attorniarsi di letterati, poeti e artisti. Ma non si trattò solo di mecenatismo, era un'abile mossa politica. Di Federica Campanelli. Ammetteva nel gruppo dei suoi familiari tutti quelli di cui aveva riconosciuto le doti naturali o il talento artistico. Li trattava con generosità, li accarezzava e non li lasciava mai. Con queste parole, Niccolò Valori, politico e letterato fiorentino contemporaneo di Lorenzo il Magnifico, sintetizzò l'abitudine di quest'ultimo a circondarsi di artisti, contribuendo così a donare a Firenze la sua età dell'oro. Eppure, come sottolinea molta storiografia contemporanea, il suo mecenatismo non è paragonabile a quello del padre Piero o del nonno Cosimo il Vecchio, l'esponente della famiglia Medici che più di tutti si prodigò nel finanziare artisti e architetti per dar lustro alla città. È a lui che si devono infatti molti monumenti ed edifici di Firenze, tra cui Palazzo Medici Riccardi, che racchiude la Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli. Appassionato di cultura umanistica, fu Cosimo a patrocinare la fondazione dell'Accademia Neoplatonica, cenacolo di dotti e letterati presieduto dal filosofo umanista Marsilio Ficino. Il ruolo di Lorenzo come mecenate è dunque una leggenda? Tutt'altro. Nei suoi oltre 20 anni di governo della Signoria, 1469-1492, il Magnifico si dedicò alla protezione di artisti ed eruditi, così come avevano fatto i suoi avi, ma a differenza loro portò avanti una politica culturale in cui le committenze dirette, che comunque vi furono, giocarono un ruolo secondario. Nel complesso, come annotava il Valori, Lorenzo fu un aggregatore di talenti. Ciò appare chiaro dal tipo di protezione che egli riservava ai filosofi, artisti e letterati, ai quali amava presentarsi in qualità di amico, consigliere e collega, più che come principe che concede sovvenzioni in cambio di servitù cortigiana. Conferma Giovanni Delle Donne, autore del saggio Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, Armando Editore. Inoltre fu egli stesso un letterato, si interessò alle dottrine filosofiche e fu un grande collezionista di oggetti antichi. Lorenzo era un uomo di cultura a tutto tondo e, piuttosto che un mecenate nel senso classico del termine, preferì considerarsi un intenditore d'arte. In questa veste tentò di dare una specifica direzione alla produzione artistica fiorentina, preoccupandosi in prima persona della formazione di pittori e scultori. L'esempio più nobile del mecenatismo di Lorenzo si riscontra nella fondazione della cosiddetta Scuola del Giardino di San Marco, considerata la prima accademia di belle arti d'Europa. Si trattava di un laboratorio aperto a giovani talenti che si trovava fra Palazzo Medici e Piazza San Marco, dove Lorenzo conservava la propria collezione di sculture antiche. Il giardino di San Marco, fondato dopo il 1475, aveva lo scopo di offrire la possibilità di acquisire una formazione più vasta e accurata di quella che si riceveva nelle botteghe tradizionali, racconta delle donne. Gli allievi potevano esercitarsi copiando i modelli antichi e imparando le regole della tradizione classica sotto la direzione dello scultore Bertoldo Di Giovanni, discepolo di Donatello. Altra peculiarità del Magnifico fu lo stretto rapporto col vivace ambiente delle botteghe fiorentine, che gli permise di entrare in confidenza con artisti dello spessore di Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli, il pittore mediceo per eccellenza. Negli ultimi anni della vita di Lorenzo entrò a far parte della cerchia delle persone a lui vicine anche un giovane Michelangelo Buonarroti, che all'età di 12 anni era entrato nel laboratorio del Ghirlandaio imparando le tecniche del disegno fiorentino, prosegue lo storico. E quando il Magnifico gli chiese di indicargli qualcuno fra i suoi migliori allievi per inserirlo nella scuola di San Marco, il ghirlandaio fece tra gli altri proprio il nome del Buonarroti. Fu così che Michelangelo entrò nel giardino ricevendovi la sua prima formazione come scultore. Ma il Magnifico gli offrì un'ulteriore opportunità, aprendogli nel 1490 le porte della propria residenza a Palazzo Medici, dove il giovane artista soggiornò per almeno 2 anni. Prima di Michelangelo, Lorenzo aveva attratto nella propria orbita anche Leonardo da Vinci, ma si trattò di una frequentazione breve, iniziata intorno al 1479 e conclusasi già nel 1482, quando il maestro toscano si trasferì presso la corte milanese di Ludovico il Moro. Anzi, pare proprio che sia stato Lorenzo a raccomandarne la partenza. Possibile che se lo sia fatto scappare? In realtà faceva parte della politica del Magnifico che, per affermare il primato culturale di Firenze nel panorama italiano, permetteva ai suoi artisti di lavorare anche in altri centri, così da diffondere lo stile fiorentino e portare in alto il nome della città. Già nel 1481, su richiesta di Papa Sisto IV, aveva inviato a Roma un folto gruppo di pittori per affrescare le pareti della Cappella Sistina. Si trattava di Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo e Luca Signorelli, tutti fiorentini o comunque formatisi a Firenze. Qualche anno dopo partì anche il Verrocchio per lavorare a Venezia, mentre il Pollaiolo, che il Magnifico definiva il principale maestro di questa città, si recò a Roma. Persino il suo architetto preferito, Giuliano da San Gallo, fu raccomandato al re di Napoli. Insomma, Lorenzo usava gli artisti come ambasciatori culturali. Nell'esclusiva rete di amicizie del Magnifico, prima ancora che gli artisti, trovarono posto i maggiori esponenti della cultura umanistica fiorentina. Su tutti, i poeti Luigi Pulci e Agnolo Ambrogini, detto Poliziano, affiancati dai filosofi Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, i quali rielaborarono in chiave cristiana l'antico neoplatonismo. Con la sua esclusiva corte di letterati, il Magnifico amava ritirarsi nella villa di campagna a Careggi, dialogando di filosofia, amore e poesia, proprio come in un antico simposio greco. Quest'ambiente ebbe un forte ascendente sulla sua formazione, tanto che non fu solo abile nel patrocinare le arti, ma anche un uomo di lettere e un prolifico compositore di versi. Sempre pronto a sperimentare nuovi stili, Il Lorenzo poeta spaziò tra generi molto diversi, passando dalla poesia colta alle rime d'amore di ispirazione dantesca, fino ad arrivare agli scritti burleschi e disimpegnati. Di sua invenzione sono i canti carnascialeschi, componimenti metrici che venivano musicati in occasione delle feste di carnevale cittadine, molto amate dal popolo fiorentino. Il più famoso di questi è senz'altro il Trionfo di Bacco e Arianna, vero inno alla giovinezza e ai piaceri della vita. Il suo incipit lo conosciamo tutti. Quant'è bella giovinezza che ci fugge, tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Il principe di Firenze lo scrisse in occasione del carnevale del 1490, 2 anni prima di morire, a soli 43 anni, come se sentisse l'urgenza di cantare l'amore e le altre gioie terrene finché ne aveva ancora la possibilità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Socrate era sempre innamorato. Ma di chi? Il grande filosofo dell'antica Grecia si sposò probabilmente 2 volte. Una con Mirto, l'altra con Santippe. Coltivò una speciale amicizia con Aspasia ed ebbe un legame profondo con il suo discepolo Alcibiade, il giovane. A chi appartiene dunque il suo cuore? Di Connie Melchiorre. Un modello di saggezza, di giustizia e di coerenza, consegnato all'eternità, quale emblema di moralità. Il lusinghiero ritratto del filosofo greco Socrate, 469 a.C., 399 a.C. Viene dal suo illustre discepolo Platone, 427 a.C., 348 a.C., che lo frequentò durante gli anni della maturità. Socrate aveva 50 anni allora. E dallo storico ateniese Senofonte, 430 a.C., 355 a.C. Ma mentre raccontare l'età adulta di Socrate è facile, parlare della sua gioventù lo è meno. Tra le fonti, l'unico ad averlo visto da ragazzo era stato il commediografo Aristofane, 450 a.C., 385 a.C., che nella sua commedia Le Nuvole lo deride come perdigiorno, tutto assorto nelle sue idee. A colmare questa lacuna ha provato il grecista inglese Armand Dangour, che ha scritto un appassionante saggio intitolato Socrate innamorato, UTET 2020, in cui ipotizza che il filosofo ateniese sia diventato il più saggio tra gli uomini, come lo definì l'oracolo di Delfi, grazie a un amore giovanile. Ma per chi? Per una donna, Aspasia, V secolo a.C., moglie del leader democratico Pericle, 495 a.C., 429 a.C.? Per un uomo, Alcibiade, 450 a.C., 404 a.C., visto che nel mondo classico era consentito il legame intimo tra maestro e discepolo? O per una delle sue 2 mogli, cioè Mirto, V secolo a.C., e Santippo, V secolo a.C.? Figlio di una levatrice. Facciamo un passo indietro. Socrate nacque ad Alopece, un villaggio situato appena fuori dalle mura di Atene. La madre, Fenarate, era un'ostetrica, mentre il padre, Sofronisco, faceva lo scultore e possedeva un'impresa di muratori e scalpellini. Vedendo il figliolo robusto e in salute fin dal suo primo vagito, lo chiamarono Socrate, che significa sano nella forza. Già dalla tenera età, Socrate si diede a imparare il mestiere di famiglia, iniziando a staccare blocchi di roccia dalle cave e trasportandoli fino alle officine per la lavorazione. In seguito, a migliorare la sua forza e la sua agilità, contribuì l'addestramento per entrare negli Hopliti, soldati di fanteria pesante. Fu grazie a questa formazione fisica che in battaglia Socrate superò chiunque. Tra 12 e 15 anni, però, la sua educazione seguì le usanze riservate ai giovani ateniesi, con lezioni di musica e di ginnastica, la memorizzazione di lunghi passaggi di poemi tradizionali e l'apprendimento della lira e dell'aulos, un doppio flauto. Era brutto e sgraziato. È opinione diffusa che Socrate fosse brutto e sgraziato. Anche le statue lo raffigurano tozzo con la pancia, senza capelli, quanto di più lontano dal desiderio erotico. Eppure il commediografo greco Aristofane non accenna a questa bruttezza. Forse faceva maggior affidamento sui pettegolezzi che circolavano su di lui, in base ai quali Socrate, da giovane, avrebbe avuto un'intensa vita sessuale. Ma l'amore? Platone, nel suo Simposio, gli fa esclamare: «Sono sempre stato innamorato», e svelare che il vero significato dell'amore gli era stato rivelato dalla sacerdotessa Diotima, donna dotata di intelligenza straordinaria. Ma Socrate, secondo gli storici, non conosceva alcuna donna con questo nome. Poteva quindi essere uno pseudonimo di copertura? Aspasia o Diotima? Le uniche donne che Socrate cita nei dialoghi di Platone sono Aspasia nel Menesseno e Diotima nel Simposio. È probabile che si trattasse della stessa persona, e cioè di Aspasia, figlia di Assioco, una ragazza vivace ed emancipata di straordinaria cultura. Era nata a Mileto, fiorente città mercantile sull'Egeo, da una famiglia in esilio, ma nel 450 a.C. era tornata ad Atene. Aveva circa 20 anni e iniziò a frequentare il palazzo di Pericle, il quale, divorziato da un decennio e con il doppio dei suoi anni, si innamorò perdutamente di lei. Avrebbe voluto sposarla, ma glielo impediva una legge che egli stesso aveva promulgato e che mirava a scoraggiare le unioni tra ateniesi dislocati e forestiere, ledendo i discendenti, che non potevano reclamare il diritto di cittadinanza. Pericle aggirò l'ostacolo intorno al 445 a.C., facendo la sua moglie di fatto. Aspasia fu etichettata come sgualdrina, mentre il figlio nato dall'unione, cioè Pericle il giovane, fu chiamato bastardo. Sul fatto che Pericle amasse follemente Aspasia non ci sono dubbi. Le fonti narrano che durante i 16 anni del loro matrimonio lui non fece trascorrere nemmeno un giorno senza baciarla al mattino e alla sera. Dopo la morte di Pericle nel 429 a.C., a causa della peste, Aspasia si risposò con un facoltoso politico ateniese, Lisicle, dal quale ebbe un altro figlio. In ogni caso, Aspasia era coetanea di Socrate. I due si conobbero non appena lei giunse ad Atene e restarono amici per tutta la vita. Erano spiriti affini, contestatori, eclettici, intelligenti, polemici. Si innamorarono? Probabilmente. Ebbero rapporti erotici? Chi può dirlo? Alcibiade il giovane. Alcibiade il giovane fu un oratore, uno statista e un militare di altissimo livello, ultimo esponente di spicco della famiglia aristocratica degli Alcmeonidi. Ecco cosa scrive di lui lo storico Plutarco in Vita di Alcibiade. Parlare della bellezza di Alcibiade è forse superfluo. Basterà dire che essa, fiorente in ogni fase della vita, gli conferì un aspetto fisico gradevole ed amabile. Alcibiade era anche simpatico e per questo l'irruenza del suo carattere gli era perdonata. Era audace, ambizioso, impavido e competitivo. Era soprannominato il giovane leone, perché da ragazzo, mentre un giorno stava facendo lotta greco-romana, per evitare di essere atterrato dall'avversario, lo aveva morso sul braccio. Socrate lo conobbe quando era un bambino, in quanto amico di suo padre. Si rividero quando aveva circa 15 anni e Socrate 34 e combatterono insieme nella battaglia di Potidea nel 432 a.C. Il teatro di questa campagna militare, preludio alla guerra del Peloponneso 431 a.C. 404 a.C. fu la Tracia. Alcibiade, al suo primo conflitto, bramoso di gloria, si scagliò da solo contro un gruppo di nemici. Socrate, che gli era molto affezionato e sempre gli raccomandava di frenare la sua indole istintiva, abbandonò le file degli oppliti per andare a recuperarlo e se lo caricò sulle spalle. Gli salvò la vita. Perché dunque rischiare la morte se non per un uomo che amava profondamente? Tuttavia, mentre il ragazzo fu decorato per il coraggio dimostrato sul campo, l'azione di Socrate cadde nell'oblio, fino a quando Alcibiade, 35enne, si presentò al simposio di Argatone, raccontando l'episodio ed elogiando il filosofo. Non solo. Con dispiacere rivelò che con Socrate non aveva mai giaciuto insieme, nonostante gli si fosse offerto come amante. Probabilmente fu Platone a inventare questo passaggio, perché una relazione sentimentale tra Alcibiade e Socrate sarebbe stata imbarazzante. Tuttavia, un legame tra i due deve esserci stato. Ne è indizio la condivisione della tenda a Potidea. La moglie Santippe. Secondo Platone, l'unica moglie di Socrate fu Santippe, madre dei suoi tre figli, Sofronisco, Menesseno, Lampocre. Quest'ultimo, quando Socrate fu condannato a morte, aveva solo 3 anni, il che ci fa dedurre che Santippe fosse molto più giovane di lui, che probabilmente la conobbe grazie a Pericle, suo parente. Era già sulla 50ina, mentre lei aveva circa 20 anni. I biografi le attribuiscono un pessimo carattere, mentre i contemporanei spettegolavano sulla coppia, riferendo che lei era solita scagliare contro Socrate pentole e oggetti durante le liti più accese. Ci fu anche una prima moglie? Secondo le testimonianze di Aristotele, 385 a.C., 323 a.C., invece Socrate si sarebbe sposato in precedenza con Mirto, figlia di Lisimaco, suo caro amico. I primi 2 figli, quindi, dovrebbero essere di Mirto. Tuttavia, di questa donna non ci sono notizie, né del suo carattere, né sulla qualità del legame col filosofo. L'unico dettaglio è che ebbe un primo marito, morto in battaglia. Stando allo storico Aristossene, Mirto e Santippe si sarebbero detestate, arrivando a prendersi per i capelli e picchiarsi davanti a Socrate, il quale, al posto di intervenire, si sarebbe sbellicato dal ridere. Il suo ultimo pensiero fu per Aspasia. Socrate fu ucciso nel 399 a.C., accusato di impietà e di corruzione dei giovani. Mentre il veleno lo paralizzava, ricordò all'amico Critone di sacrificare un gallo a Esculapio, dio della medicina, per ringraziarlo della guarigione di un ammalato. Probabilmente si riferiva ad Aspasia, in ripresa dopo anni di malattia, che aveva potuto essere con lui in quel momento, mentre la sua vita volava via in un ultimo commosso respiro. Perché Socrate non sposò Aspasia? Se è vero che Diotima era Aspasia, perché Socrate non le chiese di sposarlo, visto che la conobbe prima di Pericle, suo primo marito? Forse perché era certo che una donna ambiziosa come lei lo avrebbe rifiutato. Era più prestigioso essere la moglie del grande Pericle, anziché la compagna di un semplice filosofo. Oppure Socrate credeva di non poterle dare certezze essendo preoccupato della propria salute mentale, a fronte delle voci che sentiva e della sua tendenza alla catalessi. Molto può aver giocato, infine, il suo senso di inadeguatezza di fronte a una donna così straordinaria come era Aspasia. Tuttavia, è plausibile che quando questa si congedò da lui, prima di sposarsi con Pericle, gli abbia fatto, per consolarlo, il discorso sull'amore che venne attribuito a Diotima. Il desiderio fisico non è altro che il punto di partenza del vero amore, e gli interessi individuali dovrebbero cedere il passo a obiettivi più elevati. L'amicizia tra i due durò tutta la vita, tant'è che fu lei ad accompagnarlo alla morte il giorno dell'esecuzione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane.

0: Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
1: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova nel 1543 è l'inizio di una rivoluzione. Ma non è l'unica rivoluzione del Rinascimento. È il secolo di Copernico, di Galileo, di Leonardo. Ma per la medicina è forse la più importante. Perché è il momento in cui il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio.
0: Il problema di Galeno e di chi lo seguiva ciecamente.
1: Per capire la portata di quello che Vesalio sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno. Galeno aveva scritto le sue opere nel secondo secolo d.C., basandosi, per la parte anatomica, essenzialmente su dissezioni di animali. Maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione, su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
0: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
1: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. Il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco, attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha cinque lobi come quello del maiale.

0: molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri, guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
1: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice, perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
0: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce che i corpi che disseziona siano anatomicamente anormali. Vesalio, amareggiato, abbandona l'insegnamento e diventa medico di corte di Carlo V. Non pubblica più opere anatomiche di rilievo, ma il dado è tratto. Il De Humani Corporis Fabrica è nel mondo e non può essere ignorato.
2: Harvey e il sangue che gira.
0: Il lavoro di Vesalio apre una porta, e attraverso quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta: come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso, vero nome Philippus Aureolus Theophratus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi in modo colorito, che veniva cacciato da ogni città prima o poi e che nel frattempo stava elaborando idee che avrebbero cambiato la farmacologia per sempre. La sua tesi centrale era che il corpo umano è fondamentalmente un processo chimico. Le malattie hanno cause chimiche e richiedono rimedi chimici. Non basta la dieta, non basta il salasso, non bastano le erbe. Serve capire le sostanze, la loro composizione, il modo in cui interagiscono con il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum, solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura, del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede a livello chimico quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'Ottocento e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
2: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. 3ª puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa. Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente.

Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo, e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva». Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso». Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Le Donato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva tre figlie, e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era il sorriso, insieme civettuolo e fervido. Simile la forma degli occhi, nei quali l'affettuosità si mescolava, direi quasi, alla ferocia. Simile il taglio delle labbra, che, quando non ridevano, rivelavano una volontà orgogliosa. E simili, infine, erano le mani, bianche, piene e morbide, così belle da parer mani di gran dama. Madre e figlia se le curavano amorosamente, riserbando le faccende più rudi alle sorelle minori. Sia la madre che la figlia erano, difatti, vanitose, soprattutto nei riguardi delle loro mani bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore, in mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole. Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello sposo celeste, non volle più saperne di nessun altro. Già nel tempo della sua fanciullezza, a volte, trovandosi solo in una stanza, faceva udire fin nella stanza vicina lo schiocco gentile di certi suoi baci sonanti, e se ci si accostava a spiare di sulla soglia, la si vedeva gettar baci in aria, con sorrisi rapiti. Quei baci erano diretti appunto al suo sposo prescelto, cioè al Signore. La madre allora, scuotendola per il braccio, le diceva: «Ah, che cosa mi tocca di vedere, sciocca, insensata!» E Concetta, con occhi fiammeggianti d'ira, si liberava dalla stretta materna e fuggiva via. Le quattro donne abitavano nel centro del paese e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di due piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei mille in Sicilia. Inoltre le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi Le Donato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa, con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò alle Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto, colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato, per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata, e che tacchi, e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo addocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie, con autista, balia e porte-enfant. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando, in chiesa, Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora però, ma in bellissime vesti di broccato, nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale, all'aureola che gli cingeva la testa, si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'auree scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa, e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione. Così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici, sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore, e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese, e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più. Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: «Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso». Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento, faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, a esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare, e lasciava a noi. Oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre, con ironico disprezzo, li gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone, contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento, E non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione. E cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia e pregandomi di persuadere la madre a visitarla, almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa e solo per capriccio si impuntava. E pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: «Scostatevi, mia figlia è mia, io sola ho il diritto di piangerla». Si avvicinò al letto e, coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: «Ah, Concettella mia, Concettè!» E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo. Il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrate dalla malattia. «Muore come una santa», mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. «Com'eri bella, figlietta mia!» le disse. «Ah, com'eri bella! Eri un giardino di rose, un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose. Concetta, Concetta, ritorna con tua madre». Tutte intorno tacevamo, come uno spettacolo. Ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: «Vedo, vedo». Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli con aria amorosa e appena si udiva la sua voce che sospirava: «Vedo un prato di gigli, vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è mio, signore. Che bel palazzo, quante corone per me!» Parve interrompersi, quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa, ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo, e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia, ma lo bagnavano fitte, pesanti lacrime. Ella lasciò la mano di Concetta e si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. «Mia figlia era una signora», dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, Quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Esse ascoltavano a testa china e annuivano umilmente, quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio: la gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdrucciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: «Non ha avuto neppure una parola per sua madre!» E volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lacrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile, che presto si risolse in una furia di pianto. «Ah, la mia bella figlia!» gridò con vanità disperata. «Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame!» E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
0: Il racconto. Goffredo Parise, Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e cantando sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano, come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale, e poi si comportava in modo molto dubitativo, perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. Perché l'eleganza deve essere così stupida? Si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri tre ragazzi, ma di colore stinto. Uno era nato con sei dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini, che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in due momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca. E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. Tre cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle due frasi. La purezza della lingua tedesca, il timbro delle due voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla, e il tono orgoglioso di quel sono italiana che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane e salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello, senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla. Poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca. E lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. Flugzeuge, disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. Contiamoli, disse Giannetto, non ho mai visto tanti aeroplani. Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce: Sono 36. Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro, videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita, Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là dalle colline avvolte nel vapore salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. È Verona, disse. La guerra finirà presto.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura-Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine littere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline, studia humanitatis in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano, ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: impiantata in Italia rivoluzionaria retina artificiale che dona una vista bionica ai pazienti ciechi. Di Andrea Centini. Per la prima volta in Italia è stata impiantata l'NR600, una rivoluzionaria retina artificiale di ultima generazione prodotta in Israele, che dona una vista bionica a pazienti completamente ciechi. L'impianto è stato eseguito presso il Policlinico Gemelli di Roma su un paziente settantenne affetto dalla forma grave della retinite pigmentosa. Ecco come funziona il dispositivo e come vedrà l'uomo. Al Policlinico Gemelli di Roma è stata impiantata una retina artificiale di ultimissima generazione a un paziente settantenne non vedente a causa di una forma avanzata di retinite pigmentosa. Si tratta del sesto impianto al mondo e il primo in Italia di questo rivoluzionario dispositivo, messo a punto dagli ingegneri israeliani dell'azienda Nanoretina di Herzliya, non lontana da Tel Aviv, dove hanno sede numerose start-up del settore dell'high-tech, un po' come la Silicon Valley californiana. La retina artificiale, chiamata NR600, è stata impiantata dopo un intervento durato circa 2 ore. Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni. Serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa. Ad eseguire l'impianto è stata l'equipe guidata dal professor Stanislao Rizzo, direttore presso la UOC, oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e docente IRCCS e docente di clinica oculistica all'Università Cattolica Campus di Roma. Lo scienziato è un pioniere di questi interventi, essendo stato il primo ad aver impiantato in Italia la retina artificiale Argus nel 2011 in un paziente non vedente. In 10 anni il progresso tecnologico è stato significativo. A differenza del vecchio modello, che aveva appena 60 elettrodi, l'NR600 ne contiene ben 400, migliorando sensibilmente il risultato finale. Come spiegato in un comunicato stampa del Policlinico Gemelli, la nuova retina artificiale è grande come la punta di una matita, con un diametro di 5 mm e uno spessore di 1 mm. Va posizionata da un esperto di chirurgia oculistica direttamente sulla retina, facendo in modo che gli elettrodi penetrino nelle cellule e vadano a sostituire i fotorecettori distrutti dalla malattia. Grazie a specifici stimoli, gli elettrodi fanno attivare le cellule ganglionari, responsabili della trasmissione al cervello dell'informazione visiva. Il processo lo si ottiene indossando degli speciali occhiali che inviano un impulso infrarosso all'NR600 alimentandola. Come sottolineato dagli esperti, la retina artificiale non restituisce la vista naturale, ma permette, dopo un lungo periodo di riabilitazione, al paziente di riconoscere forme degli oggetti e il movimento che vengono visti in bianco e nero e con immagini pixelate. Potrebbe apparire un risultato non molto sorprendente, ma in realtà, per chi ha perduto completamente la vista, rappresenta un progresso enorme, in grado di migliorare sensibilmente autonomia e qualità della vita. Al momento la retina artificiale viene sperimentata all'interno di uno studio clinico multicentrico che coinvolgerà in tutto 20 pazienti, tutti rigorosamente selezionati dal team di ricerca. 6 di essi hanno già ricevuto l'impianto. L'obiettivo è ottenere tutte le certificazioni necessarie per la futura commercializzazione. L'NR600 è progettata per i pazienti colpiti dalla forma grave della retinite pigmentosa, che rende ciechi a entrambi gli occhi. La condizione colpisce circa 1.500 persone in Italia. Recentemente, in Israele, è stato effettuato il primo trapianto di cornea completamente artificiale che ha ridonato la vista ad un uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno

0: Di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura. Sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68, non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone. Ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di un milione di altri uomini, amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. Come, signore? Voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze. 2 anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione. Con la stessa tracotanza intraprese la fatale campagna di Russia, che segnò drammaticamente il suo destino. Più del Papa e della Vergine. Insomma, se l'ambizione di Napoleone era enorme, il suo ego era smisurato e non tollerava che qualcuno o qualcosa lo mettesse in ombra. Così, nel 1806, costrinse Francesco II d'Asburgo a mettere fine al Sacro Romano Impero che esisteva dai tempi di Carlo Magno, perché non doveva esserci corona imperiale più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice Pio VII fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi. Nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani. E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani. E già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe. Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone, e impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna rispondeva: «Io non sono un superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco». Se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna, allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais, fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza, nel talamo nuziale, dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante, che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre, 1505, e che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del Naso di Legno, dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui colli euganei in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e, a memoria dell'evento, venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. 11 cose che forse non sappiamo sull'italiano. Quante persone parlano italiano al mondo? Qual è la prima testimonianza scritta della nostra lingua? Cosa si intende per neo-italiano? E ancora, per uno straniero è facile impararlo? 11 curiosità sull'italiano. Di Eugenio Spagnuolo. L'italiano è la 21esima lingua al mondo per numero di parlanti. In madrelingua sono circa 63 milioni, secondo le stime del sito Ethnologue. Eppure, nonostante sia meno diffusa dell'urdu e del tamil, è considerata una delle lingue più importanti al mondo per questioni culturali, perché milioni di persone la parlano come seconda lingua, migranti, figli e nipoti di italiani residenti all'estero, eccetera, e per il suo impatto sul commercio e l'industria globale. Ma cosa sappiamo dell'italiano? Ecco alcune curiosità. È vero che l'italiano deriva dal latino, ma non dal latino classico che si studia a scuola, quanto dal latino volgare, più vicino a quello plebeo dell'epoca repubblicana, parlato da soldati, contadini e abitanti delle province romane. In latino classico, per esempio, testa si dice caput. Testam, da cui la parola deriva, era invece il vaso di terracotta. Il termine potrebbe essere stato usato in tono scherzoso nel latino volgare per indicare la testa di coccio. Da qui la preferenza di testam rispetto a caput nell'italiano. 2. Dalla contaminazione tra il latino volgare con le lingue degli invasori, lombardi, franchi e goti, deriva il volgare, dalla cui lunga evoluzione nascerà l'italiano. Tra i primi a ritenere che il volgare dovesse sostituire il latino c'era Dante Alighieri, che alla questione dedicò un'opera, il De Vulgari Eloquentia, 1303-1305. 3. Il più antico documento in italiano è un atto notarile, il Placito Capuano del 960, dove appaiono alcune formule in volgare in un testo quasi interamente in latino. Ma la più antica testimonianza di italiano scritto è un'iscrizione sul muro nelle catacombe di Commodilla, in via delle Sette Chiese a Roma, che risalerebbe al VI-IX secolo, un invito a non dire i segreti ad alta voce, probabilmente l'invito di un religioso ai suoi colleghi a recitare le orazioni a bassa voce. 4. In Italia si parlano così tanti dialetti che secondo l'enciclopedia Treccani è persino difficile contarli. Per comodità, gli studiosi dividono l'Italia in tre grandi aree dialettali. La linea La Spezia-Rimini separa quella settentrionale da quella centrale, che è a sua volta divisa dall'area meridionale dalla linea Roma-Ancona. I linguisti definiscono italiano popolare l'italiano di chi ha per madrelingua il dialetto e ha acquisito la lingua nazionale in modo imperfetto. 5. Ci sono poi le lingue territoriali, da cui discendono i vari dialetti. Sempre secondo il sito Ethnologue, la più diffusa è il napoletano, con 5,7 milioni di parlanti. Seguono il siciliano, 4,7 milioni di parlanti, il veneto, 3,8 milioni, il lombardo, 3,6 milioni, il piemontese, 1,6 milioni. La meno parlata è invece il croato, in Molise, 1000 persone. 6. Alla fondazione del Regno d'Italia, nel 1861, l'80% degli italiani era analfabeta e solo l'8,9 per mille della popolazione aveva un'istruzione superiore alla scuola elementare. Esattamente 100 anni dopo, nel 1961, gli analfabeti erano meno del 9%, e nel 1971 la cifra si era ridotta a poco più del 5% della popolazione italiana. Nel 2001, secondo l'Istat, gli italiani analfabeti erano solo il 2%. 7. Secondo il linguista Tullio De Mauro, a contribuire all'unificazione linguistica dalla fondazione del Regno d'Italia in avanti non è stata solo la scuola, ma diversi fattori. La stampa, l'emigrazione, la burocrazia, l'esercito, col servizio militare obbligatorio, per esempio, l'urbanizzazione. E anche la guerra fece la sua parte. I soldati al fronte erano costretti a parlare italiano per capirsi. Poi sono arrivate la radio e la TV. 8. L'italiano che impariamo a scuola è considerato italiano standard, ma è sicuramente più diffuso quello neo-standard o di uso medio, colloquiale e non sempre rispettoso delle regole di grammatica. Prevede, per esempio, la sostituzione del congiuntivo con l'imperfetto, in alcuni casi. 9. Nel 1964, Pierpaolo Pasolini paventò la nascita di un nuovo italiano, il neo-italiano, basato sulla semplificazione sintattica, la perdita di molti riferimenti latini e l'uso di molti termini tecnologici. Era il frutto, secondo lui, dell'egemonia della cultura borghese e industriale del nord Italia, dove avevano sede le grandi fabbriche. L'italiano infarcito di anglicismi, marketing, target, eccetera, sarebbe, secondo alcuni studiosi, un'evoluzione del neo-italiano di Pasolini. 10. A preoccupare gli italiani più del neo-italiano sono però le lacune di grammatica e sintassi che affliggerebbero persino gli studenti delle superiori e dell'università. In questi casi si parla di italiano selvaggio. La definizione è del linguista Francesco Bruni. 11. Quanto è difficile imparare l'italiano per uno straniero? In italiano, avverte la BBC, si legge come si scrive e la parola scritta è simile a come suona. La pronuncia è chiara, con ogni vocale enunciata chiaramente e l'intonazione cantilenante, che rende i suoni più facili da identificare. Il vocabolario è simile ad altre lingue di origine latina. I sostantivi possono essere maschili o femminili e di conseguenza gli aggettivi devono concordare con loro. Ci sono poi 6 desinenze per ogni tempo verbale. Anche se alcuni aspetti della lingua possono sembrare difficili all'inizio, basta afferrare alcune semplici regole per essere in grado di comunicare in una varietà di situazioni.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile. Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia. Di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata nella letteratura psichiatrica come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi, ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse per la vita circostante. L'uso o l'abuso dei social media da parte dei minori risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi, distrazioni o momenti di evasione dalla realtà se non quelli offerti da questi luoghi virtuali, che hanno gradualmente sostituito i classici ritrovi nelle piazze dei paesi o nei parchi e nei giardini delle grandi città o in altri luoghi reali che hanno caratterizzato l'adolescenza delle generazioni precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato, facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo. Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da internet e depressione hanno mostrato una correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Notiziario del FAI. La donazione del convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea. Il convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea, è stato donato al FAI dagli eredi Olivetti e da Tim. Un grande progetto di recupero, finanziato dal Ministero della Cultura e da Fondazione Compagnia di San Paolo, per raccontare l'impresa di Adriano Olivetti nel luogo che fu la casa di famiglia. A cura della redazione. Il convento di San Bernardino a Ivrea, che fu casa della famiglia Olivetti, sarà un nuovo bene del FAI. Grazie alla donazione, che annunciano Marco Magnifico, presidente del FAI, Beniamino De Liguori Carino, nipote di Adriano Olivetti, tra i numerosi eredi che hanno donato la chiesa e primo ad aver intuito questa opportunità, e Tim, che ha donato il convento. Rappresentata in un videomessaggio dal presidente Salvatore Rossi e di persona da Maria Enrica Danese. Il convento con la sua chiesa saranno oggetto di un grande progetto di restauro e valorizzazione, reso possibile dal finanziamento di 6 milioni di euro che il Ministero della Cultura ha destinato a questo, riconosciuto tra i grandi progetti beni culturali del suo piano strategico. Elaborato dal FAI, supportato da studi storico-archivistici e campagne diagnostiche e condiviso in tutto con la soprintendenza competente, il progetto di restauro sarà coordinato dallo stesso Ministero attraverso il Segretariato regionale come stazione appaltante. Concluse le necessarie procedure amministrative, il cantiere aprirà a metà 2024 e durerà 2 anni. Saranno affrontati il restauro conservativo degli edifici storici, l'adeguamento normativo impiantistico e il miglioramento sismico, con massima attenzione a soluzioni per la sostenibilità ambientale e risparmio energetico e la rifunzionalizzazione degli spazi interni ed esterni, per l'apertura completa e regolare al pubblico e l'offerta di servizi culturali e di accoglienza. Si procederà per lotti, dapprima sul convento, bisognoso di lavori strutturali e ingenti, poi sulla chiesa e di seguito sulle pertinenze novecentesche dell'edificio, dai campi da tennis e di bocce al sentiero attrezzato nel parco sulla collina di Montenavale, per un recupero complessivo di oltre 40.000 metri quadri di edifici storici e di verde nel cuore delle architetture della città industriale di Ivrea, riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Accanto a quello di restauro c'è il progetto di valorizzazione culturale che il FAI ha concepito ed elaborerà nei contenuti in stretta collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, l'istituzione di riferimento dell'eredità olivettiana, e che svilupperà grazie al supporto e alla relazione con gli enti e le risorse del territorio. Dal Comune e dalla Regione Piemonte, da sempre coinvolti nel progetto, alla Fondazione Compagnia di San Paolo, che finanzierà proprio il progetto di valorizzazione che garantirà la sostenibilità economica del bene, dall'Associazione Archivio Storico Olivetti alle Spille d'Oro, che contribuiranno a garantire l'apertura della chiesa al pubblico in attesa del cantiere di restauro. Il convento di San Bernardino, che dal 1908 è stato la casa della famiglia Olivetti, di Camillo, di sua moglie Luisa Revel e dei loro 6 figli, dagli anni 50 è divenuto sede del gruppo sportivo ricreativo Olivetti e tornerà a essere un centro culturale e ricreativo aperto a tutti. Un bene storico da visitare, di cui saranno conservate e valorizzate le testimonianze architettoniche e artistiche quattrocentesche, ma anche un luogo antico che racconta una storia moderna, che qui ancora nessuno racconta. La vicenda umana e familiare, culturale, politica e imprenditoriale di Adriano Olivetti, che ha segnato la storia del nostro paese con sorprendenti echi di notorietà internazionale e straordinaria attualità. Un capitolo della storia d'Italia sarà riletto attraverso la vicenda di un indiscusso protagonista come Adriano Olivetti, che sarà raccontato, pur nel contesto delle vicende pubbliche, anche nel suo lato privato e familiare, umano, culturale e perfino spirituale. Il convento, del resto, si presta perfettamente a questo racconto, poiché incarna appieno lo spirito olivettiano grazie alla sua capacità simbolica di integrare la visione industriale con la componente culturale, la tecnica con l'arte, l'antico con il moderno, ma anche la fabbrica con la famiglia e con l'uomo, la dimensione materiale con quella spirituale. Per questo fu scelto come residenza da Camillo Olivetti e fu sempre conservato, rispettato e integrato nel successivo sviluppo della città di Ivrea, che fu affidato ai migliori architetti dell'epoca, tra cui Figini e Pollini e Ignazio Gardella, che lo definì un centro di poesia della composizione urbanistica e un fulcro della visione industriale di Adriano Olivetti, per cui la fabbrica non è una macchina bruta, ma un posto dove lavorano gli uomini. Una storia da considerare in sé un bene culturale, patrimonio immateriale dell'Italia, da tutelare e tramandare alle generazioni presenti e future. Non un museo, ma un luogo in cui ricostruire e rileggere, insegnare e promuovere i principi e le idee che hanno formato Adriano Olivetti e guidato la sua impresa, e che possono essere ancora oggi esempio e modello di grande ispirazione per nuove imprese, per le generazioni future e per le comunità di cittadini che sentono ed esercitano il diritto e il dovere di contribuire concretamente, con consapevolezza e responsabilità, al bene comune. Come fece Adriano Olivetti e come fece, con analogo pionieristico slancio, con determinazione e sentimento, anche la fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi, cui questo 72esimo bene del FAI è dedicato, in virtù della profonda sintonia di ideali culturali e civili. Il racconto si svolgerà all'interno del convento, in un suggestivo percorso multimediale di narrazione tramite proiezioni immersive e attraverso spazi appositamente allestiti con documenti originali, oggetti personali ed archivio, per rievocare la funzione di casa e lo stile di vita della famiglia, riflesso della cultura e di un rigore morale ed etico di stampo religioso, eppure profondamente laico. Negli altri ambienti saranno realizzati servizi di accoglienza del pubblico, spazi destinati ad attività didattiche, in particolare per le scuole, ma anche luoghi di ricreazione culturale e non, da ambienti multifunzionali per incontri, lezioni, conferenze e piccole mostre temporanee, a spazi per lo sport e il gioco, che saranno tutti ripristinati, da un negozio FAI a un caffè con ristoro.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per soggetti non in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto. Melanie e Fran stentano a crederci. La loro ex compagna di scuola Amanda, sfrontata public relation e diabolica arrampicatrice sociale, ha messo a segno il colpo che cambierà per sempre la sua vita. Ha accalappiato Fraser MacDonald, un lord scozzese carino e perbene. Per Amanda quello che conta è il titolo. Il fratello

scarsa igiene del bagno, appiccicume, colera e così via. Questa storia invece l'ha avuto e me lo ricordo molto chiaramente, cioè in maniera confusamente chiara. Grazie a Dio era il mio letto, quindi uno ero in un letto e due era il mio. Ero già oltre le migliori previsioni. Aprii a fatica un occhio e tentai di individuare la provenienza di quell'odore. A quanto pareva ero schiacciata tra il muro e un pezzo di carne non meglio identificato. Il pezzo era attaccato a svariati altri pezzi, tutti nell'ordine giusto, ma non ci feci caso finché non balzai a sedere, col terrore di trovarmi nella scena della testa di cavallo del padrino. Tutto era fuori proporzione. Forse ero ancora ubriaca. Mi tolsi la roba appiccicosa dall'angolo dell'occhio. No, c'era proprio qualcosa che non andava. Poggiata su di me c'era una mano di dimensioni inusitate. Era grande come la mia pancia, che a sua volta non è nota per la sua esiguità. Un pensiero mi si insinuò nella mente. Lo conoscevo bene e cercai di evitarlo il più a lungo possibile, ma insieme al mio organismo sbronzo, che gridava «Acqua! Acqua!», quel pensiero sussurrava «Oh mio Dio, è Nicolas, di nuovo!». Feci una smorfia, come se avessi inghiottito qualcosa di sgradevole. E diciamo la verità, probabilmente era vero. Strisciai verso l'estremità del futon, sentendomi sempre peggio, e mi trascinai in cucina in cerca di aspirina e coca dietetica. Fran, naturalmente, era lì che aspettava. Lei non viveva con me, ma sembrava molto più a suo agio di me in casa mia. La sola vista del suo monolocale di 3 metri quadri provocava attacchi di asma, perciò mi ero abituata a vederla entrare e uscire. «Buongiorno!» trillò, lieve come una brezza. Scherzava, per forza, attraverso una strana nebbia che immaginai dipendere dall'alcol che mi era arrivato agli occhi, vidi che aveva un bell'aspetto. Non riuscii a mettere a fuoco la sua massa di capelli ricci, ma notai che indossava una mia maglietta che le arrivava appena alle cosce. Cosce che nemmeno si toccavano. La odiavo. Chiamai a raccolta tutte le mie energie per esalare. «Ciao! Sbronza?» «No, sto benissimo. È che mi piace proprio bere Coca-Cola calda e sgasata». «Ah, va bene». Ci fu una pausa. Poi lei disse: «Ne vuoi 2 bicchieri?» «Ah!» Ficcai la testa nel lavandino. «Mel! Mel! Mel! Mel! Mel! Urg! Nicolas!» «Due volte! Arg!» Fran indietreggiò. «Lo so», ammisi. «Oh mio Dio! Cazzo! Cazzo! Mi sa che cambio casa adesso!» «Con quell'asciugamano addosso?» «Hai ragione, tutti i miei vestiti sono in camera da letto e là dentro non ci entrerò mai più. Potrei appiccare un incendio!» «Beh, magari è un po' rischioso e non credo che Nicolas c'entri nell'auto dei pompieri. Va benissimo, così muore, sarebbe perfetto». Fran versò 2 tazze di tè e mi guardò compassionevole. «Dai, non preoccuparti, guarda il lato positivo. Nel mio letto c'è un contabile alto 2 metri e 10, fetente come una puzzola, col quale sono già andata a letto 2 volte, eliminando così qualsiasi scusa potenziale. E tu mi dici di guardare il lato positivo?» «Allora, vedila così. Se ti versi il tè addosso, non fa niente. Hai già l'asciugamano. Oppure, pensa, questo vuol dire che non sei il tipo da una botta e via». «Oddio, che devo fare? Linda c'è?» Linda era quel botolo della mia coinquilina. La vedevo solo una volta ogni 15 giorni. Di solito mi evitava. «È passata di qui 20 minuti fa, aveva l'aria stanca, mi sa che abbiamo fatto un po' di casino ieri notte. Mi sbaglio, o Nicolas faceva finta di suonare la tromba?» Feci una smorfia. «Non era una tromba». Anche Fran fece una smorfia al ricordo. «Quella stronza di Amanda», disse, annuì con veemenza. «Se qualcosa andava storto, Amanda c'entrava sempre».

Fran, Amanda ed io eravamo compagne di scuola a Woking, una di quelle cittadine della sterminata cintura londinese, né campagna né città, solo fermate da autobus con un mucchio di gente che si chiedeva dove aveva sbagliato. Avevo conosciuto Fran quando lei, a 4 anni, era passata davanti a casa nostra, inseguendo mio fratello maggiore con una mazza da cricket. Amanda viveva al palazzo accanto e tutte e tre siamo andate a scuola insieme per anni. Amanda era sempre vestita come una Barbie e con una fornitura di dolci extra da parte del viscido salumiere all'angolo, ma malgrado gli occhi azzurri, i riccioli biondi, ramati e l'aspetto roseo, era malvagità pura e riusciva a mettere zizzania tra me e Fran con un talento che Lucrezia Borgia le aveva invidiato. Da bambine il nostro più grande desiderio era diventare famose e andare in TV. 20 anni dopo stavamo ancora perseguendo l'idea. Fran, con il consolidato sistema dell'andare alla scuola d'arte drammatica e bighellonare, quindi per anni e anni, di solito dalle parti di casa mia. Io avevo deciso di sposare un uomo molto bello e famoso. Leggevo sempre le riviste scandalistiche per essere informata sui divorzi delle celebrità. Amanda, invece, ci aveva fregate tutte quante già a scuola, visto che suo padre inventò un nuovo sistema per aprire i cartoni del latte o qualcosa di simile e divenne di colpo schifosamente ricco. All'inizio non ce ne rendemmo conto, per tutto l'ultimo anno delle superiori Amanda non aveva fatto che sospirare e dire quanto fu tutto fosse noioso, ma d'altra parte eravamo ragazzine. Solo quando vedemmo la nuova casa con la piscina e il bar, capimmo che stava seriamente succedendo qualcosa. A quel punto suo padre aveva già lasciato sua madre ed era troppo occupato a correre dietro alle minorenni per badare a quello che facevamo noi, vale a dire feste pazzesche, shopping e capriole nella jacuzzi con i rubinetti d'oro. Fu un anno favoloso. Alla fine Fran andò alla Central School of Drama a fingere di essere una lucertola per 3 anni. Amanda si iscrisse all'università di Durham e, non avendo molta immaginazione né raziocinio, io feci lo stesso. Riconobbi a malapena Amanda il primo giorno della settimana delle matricole, soprattutto perché aveva i capelli di un altro colore e parlava in modo diverso. Mi dette un passaggio sulla macchina sportiva scoperta che suo padre le aveva regalato per andare all'università e sfrecciò per la città come se fosse stata sua. Capì che le cose erano cambiate quando mi mollò nel bel mezzo dell'orrenda aula studenti con la muffa che scendeva dalle pareti e urlò: "Eccoti qua, tesoro, ci vediamo, eh?" Erano cambiate come le cose. Non mi parlò più, tranne una volta ogni 6 mesi in cui accondiscendeva a offrirmi qualcosa da bere giusto per ricordarmi quanto la sua vita fosse stupenda. Non credo che il suo sfolgorante successo avrebbe significato altrettanto per lei se non avesse avuto qualcuno da guardare dall'alto e quella parte toccava a me. Ci cascavo tutte le volte e il giorno dopo lei faceva finta di non conoscermi. Se c'era un po' di giustizia da qualche parte, le cose un giorno le sarebbero andate storte, pensavo. Sta di fatto che lei si laureò a pieni voti e, visto il suo grado di biondezza, si specializzò in pubbliche relazioni, venendo invitata a un sacco di feste di gente dello spettacolo. Io invece presi la laurea per un pelo, forse per via delle macchie di bile sulla carta, e finii in una noiosa società di Holborn a correggere annunci pubblicitari. Ma ogni tanto la vedevo ancora, lei chiamava. Fran e io uscivamo con lei, lei sprizzava gioia maligna e noi le facevamo pagare da bere. Così era cominciato tutto la sera prima, con lo squillo del telefono. Melanie, cara! Alla fine avevo capito che nel linguaggio dei PR cara significa conoscenza di razza inferiore. Ciao Mandy, odiava essere chiamata così. Senti, che ne direste tu e Francesca di vederci per un drink stasera? Stasera? Come se non avessimo di meglio da fare. Ho un sacco di novità, trillò lei. Davvero? Che novità? Oh no, è decisamente una novità che si merita un bel tasso etilico. Ok, Fran. Fran era sdraiata sul divano e si disegnava dei baffi. Ti va di bere qualcosa con Amanda stasera? Fran fece un grugnito, scosse violentemente la testa e contorse il viso fino a somigliare a un coguaro, cosa che pare insegnino alla scuola d'arte drammatica. Perfetto, disse al telefono. Per noi va benissimo. Dove? All'Atlantic? Non se ne parlava.
cocktail e luci diffuse. Oltretutto, lei viveva in una zona strafica a Londra Nord, mentre noi abitavamo a Kennington, un quartiere carino ma trasandato di Londra Sud. Perciò era come cercare di stringere un'alleanza intergalattica. Cercai di sviare sullo ship Anchovel, sporco e potenzialmente pericoloso. Oh, per l'amor del cielo, Melanie, facciamo lo zon allora. Ti concedo il pitcher and piano e nulla più. Ci fu un sospiro dall'altro capo del filo. Beh, se proprio deve essere, fece udibilmente il broncio. Ma perché l'hai fatto? Si lamentò Fran quando riattaccai. Avrà avuto una promozione o sarà uscita con qualche attorucolo di un musical del West End. Non si sa mai, dissi. Forse ha avuto una terribile disgrazia, forse è incinta di un marinaio e noi, le sue più vecchie amiche, siamo le uniche che possono darle veramente conforto. Aveva la voce da incintona, oppure cinguettava. Ci pensai su un minuto. Beh, direi che cinguettava. Allora, come dico io, sarà andata a pranzo col figlio di Sean Connery e ci dovremo sorbire 2 ore di quanto è meravigliosa la sua vita. Ci faremo 2 palle così, ci ubriacheremo. Dopo lei se ne andrà in qualche posto strafico, completamente sobria, mentre noi resteremo lì e ci odieremo per giorni. Allora, che ci mettiamo? Amanda arrivò in orario, insopportabile, minuta, vivace e molto carina. Ciao care, trillò dal fondo del bar. Dimenticavo, da quando era chic parlava sempre a voce altissima. Vino bianco per tutte? Per noi birra, Amanda, gridò Fran. Dopo un po' Amanda tornò con le bevande e dopo aver controllato se conosceva qualcuno, poggiò sul sedile il suo perfetto sedere e ci rivolse un sorriso da annunciatrice. Allora che c'è di nuovo? Chiesi collaborativa. Non indovinerete mai, ragazze. Hai vinto la lotteria? Sei un uomo? Sei incinta di 40 marinai? L'ultima domanda Fran la fece a mezza voce. Sono fidanzata! Oh mio Dio, e con chi? Urlammo in simultanea. Tu lo conosci, Mel. Ti ricordi Fraser McConnell di Durman? Fraser chi? Disse Fran. Ricordavo e come. Fraser alto e gentile, con i capelli arruffati e i vestiti vecchi. Mi piaceva da pazzi, ma lui neanche lo sapeva. Così andavo in giro con lui fingendo di essere sua amica. Non era stato uno dei miei momenti di massima autostima. Dio, ma questa qui doveva vincere sempre? Tu e Fraser, vecchi bastardi, dissi. E quindi, insomma, cavolo, vi sposate? Congratulazioni, è meraviglioso. Avete fatto in fretta. Fraser non faceva mai niente in fretta. Mi pareva di ricordare. Avevo un'immagine di lui che ciondolava in giro cercando un posto in cui sedersi e stendere le gambe incredibilmente lunghe. Oh, lo so, Amanda esibì l'anello sul ditino manicurato. Dice che gli ho fatto mancare la terra sotto i piedi. La terra, o magari gli è passata sopra come una motofalciatrice. Fraser non amava farsi mancare la terra sotto i piedi, pensai con un moto di rivolta. Fraser amava passeggiate sulle colline, leggere fantascienza e farsi bocciare agli esami di ingegneria. Me lo ricordo, disse Fran. L'ho visto un paio di volte quando sono venuta su. Un tipo magro, molto magro, non mi pareva il tuo genere. Beh, sì. Miagolò Amanda. Dove lo hai incontrato? Al club degli scacchi? No, in effetti è stata una cosa buffissima. Facevo le fusa. Cosa? Dissi. Oh, sai, cara, è il mio lavoro. Grrr. Lavoravo per questi clienti di Edimburgo che stanno lanciando una serie di guide ai castelli antichi. Insomma, chi vedo nella brochure se non Fraser, il mio vecchio amico dei tempi dell'università? Non le feci notare che a stento doveva avergli rivolto la parola all'università, visto che lui arrossiva molto e aveva portato le stesse scarpe da ginnastica All-Star per 3 anni. Allora ho pensato che dovevo andare a trovarlo per un drink. Aspetta, la interruppe Fran. Che diavolo ci faceva sulla brochure? La pubblicità alle All-Star? Amanda scoppiò nella sua tipica risata squillante. No, in effetti, questa è la cosa più folle. Io, la piccola Amanda Phillips, della scuola Portmont. Oh, cosa? Domandò Fran. Beh, insomma, lui è un nobile. Un cosa?
Lo sapevo, invece. Non è un amore, è un lord, come un lord, sono scozzese. È vero, Fran mi guardò. Sapevo che suo zio lo era. Forse se suo padre fosse morto, immagino. Amanda mi guardò sotto shock. Melanie, lo sapevi e non mi hai detto niente? Amanda, l'hai incontrato una volta a una festa e hai detto che aveva un odore strano. No, non posso averlo detto, rise di nuovo. E comunque, aveva un odore strano, mi chiese Fran, solo quando pioveva. Care, esclama Amanda un'ottava più in su, queste sono le mie notizie. Ci ricomponemmo e lei esibì di nuovo il suo sorriso astuto. Insomma, per pura coincidenza ho parlato con i proprietari dei castelli e loro mi hanno dato il numero di sua madre, che aveva quello di lui, che guarda caso viveva proprio dall'altra parte di Londra. E così ci siamo incontrati e abbiamo scoperto di avere così tanto in comune e ci siamo fatti un sacco di risate. Poi siamo andati a vedere le sue proprietà e poi sai, una cosa tira l'altra e siamo finiti al Caledonia Ball. Ma che coincidenza, disse Fran. E ora salò Lairdes, Amanda Phillips MacConald, finì Amanda tutto d'un fiato. Ci fu una pausa. Ma che si chiama Phillips anche lui? Disse Fran. No, no, vedi, io terrò sia il mio cognome che il suo. È una questione di emancipazione. Mi avete vista su Tatler? Fran mi disse in seguito che i miei occhi sembravano due tazze da tè. In quel momento chiese. È ricco? Non essere sciocca, cara. Cosa c'è in Scozia? Storia? Bellezze naturali? Mel Gibson? Pecore alcolizzati, cara? No, non ha un soldo e poi c'è da rimodernare il castello. A quel punto Amanda partì in quarta con i suoi piani di ristrutturazione degli interni del castello. Io c'ero stata, Fraser aveva invitato un po' di noi, ma a me piaceva pensare che l'invito fosse solo per me. Consisteva in un esterno molto impressionante, due stanze abitabili e una caldaia centrale, ma questo Amanda chiaramente non lo sapeva, visto che intendeva metterci tramezzi metallici. Pensavo che ci starebbe bene un look post-industriale, stava dicendo. Sapevo che dovevo dire qualcosa, qualsiasi cosa, perciò seguii la mia infallibile regola di dire la prima cosa che mi passa per la testa. Wow, insomma, è proprio uno di quei matrimoni interclassisti. Come ti posso dire? Stavo per dire alla Jane Austen, ma era troppo tardi. Mi beccai uno sguardo che sarebbe bastato a pelare una mela tutta e una lunga pausa. Alla fine Amanda disse: Naturalmente, noi Phillips possiamo risalire parecchio lungo il nostro albero genealogico. Dove? A Woking, disse Fran. Ah, molto spiritosa, si voltò verso di lei. Stai per sposarti, Fran? Oh no, dimenticavo che non stai con nessuno, vero? Perché in quel caso avremmo potuto prendere in giro te, tanto per cambiare. Fran alzò gli occhi al cielo e tornò al banco per prendere altre bevande. Passata la bufera, Amanda si sporse in avanti, in atteggiamento familiare. Quindi tu e Fraser eravate piuttosto amici, no? Sorrise come se questo non volesse dire invidiami, invidiami. Non proprio, dissi sottotitolo, ci andavo pazza, ma lui mi ignorava. Oh, devi venire al matrimonio, sarà assolutamente fantastico. Papà insiste tanto per fare una cosa in grande. Il padre di Amanda si è sposato 4 volte da quando aveva 16 anni, deve avere degli sconti. Volentieri, volevo essere generosa. Era la prima delle mie amiche che si sposava e con un tipo adorabile. Perché non avrei dovuto essere felice? Senza preavviso, il pensiero di Alex mi si insinuò nella mente e mi aggrottai. Stupendo! Oh, mi dispiace che tu non possa essere la mia damigella, ma Larissa e Portia sono due amiche così care dai tempi dell'università che ho dovuto chiederlo a loro. Oh, fa niente. Incontrerai anche tu qualcuno, Melanie, sai. Quello è giusto. È un tale peccato che Alex se la sia svignata in quel modo. Lui non era male, vero? Ed era così ben inserito. Che voleva dire? Misi giù il bicchiere con un po' troppa enfasi. Beh, non mi interessa né lui né le sue conoscenze, ma certo che no, disse lei, dandomi dei colpetti sulla mano nel modo più irritante del mondo.
Dimenticavo sempre il potenziale di pura malignità di Amanda. Rivedendo in fretta il mio augurio di prima, sperai che avesse un matrimonio sfigato e divorziasse prima di aver finito la torta nuziale. Fran tornò con i bicchieri, ma Amanda schizzò immediatamente in piedi e disse che dovevo andare da un'altra parte. Scosse la chioma bionda, radici comprese, e portò il suo culetto, fascinato di pelle, fuori dal locale e dentro una convertibile ultimo modello, cellulare già all'orecchio, salutandoci con la mano e partendo per qualche posto infinitamente più eccitante di classe che un pub al venerdì sera. Fran e io sedemmo in silenzio per un po', finché Fran disse: "Fanculo, Amanda", e ci bevemmo anche il suo vino bianco. Poi ce ne facemmo un altro per tirarci su e poi un altro paio, e dopo un po' non ci importava più che Amanda Phillips avesse trovato il suo principe azzurro, anche se in scarpe da ginnastica, e andasse a vivere in un castello, non molto comunque. Molto molto più tardi stavamo blaterando cose senza senso sull'ultimo tizio che Fran aveva cacciato a calci nelle palle dal suo appartamento, quando dall'altra parte del pub mi parve di intravedere un paio di ginocchia familiari. Risalendo con lo sguardo, dedussi che si trattava di Nicolas, il contabile più alto del mondo. Come mai lo conoscevo? A proposito, Dio se era alto, a me piacevano alti. Tirai la manica di Fran. Guarda, c'è Nicolas. Fran guardò da quella parte, accigliata. Coglione, disse. Se Fran non avesse dato del coglione a tutti gli uomini che aveva nominato nell'ultima ora e mezza, forse le avrei dato ascolto e mi sarei risparmiata qualche trauma. Invece mi sbracciai nella direzione di lui, scoppiando in imbarazzanti risatine. Lui si precipitò verso di me e mi dette un bacione. Dovevamo essere grandi amici allora. Melanie, che bello vederti! Stiamo facendo baldoria con quei matti dei contabili. Mi sforzai di individuare gli altri, ma sembravano essersi dissolti misteriosamente. Gesù, se siamo fuori, sicuro che non riusciamo a finire la serata senza farci beccare dalla polizia? Au, au, au! Offrici da bere, Nicolas, lo sappiamo che hai un sacco di soldi, ma certo, bella! Lo fece col fervore di chi sa quanto alcol deve far ingurgitare a una donna per farla andare a letto con lui. In circostanze normali sarei scappata a gambe levate da Nicolas, col quale ero finita accidentalmente a letto dopo una festa perché M è molto alto. Da quel momento mi aveva telefonato di continuo e avevo capito che, per alto che fosse, era anche il bastardo più noioso del mondo, cioè era il contabile più noioso del mondo. Dopo l'inevitabile interrogatorio da parte di Fran, il giorno che era venuto a prendermi in jeans scoloriti e stivali da cowboy rosa, avevo chiesto a Linda di rispondere al telefono per un mese. E ora rieccolo, disperato, mentre io cercavo disperatamente attenzione, una combinazione letale. Ammucchiato in un angolo accanto a Fran, che pareva mezza addormentata, ma conservava uno sguardo del tipo "prova solo a pensare di fare qualcosa e ti stacco il naso", Nicolas cominciò a raccontarmi tutte le ultime cazzate fatte da lui e dai suoi fantastici amici ragionieri. Alla fine, mentre tutti salivano sul pullman, noleggiato per andare a sentire Brian Adams, stavo per mangiarmi le mani dallo scoramento. Con un'impeccabile logica da ubriaca, decisi che la cosa migliore per farlo stare zitto era baciarlo. Non era la cosa più facile del mondo, più o meno come arrampicarsi su un albero mentre si è ubriachi fatti. Perciò, una volta arrivata in cima, decisi di restare finché l'albero si fosse addormentato. Sarei strisciata via da sotto il mattino dopo. Insomma, che devo fare? Mi lagnai con Fran. Nel mio letto c'è un omone puzzolente che odio e se vado a svegliarlo ricomincerà a raccontarmi cose senza senso sulle tasse. Allora, potresti andare tu e chiedergli di andarsene? Io? Perché io? Sei tu quella cosparsa della sua saliva. E poi scusa, sei nudo? Perché non hai mai visto un uomo nudo prima? Uno alto 2,10 m mai mi farebbe tornare sul panino. All'improvviso il mio campanello ultrapotente suonò, facendoci sobbalzare. Fran e io ci guardammo e io caracollai alla porta per fermare quel chiasso infernale. Hop! Un uomo di 2,10 m, con possumi da sbronza, nudo come un verme, schizzò fuori dalla mia stanza da letto. Era in panico totale e mi guardò come se non avesse la più pallida idea di quale fosse la galassia in cui era atterrato. «C'è un incendio?»
Restammo a guardarci un momento, come conigli sorpresi dai fari di una macchina. Poi la mia psiche prese la decisione autonoma di trasformarmi in mia madre per il tempo necessario. No, Nicolas, certo che no. Vatti a vestire immediatamente, che devo aprire la porta. Sbatté gli occhi e senza una parola si diresse verso la stanza da letto. Poi fece una rapida inversione a U e filò in bagno, dove lo udì impegnarsi in una pipì degna dei suoi 2,10 m. O era lui o un cavallo di passaggio. Così avevo risolto un problema, cavarlo dalla mia stanza, ma ne avevo trovato un altro. Forse potevo tenerlo chiuso lì per sempre e chiedere ai vicini di usare la loro doccia. Finalmente aprì la porta con un sorriso ingraziante. Non che al postino ciccione gliene fregasse qualcosa. Pacchetto! Firmai, cercando di non sembrare troppo curiosa, ma il pacco era enorme. Forse avevo un ammiratore segreto che mi mandava doni preziosi perché era ricchissimo e magari anche molto famoso. Fran si avventurò per andare in bagno. Il postino grasso notò lei come tutti gli uomini. Salve, postino grasso, disse lei. Poi indicò il pacco. Ehi, è per te? Lo rigirai. No, è per Linda, fregatura. Gesù, ma che è? Un servizio di piatti di guerra stellari con Lady Diana? No, troppo pesante. Il postino se ne andò. Come sempre ci chiedemmo come facesse a diventare così grasso un uomo che camminava per 15 km al giorno. Libri? Linda non legge libri, li mangia. È vero. O lo dici perché non ti piace? Mi guardai i piedi. E perché non mi piace? Allora possiamo aprirlo? No, certo che no. Perché no? Non se la prenderà mica. Fra, ritengo che invece se la prenderebbe. E come? A essere onesta, non avevo idea se se la sarebbe presa o no. In effetti, tutto quello che sapevo di Linda era che lavorava in una banca, non ricordavo quale. Era figlia unica e aveva ereditato da sua nonna i soldi con cui aveva comprato quel bell'appartamento e l'aveva tinteggiato di colori pastello. Tutto questo l'avevo saputo al colloquio per la camera, dove avevo cercato di sembrare incredibilmente affascinata, col risultato che il mio trasloco era avvenuto sotto false premesse. All'epoca era stato un enorme sollievo, visto che fuggivo da un manipolo di fisioterapisti con cui dividevo l'appartamento a Edmonton e che mi avevano terrorizzata a morte. Di solito quel periodo mi tornava alla mente alle 4 di mattina, sotto forma di sporadici flashback che mi lasciavano sveglia in un bagno di sudore.

0: Avete ascoltato un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Ernest Hemingway ha scritto: scrivere è presentare le cose nella loro verità, dire la cosa vera, la successione di movimenti e dei fatti che producono l'emozione e che resta valida per un anno e per 10 anni, o se siete fortunati e se l'avete espressa con una grande purezza, resta vera per sempre. Nel 1790 un italiano, nato ad Asti, ragazzo inquieto, curioso, critico, decide di lasciarci in eredità la sua verità perenne sulle cose. Ben trovati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Vittorio Alfieri. Il padre, un nobile astigiano, muore quando Vittorio ha meno di un anno. Le nuove nozze della madre furono da lui vissute sempre come un abbandono. E all'età di 9 anni ha inizio la sua formazione nella Reale Accademia di Torino, dove il ragazzo riceve una rigida disciplina militare, verso la quale prova forte insofferenza. Ne parla come anni di ingabbiamento, ed è lì che serpeggia in lui il primo sentore di una volontà di fuga da una vita che gli sta stretta. Termina con sacrificio gli studi, meditando sempre di fuggire. Solo dopo la fine degli anni dell'obbligo, ottenuta la nomina di alfiere, comincia a viaggiare, spesso precipitosamente. Viaggia per dare sfogo ad un'inquietudine interiore che difficilmente si placava. Io vivevo in un continuo delirio, inesprimibile quanto incredibile da chi non l'abbia provato. Non ritrovavo mai pace se non andando, sempre, e senza sapere dove. Ma appena quietatomi per riposarmi o per tentare di dormire, tosto con grida e urli terribili, ero costretto a rimbalzare in piedi e come forsennato mi dibattevo per la camera. Talvolta disadattato, spesso riottoso, era disgustato dagli ambienti borghesi di Parigi, Vienna, Pietroburgo. Lo attirava la solitudine dei paesaggi scandinavi, di certe campagne olandesi. Viaggia e legge, in modo anche disordinato ma fittissimo e costante. Machiavelli, Plutarco, e questa lettura intensa acuiva il sentire di un autore che lasciò scritto: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Una sensibilità che alcuni critici letterari definiranno onnivora. Si diede alla forma più alta di lirica, la tragedia. Ne scrive oltre 20. La prima fu Cleopatra. Era il 1775. Traduce avidamente classici latini, lettore accanito di Dante e Tasso. Nel 1778, non sopportando di essere legato ad un monarca, di avere vincoli di sudditanza, insofferente verso la dominazione napoleonica, volenteroso di spiemontizzarsi, lascia sua sorella Giulia tutti i suoi beni. Tiene per sé solo una pensione vitalizia e abbandona la residenza in Piemonte per andare a vivere in Toscana. Va via a cavallo, Alfieri ama i cavalli e ama la fuga. Sarà a Siena, poi a Firenze, dov'è oggi la sua salma, nella chiesa di Santa Croce.
4: L'Italia pianse quando egli morì, tutta l'Italia lo pianse, perché in lui era eroico e grandioso il sentimento per la sua patria e la sua terra.
3: Proprio a Firenze è legato dunque da amore e morte. Lì conobbe Luisa Stolberg, la contessa d'Albany, sposata ad uno Stuart pretendente al trono d'Inghilterra, dal quale Luisa si separò e divenne la compagna di Alfieri per la vita. A lei dedica la maggior parte delle sue rime e scrive del modo tormentato in cui vive l'amore. Lo scrive nella sua autobiografia, La vita scritta da esso. Ha visto in capo a 2 mesi che la mia vera donna era quella, poiché invece di ritrovare in essa, come in tutte le donne del popolo, un ostacolo alla gloria letteraria, un disturbo alle utili occupazioni ed un rimpicciolimento, direi, di pensieri, io ci ritrovava esprone e conforto ed esempio ad ogni bell'opera. Io, conosciuto e apprezzato un sì raro tesoro, mi diedi allora perdutissimamente a lei. Vittorio Alfieri è uno dei primi autori della letteratura italiana che può insegnarci a scrivere di noi stessi. Il genere è l'autobiografia, la forma è un atto di coraggio. Scrivere di sé è rendersi capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi. Lo riportò nel 1984 il portoghese José Saramago nel libro L'anno della morte di Ricardo Reis. Questo è un elogio dell'autobiografia che chiude la terza stagione del podcast. Scrivete di voi stessi per non dimenticare quello che avete sentito, anche la cosa più superficiale che vi sia capitato di assecondare. Dimenticare è un guaio. Nello stesso libro Saramago scrisse: «Il mondo dimentica, te l'ho già detto. Il mondo dimentica tutto». Dimentica a tal punto da non accorgersi neanche della mancanza di ciò che ha dimenticato. Alla fine della sua autobiografia, Alfieri scrive: «Arrivederci, o lettore, seppur ci rivedremo, quando io, vecchio barbuto, sragionerò anche meglio che fatto non ho in questo capitolo ultimo della mia agonizzante virilità». Firenze, 14 maggio 1803. Scrivi di te stesso, se vuoi imparare ad ascoltare persino il suono dei tuoi silenzi. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
5: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite.

lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno, e poi anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli, case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi cuppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per

quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli, se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova. Quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città. Magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove, di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni. Si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire. Appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero.
È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia, come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale, è quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama, l'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco, mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve strane a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne. E li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta, che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè, 8 o 10 passi, non di più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio, adagio, adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. E seguita maledettamente. a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

E non è una buona notizia. Il nuovo termine, entrato di diritto nell'Oxford Dictionary, descrive un inquietante fenomeno che ci parla di manipolazione sociale, ma anche di disagio esistenziale. Di Alessio Sperati. Il populismo è il dare risposte semplici a problemi complessi, ma per esistere ha bisogno di gente arrabbiata, altrimenti non funziona. Il populismo è sempre esistito. Ma i nuovi sistemi di comunicazione di massa hanno fornito strumenti potentissimi per la sua diffusione. Ecco che l'espressione rage bait diventa la parola dell'anno 2025 ed entra di diritto nell'Oxford Dictionary. Ma che cos'è esattamente il rage bait? Un'esca studiata a tavolino. Letteralmente vuol dire trappola della rabbia, che si innesca con post social pieni di odio o provocatori. Al solo scopo di innescare reazioni di rabbia nell'utente, che mordendo l'esca, appunto, entrerà in un gruppo specializzato nella diffusione di rabbia, dissenso e anarchia. È una trappola emotiva costruita con la minuzia del pescatore paziente, che sa dove puntare l'esca, conosce il punto debole del pesce e aspetta il momento giusto per tirare su la lenza. Con la sola differenza che qui l'esca siamo noi e il pescatore è un algoritmo che non dorme mai e che ottimizza continuamente se stesso per capire cosa ci farà sbroccare più in fretta e più efficacemente. E non c'è bisogno che il contenuto proposto corrisponda al vero. L'importante è che stimoli quella particolare emozione che sta a metà tra il fastidio esistenziale e la volontà di rovesciare un tavolo. Immigrati clandestini? Stipendi dei politici? La dichiarazione di un politico da parte avversa, il rage bait, ci viene tagliato addosso come una camicia su misura perché ormai la rete ci conosce benissimo e sa cosa proporci. Qualsiasi cosa va bene, purché tocchi la corda sensibile, quella che risuona in ognuno di noi quando ci sembra che il mondo intero stia complottando per farci salire la pressione e in più sappiamo di avere Saturno in opposizione. Spesso si tratta di fake news, ma non lo sappiamo. Ovviamente questo meccanismo ha bisogno di noi per funzionare ed è molto umano cadere nella trappola. Capita a tutti, non c'è da vergognarsene. Ogni mattina ci ripromettiamo di non indignarci davanti al solito posto contro le istituzioni, il carovita, il traffico, eppure ogni giorno diventiamo parte attiva dell'ingranaggio, indignandoci per un fatto prima ancora di sapere se sia vero o meno e magari diffondendolo a stretto giro nella nostra rete di conoscenti e reali o virtuali. È rassicurante sapere che la grande rivoluzione tecnologica del nuovo millennio, quella che ci avrebbe dovuto rendere cittadini globali e consapevoli, si sia tradotta in una gigantesca stanza della rabbia, una di quelle dove per 40 euro sei libero di spaccare oggetti per mezz'ora. Il potere della comunità che ci fa sentire meno soli. Il segreto è proprio nel meccanismo psicologico che ci porta a reagire allo stimolo. Nonostante sappiamo benissimo che si tratta di una trappola, ci cadiamo. Perché ci piace, perché indignarci oggi è una delle poche attività che forniscono un senso di vitalità immediato, un booster emotivo paragonabile al primo morso di una brioche calda. In un mondo che ci chiede di essere sempre efficienti, performanti e sorridenti, l'indignazione è una valvola di sfogo quasi terapeutica, una piccola rivoluzione interiore che ci fa sentire parte di qualcosa, anche se quel qualcosa è una discussione completamente inutile su un argomento del tutto irrilevante. E c'è un altro elemento da non sottovalutare, il potere della comunità dell'indignazione. Una volta che si entra nel vortice, non si è mai soli. C'è sempre un esercito di sconosciuti pronti a confermare che sì, quella cosa è scandalosa, inaccettabile, la fine della civiltà occidentale, l'apocalisse. La massa amplifica, distorce, muta la percezione di ciò che è importante e di ciò che non lo è. E dietro c'è lo studio, c'è strategia, c'è finezza nel sapere esattamente cosa toccherà la fibra giusta del pubblico. Non si tratta di improvvisazione. Gli esperti conoscono le micce più facili da accendere: il cibo, la scuola, i trasporti pubblici, i vicini rumorosi, il tempo atmosferico, la politica, la grammatica, la cucina tradizionale, le file alle poste. E poi, naturalmente, i temi divisivi per eccellenza. Tutto ciò che riguarda l'identità personale, nazionale o calcistica. Più condivisioni, più traffico e più soldi.
Le piattaforme, dal canto loro, hanno capito perfettamente

0: sente il valore di questa energia emotiva. L'indignazione genera interazioni, le interazioni generano traffico, il traffico genera denaro. Paradossalmente, il rage bait ci mostra anche quanto siamo diventati fragili. Basta pochissimo per mandarci in ebollizione. Un tempo l'ira era riservata ai grandi tradimenti, alle ingiustizie macroscopiche, alle tragedie familiari. Oggi basta un titolo ambiguo o una foto fuori contesto. Abbiamo fatto dell'infiammazione emotiva la nostra condizione standard. Forse perché viviamo in un ambiente che ci sollecita continuamente, che ci bombarda di stimoli, e la rabbia è la scorciatoia più veloce per sentirci vivi quando siamo troppo stanchi per usare il pensiero critico. E allora viene da chiedersi: è davvero possibile sottrarsi? Possiamo davvero evitare il richiamo della polemica sterile, resistere al desiderio di scrivere il nostro commento indignato? La risposta in teoria è sì. In pratica è più difficile che fare meditazione in mezzo alla corsia di un supermercato all'ora di punta. È la dimostrazione che siamo ancora animali sociali, ma nel modo più sbagliato possibile. È così. Il rage bait entra ufficialmente nella storia della lingua con la dignità di un termine che rappresenta un'epoca, la nostra. Non è un bel segno, forse, ma la lingua, si sa, non premia il bene o il male. Registra, annota, archivia. Ora che abbiamo una parola per definire questa giostra emotiva, possiamo iniziare a riconoscere il momento in cui siamo sul punto di fare ciò che gli algoritmi vogliono, arrabbiarci per l'ennesima sciocchezza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità, come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto? Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite, ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V-IV secolo avanti Cristo. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera affinché entro la mattina si destasse. restasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici, basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita, piegava il materasso, ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche, il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale drin, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali analogici si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D. A. Protzman. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, i primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914 e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata: alzarsi dal letto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa un migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in due vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica, servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plikus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco procrescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE 3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che, nell'arco di appena 10 giorni, crescono più folti. Il micro-RNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. G lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Enigmistica.
4: Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren D. Yard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Diyar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso, è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo, vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto. Bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità, avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associa al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Terza puntata. Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
2: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova

0: Io sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno. Galeno aveva scritto le sue opere nel secondo secolo d.C., basandosi per la parte anatomica essenzialmente su dissezioni di animali, maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione. Su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
1: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
0: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. Il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco, attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha 5 lobi come quello del maiale. Molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri. Guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
2: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice. Perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
0: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce che i corpi che disseziona siano anatomicamente anormali. Vesalio, amareggiato, abbandona l'insegnamento e diventa medico di

0: corte di Carlo V, non pubblica più opere anatomiche di rilievo, ma il dado è tratto. Il De Humani Corporis Fabrica è nel mondo e non può essere ignorato.
1: Harvey e il sangue che gira.
0: Il lavoro di Vesalio apre una porta e attraverso quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta. Come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso, vero nome Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi in modo colorito, che veniva cacciato da ogni città prima o poi e che nel frattempo stava elaborando idee che avrebbero cambiato la farmacologia per sempre. La sua tesi centrale era che il corpo umano è fondamentalmente un processo chimico. Le malattie hanno cause chimiche e richiedono rimedi chimici. Non basta la dieta, non basta il salasso, non bastano le erbe. Serve capire le sostanze, la loro composizione, il modo in cui interagiscono con il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum. Solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura, del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede a livello chimico quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'Ottocento e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
2: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Terza puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
3: radio senti chi parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria. Ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla, mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite. Ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte. Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te!» Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me, sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita.

Michela e Nicola sentenziavano: avrai gioie e dolori con Antonietta. Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: Meh, mo ti racconto cosa combinavo. Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò. Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo. Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Ledonato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva 3 figlie e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso, maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era il sorriso, insieme civettuolo e fervido. Simile la forma degli occhi, nei quali l'affettuosità si mescolava, direi quasi, alla ferocia. Simile il taglio delle labbra, che, quando non ridevano, rivelavano una volontà orgogliosa. E simili, infine, erano le mani, bianche, piene e morbide, così belle da parer mani di gran dama. Madre e figlia se le curavano amorosamente, riservando le faccende più rudi alle sorelle minori. Sia la madre che la figlia erano, difatti, vanitose, soprattutto nei riguardi delle loro mani bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore, in mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole.

0: Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello sposo celeste, non volle più saperne di nessun altro. Già nel tempo della sua fanciullezza, a volte, trovandosi solo in una stanza, faceva udire fin nella stanza vicina lo schiocco gentile di certi suoi baci sonanti, e se ci si accostava a spiare di sulla soglia, la si vedeva gettar baci in aria, con sorrisi rapiti. Quei baci erano diretti appunto al suo sposo prescelto, cioè al Signore. La madre allora, scuotendola per il braccio, le diceva: «Ah, che cosa mi tocca di vedere, sciocca, insensata!» E Concetta, con occhi fiammeggianti d'ira, si liberava dalla stretta materna e fuggiva via. Le quattro donne abitavano nel centro del paese e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di due piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei Mille in Sicilia. Inoltre le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi Le Donato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore, e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa, con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò alle Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto, colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato, per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata. E che tacchi, e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo adocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie, con autista, balia e porte-enfants. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando, in chiesa, Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora, però, ma in bellissime vesti di broccato, nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale, all'aureola che gli cingeva la testa, si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'aure scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione. Così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più. Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso. Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, ad esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare, e lasciava a noi. Oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre, con ironico disprezzo, gli gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento e non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione e cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia. E pregandomi di persuadere la madre a visitarla, almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa, e solo per capriccio si impuntava e pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: Scostatevi, mia figlia è mia, io solo ho il diritto di piangerla. Si avvicinò al letto e coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: Ah, concettella mia, concettè! E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo. Il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrate dalla malattia. Muore come una santa, mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. Com'è ribella, figlietta mia, le disse. Ah, com'è ribella! Eri un giardino di rose. Un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose. Concetta, Concetta, ritorna con tua madre. Tutte intorno tacevamo, come uno spettacolo. Ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: Vedo. Vedo. Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli, con aria amorosa, e appena si udiva la sua voce che sospirava: Vedo un prato di gigli. Vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è mio, signore. Che bel palazzo. Quante corone per me. Parve interrompersi, quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa, ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne e suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia, ma lo bagnavano fitte, pesanti lacrime. Ella lasciò la mano di Concetta e si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. Mia figlia era una signora, dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Esse ascoltavano a testa china e annuivano umilmente, quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio: la gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdrucciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: Non ha avuto neppure una parola per sua madre! E volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lagrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile, che presto si risolse in una furia di pianto. Ah, la mia bella figlia! Gridò con vanità disperata. Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame! E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
1: Il racconto. Goffredo Parise. Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e cantando sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano, come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale, e poi si comportava in modo molto dubitativo, perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. Perché l'eleganza deve essere così stupida? Si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri tre ragazzi, ma di colore stinto. Uno era nato con 6 dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in due momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca. E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. Tre cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle due frasi. La purezza della lingua tedesca, il timbro delle due voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla e il tono orgoglioso di quel sono italiana che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane e salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla. Poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca, e lì Mario Foscarini insegnò a ballare a coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. Flugzeuge, disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. Contiamoli, disse Giannetto, non ho mai visto tanti aeroplani. Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce: Sono 36. Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro, videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita. Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là dalle colline avvolte nel vapore salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. È Verona, disse. La guerra finirà presto.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine lettere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline studia humanitatis, in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro, chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, Mindful Eating. Ascolta il corpo per nutrire la mente. Non è una dieta, ma uno stile di vita. Se impari a osservare i pensieri e le emozioni legate al cibo senza giudicarti, puoi liberarti dalle abitudini alimentari che non ti fanno bene, assaporando ogni boccone. Di Lorenza Guidotti. È presente quando finisci un pacchetto di biscotti senza nemmeno rendertene conto o ti accorgi di aver divorato un piatto di pasta mentre guardavi il telefono, dimenticando persino il sapore di quello che hai messo in bocca? Niente di strano. Mangiare facendo altro, in modo automatico, è diventato normale quanto respirare, afferma Paola Iaccarino Idelso, biologa nutrizionista e fondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole a Napoli. Ed è un peccato, perché nutrirsi non è solo un atto necessario alla sopravvivenza, ma un vero universo di sensazioni, che puoi scoprire attraverso la pratica del Mindful Eating. Un'esperienza emotivo-sensoriale. L'alimentazione consapevole, o Mindful Eating, si concentra sul lato del mangiare, osservando le sensazioni fisiche, i pensieri e le emozioni che emergono in quel momento, continua l'esperta. Significa prestare attenzione a ciò che è nel piatto, a come lo assapori e a come ti fa sentire durante e dopo il pasto. È un modo diverso di relazionarsi con il cibo, basato sull'ascolto interiore e sull'assenza di giudizio. Questo nuovo approccio, introdotto in ambito medico, psicologico e nutrizionale, è una pratica che tutti possono imparare, utile per gestire il peso, prevenire e curare disturbi alimentari, migliorare la digestione, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Seguendo il protocollo sviluppato dalla pediatra Jean Scherzenbeis, di cui sono allieva, esistono 9 tipi di fame legate ai nostri sensi, al nostro corpo, alla nostra mente e alle nostre emozioni. Se impariamo a riconoscerli, possiamo rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. 1. Fame degli occhi. Si attiva quando vediamo un cibo attraente. Le immagini di piatti appetitosi, i colori vivaci e una bella presentazione ci fanno desiderare di mangiare anche se abbiamo lo stomaco pieno, come ben sa il marketing alimentare. Puoi soddisfarla scegliendo cibi colorati e ben presentati, curando l'appiattimento e mangiando in un ambiente piacevole. Puoi preparare un piatto bello da vedere, giocando con tinte vivaci, o scegliere di nutrire lo sguardo in un altro modo, riempiendoti gli occhi di bellezza, per esempio. Un quadro, un vestito, un paesaggio possono acquietare un impulso che non arriva da un'esigenza reale. 2. Fame del tatto. Il bisogno di contatto fisico e sensoriale è un'esigenza imprescindibile degli esseri umani. Ognuno di noi desidera essere toccato, accarezzato e stimolato, ma il tatto è un senso che influenza anche le nostre scelte alimentari, spingendoci verso cibi con diverse consistenze che offrono una sensazione di piacere e conforto. Potresti sentire un'irresistibile voglia di cibi croccanti o gommosi, non tanto per il loro sapore, ma per la sensazione che il loro contatto dà in bocca. Per esempio, la voglia di patatine fritte o di un cubetto di cioccolato fondente o di una caramella. La fame del tatto è anche il motivo per cui impastare il pane ci regala felicità. Per soddisfare questa fame, prova a preparare un intero pasto con ingredienti che possono essere toccati, apprezzando le diverse temperature e consistenze dei cibi prima di mangiarli. 3. Fame del naso. A ognuno di noi è capitato di fermarsi di fronte a una panetteria o a una torrefazione inalando con desiderio l'aroma che sentiamo. Il profumo del pane appena sfornato o del caffè tostato al momento si trasforma in pulsione irresistibile. La fame del naso coinvolge il nostro olfatto, un senso che gioca un ruolo fondamentale nel desiderio di cibo, anche se magari abbiamo appena mangiato. Profumi, aromi, odori possono anche risvegliare ricordi ed emozioni profondi. Per distinguere le differenti pulsioni, esercitati a sviluppare la consapevolezza alimentare annusando il cibo prima di mangiarlo, concedendoti un momento per accarezzare

0: distorce la nostra percezione corporea. Attraverso il mindful eating impariamo a osservare i pensieri e le emozioni che precedono il desiderio di cibo, senza giudicarli. Di fronte al piatto è utile chiedersi: sto mangiando seguendo quello che il corpo mi chiede o sto seguendo un'idea? 5. Fame dello stomaco. Riguarda la quantità e non la qualità di un cibo che viene introdotto nell'organismo. È quanto il nostro stomaco desidera mangiare per sentirsi piacevolmente pieno. Durante la giornata mettiti in ascolto di questa parte per sentire qual è il livello di pienezza. Soddisfa questa fame mangiando a orari regolari, assaporando lentamente ogni alimento e ascoltando i segnali di sazietà che arrivano. 6. Fame della bocca. Si concentra sulla varietà di sapori, dolce, salato, acido, amaro, o sulle consistenze, croccante, cremoso, gommoso. La bocca ama essere stimolata da sapori intensi, temperature diverse e consistenze piacevoli, come la croccantezza di un cracker o la cremosità del gelato. Spesso questa fame ci spinge a mangiare non per necessità, ma solo per il piacere del gusto. Oppure non riusciamo a soddisfarla perché stiamo ingurgitando la pietanza di fronte a noi alla velocità della luce o davanti al PC, o ancora siamo immersi in una conversazione appassionata. E a pasto concluso ci rendiamo conto di avere ancora voglia di qualunque cosa. La fame della bocca è come un bambino che si annoia. Via via che mastichiamo, il nostro cibo cambia consistenza, si ammorbidisce e perde sapore, e la bocca ne chiede sempre di più. Per addomesticarla, portiamo attenzione dentro di noi e chiediamoci se abbiamo davvero fame o sete. Poi, durante il pasto, concentriamoci solo su quello che abbiamo nel piatto e fermiamoci ogni 5 minuti a valutare come è cambiato il senso di fame. 7. Fame del cuore. È quella voglia immediata di dolce, cibi fritti o snack salati. È un desiderio profondo di connessione, amore, accettazione e conforto emotivo. Si mangia per consolazione, noia, stress o nostalgia. Nasce dalla voglia di essere amati, dal bisogno di affetto. Il cibo diventa un rifugio emotivo. Spesso desideriamo cibi legati ai ricordi affettivi, come un dolce dell'infanzia o un piatto cucinato da una persona cara. Il sollievo però è solo momentaneo e non risolve il nostro vuoto interiore. Per riconoscere questo impulso possiamo chiederci: sto cercando cibo o affetto? Accogliere le emozioni senza reprimerle e trovare altre forme di nutrimento, come il contatto umano o attività gratificanti, è la soluzione per nutrire questo appetito emotivo. 8. Fame delle orecchie. Hai in mente quella voglia improvvisa che ti assale al suono frizzante di una lattina appena aperta? O di un morso di mela croccante, di un soffritto sfrigolante o di una ciotola di popcorn scoppiettanti? Il desiderio di un cibo è fortemente legato al suono che produce. Per riconoscerla possiamo chiederci: mangerei questo cibo anche se non sentissi suono? Essere consapevoli della fame uditiva aiuta a non lasciarsi guidare solo dall'aspetto sonoro nella scelta alimentare. Puoi anche decidere di soddisfarla optando per altre soluzioni, per esempio ascoltando la tua musica preferita o concentrandoti sui suoni della natura. 9. Fame cellulare. Arriva quando il corpo necessita di determinati nutrienti. A differenza degli altri tipi di fame, quella cellulare è un segnale fisiologico profondo. Può manifestarsi con il desiderio di un cibo preciso che ci dà un senso di soddisfazione e integrità. Mentre il languore dello stomaco è una sensazione localizzata, la fame cellulare è una necessità sistemica che coinvolge l'intero organismo. Un desiderio di cibi ricchi di ferro, per esempio, può essere un segnale che il corpo ha bisogno di quell'elemento in quel momento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che

0: sviluppiamo dalla nascita e perfino prima nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse è proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili, se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. Ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio, ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati, e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto, questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante, e Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica. riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno? Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Bachmann. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato. La figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo, di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando con la firma del Trattato di Capo Formio Napoleone cedette Venezia e i suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di San Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di uguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda «Che sorte avrà la mia Tolone?». Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, Dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubriand dichiara: «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere». La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa 1 ventennio, continua a far discutere e a dividere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale, incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei, è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez, del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna, in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore, e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione, sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che, per avere successo in natura, i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui, e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum». Umani nil a me alienum puto. Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro Alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme e piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità. Un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo. Un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia, forse questo è il segreto della santità, forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per soggetti non in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto. Melanie e Fran stentano a crederci. La loro ex compagna di scuola Amanda, sfrontata public relation e diabolica arrampicatrice sociale, ha messo a segno il colpo che cambierà per sempre la sua vita. Ha accalappiato Fraser MacDonald, un lord scozzese carino e per bene. Per Amanda quello che conta è il titolo. Il fratello di Fraser, Angus, intuisce il pericolo e decide di sabotare le nozze reclutando Melanie e Fran, le vecchie amiche di Amanda, che hanno ancora qualche conto in sospeso con lei. Buon ascolto!
3: Molti dei più grossi casini della vita non hanno un vero inizio. Ti calano addosso piano piano, nel corso degli anni, come le conseguenze della scarsa igiene del bagno. Appiccicume, colera e così via. Questa storia invece l'ha avuto e me lo ricordo molto chiaramente, cioè in maniera confusamente chiara. Grazie a Dio era il mio letto. Quindi, uno, ero in un letto e due, era il mio. Ero già oltre le migliori previsioni. Aprì a fatica un occhio e tentai di individuare la provenienza di quell'odore. A quanto pareva ero schiacciata tra il muro e un pezzo di carne non meglio identificato. Il pezzo era attaccato a svariati altri pezzi, tutti nell'ordine giusto, ma non ci feci caso finché non balzai a sedere, col terrore di trovarmi nella scena della testa di cavallo del padrino. Tutto era fuori proporzione. Forse ero ancora ubriaca. Mi tossi la roba appiccicosa dall'angolo dell'occhio. No, c'era proprio qualcosa che non andava. Poggiata su di me c'era una mano di dimensioni inusitate. Era grande come la mia pancia, che a sua volta non è nota per la sua esiguità. Un pensiero mi si insinuò nella mente. Lo conoscevo bene e cercai di evitarlo il più a lungo possibile, ma insieme al mio organismo sbronzo, che gridava «Acqua! Acqua!», quel pensiero sussurrava «Oh mio Dio, è Nicholas, di nuovo!». Feci una smorfia, come se avessi inghiottito qualcosa di sgradevole. E diciamo la verità, probabilmente era vero. Strisciai verso l'estremità del futon, sentendomi sempre peggio, e mi trascinai in cucina in cerca di aspirina e coca dietetica. Fran, naturalmente, era lì che aspettava. Lei non viveva con me, ma sembrava molto più a suo agio di me in casa mia. La sola vista del suo monolocale di 3 metri quadri provocava attacchi di asma, perciò mi ero abituata a vederla entrare e uscire. «Buongiorno!» trillò.

Ah, va bene, ci fu una pausa. Poi lei disse: Ne vuoi due bicchieri? Ah, ficcai la testa nel lavandino. Mel, mel, mel, mel, mel, mel. Urg. Nicolas. Due volte. Arg. Fran indietreggiò. Lo so, ammisi. Oh mio Dio. Cazzo, cazzo. Mi sa che cambio casa adesso. Con quell'asciugamano addosso? Hai ragione, tutti i miei vestiti sono in camera da letto e là dentro non ci entrerò mai più. Potrei appiccare un incendio. Beh, magari è un po' rischioso e non credo che Nicolas c'entri nell'auto dei pompieri. Va benissimo, così muore, sarebbe perfetto. Fran versò due tazze di tè e mi guardò compassionevole. Dai, non preoccuparti, guarda il lato positivo. Nel mio letto c'è un contabile alto 2,10 m, fetente come una puzzola, col quale sono già andata a letto due volte, eliminando così qualsiasi scusa potenziale. E tu mi dici di guardare il lato positivo? Allora, vedila così. Se ti versi il tè addosso, non fa niente. Hai già l'asciugamano. Oppure, pensa, questo vuol dire che non sei il tipo da una botta e via. Oddio, che devo fare? Linda c'è? Linda era quel botolo della mia coinquilina. La vedevo solo una volta ogni 15 giorni, di solito mi evitava. È passata di qui 20 minuti fa, aveva l'aria stanca. Mi sa che abbiamo fatto un po' di casino ieri notte. Mi sbaglio, o Nicolas faceva finta di suonare la tromba? Feci una smorfia. Non era una tromba. Anche Fran fece una smorfia al ricordo. Quella stronza di Amanda, disse, annuì con veemenza. Se qualcosa andava storto, Amanda c'entrava sempre. Fran, Amanda ed io eravamo compagne di scuola a Woking, una di quelle cittadine della sterminata cintura londinese, né campagna né città, solo fermate da autobus con un mucchio di gente che si chiedeva dove aveva sbagliato. Avevo conosciuto Fran quando lei, a 4 anni, era passata davanti a casa nostra, inseguendo mio fratello maggiore con una mazza da cricket. Amanda viveva al palazzo accanto e tutte e tre siamo andate a scuola insieme per anni. Amanda era sempre vestita come una Barbie e con una fornitura di dolci extra da parte del viscido salumiere all'angolo, ma malgrado gli occhi azzurri, i riccioli biondi, ramati e l'aspetto roseo, era malvagità pura e riusciva a mettere zizzania tra me e Fran con un talento che Lucrezia Borgia le aveva invidiato. Da bambine il nostro più grande desiderio era diventare famose e andare in TV. 20 anni dopo stavamo ancora perseguendo l'idea. Fran, con il consolidato sistema dell'andare alla scuola d'arte drammatica e bighellonare, quindi per anni e anni, di solito dalle parti di casa mia. Io avevo deciso di sposare un uomo molto bello e famoso. Leggevo sempre le riviste scandalistiche per essere informata sui divorzi delle celebrità. Amanda, invece, ci aveva fregate tutte quante già a scuola, visto che suo padre inventò un nuovo sistema per aprire i cartoni del latte o qualcosa di simile e divenne di colpo schifosamente ricco. All'inizio non ce ne rendemmo conto, per tutto l'ultimo anno delle superiori Amanda non aveva fatto che sospirare e dire quanto tutto fosse noioso, ma d'altra parte eravamo ragazzine. Solo quando vedemmo la nuova casa con la piscina e il bar, capimmo che stava seriamente succedendo qualcosa. A quel punto suo padre aveva già lasciato sua madre ed era troppo occupato a correre dietro alle minorenni per badare a quello che facevamo noi, vale a dire feste pazzesche, shopping e capriole nella jacuzzi con i rubinetti d'oro. Fu un anno favoloso. Alla fine Fran andò alla Central School of Drama a fingere di essere una lucertola per 3 anni. Amanda si iscrisse all'università di Durham e, non avendo molta immaginazione né raziocinio, io feci lo stesso. Riconobbi a malapena Amanda il primo giorno della settimana delle matricole, soprattutto perché aveva i capelli di un altro colore e parlava in modo diverso. Mi dette un passaggio sulla macchina sportiva scoperta che suo padre le aveva regalato per andare all'università e sferciò per la città come se fosse stata sua. Capì che le cose erano cambiate.
quando mi mollò nel bel mezzo dell'orrenda aula studenti con la muffa che scendeva.

dalle pareti e urlò: "Eccoti qua, tesoro, ci vediamo, eh?" Erano cambiate come le cose. Non mi parlò più, tranne una volta ogni 6 mesi, in cui accondiscendeva a offrirmi qualcosa da bere, giusto per ricordarmi quanto la sua vita fosse stupenda. Non credo che il suo sfolgorante successo avrebbe significato altrettanto per lei se non avesse avuto qualcuno da guardare dall'alto e quella parte toccava a me. Ci cascavo tutte le volte e il giorno dopo lei faceva finta di non conoscermi. Se c'era un po' di giustizia da qualche parte, le cose un giorno le sarebbero andate storte, pensavo. Sta di fatto che lei si laureò a pieni voti e, visto il suo grado di biondezza, si specializzò in pubbliche relazioni, venendo invitata a un sacco di feste di gente dello spettacolo. Io invece presi la laurea per un pelo, forse per via delle macchie di bile sulla carta, e finii in una noiosa società di Holborn a correggere annunci pubblicitari. Ogni tanto la vedevo ancora, lei chiamava. Franne e io uscivamo con lei, lei sprizzava gioia maligna e noi le facevamo pagare da bere. Così era cominciato tutto la sera prima, con lo squillo del telefono. Melanie, cara! Alla fine avevo capito che nel linguaggio dei PR cara significa conoscenza di razza inferiore. Ciao Mandy, odiava essere chiamata così. Senti, che ne direste tu e Francesca di vederci per un drink stasera? Stasera? Come se non avessimo di meglio da fare. Ho un sacco di novità, trillò lei. Davvero? Che novità? Oh no, è decisamente una novità che si merita un bel tasso etilico. Ok, Fran. Fran era sdraiata sul divano e si disegnava dei baffi. Ti va di bere qualcosa con Amanda stasera? Fran fece un grugnito, scosse violentemente la testa e contorse il viso fino a somigliare a un coguaro. Cosa che pare insegnino alla scuola d'arte drammatica. Perfetto, disse al telefono. Per noi va benissimo. Dove? All'Atlantic? Non se ne parlava. Cocktail e luci diffuse. Oltretutto, lei viveva in una zona strafica a Londra Nord, mentre noi abitavamo a Kennington, un quartiere carino ma trasandato di Londra Sud. Perciò era come cercare di stringere un'alleanza intergalattica. Cercai di sviare sullo ship Anchovel, sporco e potenzialmente pericoloso. Oh, per l'amor del cielo, Melanie, facciamo lo zon allora. Ti concedo il pitcher and piano e nulla più. Ci fu un sospiro dall'altro capo del filo. Beh, se proprio deve essere, fece udibilmente il broncio. Ma perché l'hai fatto? Si lamentò Fran quando riattaccai. Avrà avuto una promozione o sarà uscita con qualche attoruccolo di un musical del West End. Non si sa mai, dissi. Forse ha avuto una terribile disgrazia. Forse è incinta di un marinaio e noi, le sue più vecchie amiche, siamo le uniche che possono darle veramente conforto. Aveva la voce da incintona oppure cinguettava. Ci pensai su un minuto. Beh, direi che cinguettava. Allora, come dico io, sarà andata a pranzo col figlio di Sean Connery e ci dovremo sorbire 2 ore di quanto è meravigliosa la sua vita. Ci faremo due palle così, ci ubriacheremo. Dopo lei se ne andrà in qualche posto strafico, completamente sobria, mentre noi resteremo lì e ci odieremo per giorni. Allora, che ci mettiamo? Amanda arrivò in orario, insopportabile, minuta, vivace e molto carina. Ciao care, trillò dal fondo del bar. Dimenticavo, da quando era chic parlava sempre a voce altissima. Vino bianco per tutte? Per noi birra, Amanda, gridò Fran. Dopo un po' Amanda tornò con le bevande e, dopo aver controllato se conosceva qualcuno, poggiò sul sedile il suo perfetto sedere e ci rivolse un sorriso da annunciatrice. Allora che c'è di nuovo? Chiesi collaborativa. Non indovinerete mai, ragazze. Hai vinto la lotteria? Sei un uomo? Sei incinta di 40 marinai? L'ultima domanda Fran la fece a mezza voce. Sono fidanzata! Oh mio Dio, e con chi? Urlammo in simultanea. Tu lo conosci, Mel. Ti ricordi Fraser McConnell di Durman? Fraser chi? Disse Fran. Ricordavo e come. Fraser alto e gentile, con i capelli arruffati e i vestiti vecchi. Mi piaceva da pazzi, ma lui neanche lo sapeva. Così andavo in giro con lui fingendo di essere sua amica. Ti
Non era stato uno dei miei momenti di massima autostima. Dio, ma questa qui doveva vincere sempre? Tu e Fraser, vecchi bastardi, dissi. E quindi, insomma, cavolo, vi sposate? Congratulazioni, è meraviglioso. Avete fatto in fretta. Fraser non faceva mai niente in fretta. Mi pareva di ricordare. Avevo un'immagine di lui che ciondolava in giro cercando un posto in cui sedersi e stendere le gambe incredibilmente lunghe. Oh, lo so, Amanda esibì l'anello sul ditino manicurato. Dice che gli ho fatto mancare la terra sotto i piedi. La terra, o magari gli è passata sopra come una motofalciatrice. Fraser non amava farsi mancare la terra sotto i piedi, pensai con un moto di rivolta. Fraser amava passeggiate sulle colline, leggere fantascienza e farsi bocciare gli esami di ingegneria. Me lo ricordo, disse Fran. L'ho visto un paio di volte quando sono venuta su. Un tipo magro, molto magro, non mi pareva il tuo genere. Beh, sì. Miagolò Amanda. Dove lo hai incontrato? Al club degli scacchi? No, in effetti è stata una cosa buffissima. Facevo le fusa. Cosa? Dissi. Oh, sai, cara, è il mio lavoro. Grrr. Lavoravo per questi clienti di Edimburgo che stanno lanciando una serie di guide ai castelli antichi. Insomma, chi vedo nella brochure se non Fraser, il mio vecchio amico dei tempi dell'università? Non le feci notare che a stento doveva avergli rivolto la parola all'università, visto che lui arrossiva molto e aveva portato le stesse scarpe da ginnastica All-Star per 3 anni. Allora ho pensato che dovevo andare a trovarlo per un drink. Aspetta, la interruppe Fran, che diavolo ci faceva sulla brochure la pubblicità alle All-Star? Amanda scoppiò nella sua tipica risata squillante. No, in effetti, questa è la cosa più folle. Io, la piccola Amanda Phillips, della scuola Portmont. Oh, cosa? Domandò Fran. Beh, insomma, lui è un nobile. Un cosa? Lo sapevo, invece. Non è un amore, è un lord. Come un lord, solo scozzese. È vero, Fran mi guardò. Sapevo che suo zio lo era. Forse se suo padre fosse morto, immagino. Amanda mi guardò sotto shock. Melanie, lo sapevi e non mi hai detto niente? Amanda, l'hai incontrato una volta a una festa e hai detto che aveva un odore strano. No, non posso averlo detto, rise di nuovo. E comunque. Aveva un odore strano, mi chiese Fran, solo quando pioveva. Care, esclama Amanda, un'ottava più in su, queste sono le mie notizie. Ci ricomponemmo e lei esibì di nuovo il suo sorriso astuto. Insomma, per pura coincidenza ho parlato con i proprietari dei castelli e loro mi hanno dato il numero di sua madre, che aveva quello di lui, che guarda caso viveva proprio dall'altra parte di Londra. E così ci siamo incontrati e abbiamo scoperto di avere così tanto in comune e ci siamo fatti un sacco di risate. Poi siamo andati a vedere le sue proprietà e poi sai, una cosa tira l'altra e siamo finiti al Caledonia Bowl. Ma che coincidenza, disse Fran. E ora salò l'Airdes, Amanda Phillips McConald, finì Amanda tutto d'un fiato. Ci fu una pausa. Ma che si chiama Phillips anche lui? Disse Fran. No, no, vedi, io terrò sia il mio cognome che il suo. È una questione di emancipazione. Mi avete vista su Tatler? Fran mi disse in seguito che i miei occhi sembravano due tazze da tè. In quel momento chiese. È ricco? Non essere sciocca, cara. Cosa c'è in Scozia? Storia? Bellezze naturali? Mel Gibson? Pecore alcolizzati, cara? No, non ha un soldo e poi c'è da rimodernare il castello. A quel punto Amanda partì in quarta con i suoi piani di ristrutturazione degli interni del castello. Io c'ero stata, Fraser aveva invitato un po' di noi, ma a me piaceva pensare che l'invito fosse solo per me. Consisteva in un esterno molto impressionante, due stanze abitabili e una caldaia centrale, ma questo Amanda chiaramente non lo sapeva, visto che intendeva metterci tramezzi metallici. Pensavo che ci starebbe bene un look post-industriale, stava dicendo.
Sapevo che dovevo dire qualcosa, qualsiasi cosa, perciò seguii la mia infallibile regola di dire la prima cosa che mi passa per la testa. Wow, insomma, è proprio uno di quei matrimoni interclassisti. Come ti posso dire? Stavo per dire alla Jane Austen, ma era troppo tardi. Mi beccai uno sguardo che sarebbe bastato a pelare una mela tutta e una lunga pausa. Alla fine Amanda disse: Naturalmente, noi Phillips possiamo risalire parecchio lungo il nostro albero genealogico. Dove? A Woking, disse Fran. Ah, molto spiritosa, si voltò verso di lei. Stai per sposarti, Fran? Oh no, dimenticavo che non stai con nessuno, vero? Perché in quel caso avremmo potuto prendere in giro te, tanto per cambiare. Fran alzò gli occhi al cielo e tornò al banco per prendere altre bevande. Passata la bufera, Amanda si sporse in avanti, in atteggiamento familiare. Quindi tu e Fraser eravate piuttosto amici, no? Sorrise come se questo non volesse dire invidiami, invidiami. Non proprio, dissi sottotitolo, ci andavo pazza, ma lui mi ignorava. Oh, devi venire al matrimonio, sarà assolutamente fantastico. Papà insiste tanto per fare una cosa in grande. Il padre di Amanda si è sposato 4 volte da quando aveva 16 anni, deve avere degli sconti. Volentieri, volevo essere generosa, era la prima delle mie amiche che si sposava e con un tipo adorabile, perché non avrei dovuto essere felice? Senza preavviso il pensiero di Alex mi si insinuò nella mente e mi aggrottai. Stupendo! Oh, mi dispiace che tu non possa essere la mia damigella, ma Larissa e Portia sono due amiche così care dai tempi dell'università che ho dovuto chiederlo a loro. Oh, fa niente. Incontrerai anche tu qualcuno, Melanie, sai. Quello è giusto. È un tale peccato che Alex se la sia svignata in quel modo. Lui non era male, vero? Ed era così ben inserito. Che voleva dire? Misi giù il bicchiere con un po' troppa enfasi. Beh, non mi interessa né lui né le sue conoscenze, ma certo che no, disse lei, dandomi dei colpetti sulla mano nel modo più irritante del mondo. Dimenticavo sempre il potenziale di pura malignità di Amanda. Rivedendo in fretta il mio augurio di prima, sperai che avesse un matrimonio sfigato e divorziasse prima di aver finito la torta nuziale. Fran tornò con i bicchieri, ma Amanda schizzò immediatamente in piedi e disse che dovevo andare da un'altra parte. Scosse la chioma bionda, radici comprese, e portò il suo culetto, fascinato di pelle, fuori dal locale e dentro una convertibile ultimo modello, cellulare giallo all'orecchio, salutandoci con la mano e partendo per qualche posto infinitamente più eccitante di classe che un pub al venerdì sera. Fran e io sedemmo in silenzio per un po', finché Fran disse: Fanculo Amanda, e ci bevemmo anche il suo vino bianco. Poi ce ne facemmo un altro per tirarci su, e poi un altro paio, e dopo un po' non ci importava più che Amanda Phillips avesse trovato il suo principe azzurro, anche se in scarpe da ginnastica, e andasse a vivere in un castello, non molto comunque. Molto molto più tardi stavamo blaterando cose senza senso sull'ultimo tizio che Fran aveva cacciato a calci nelle palle dal suo appartamento, quando dall'altra parte del pub mi parve di intravedere un paio di ginocchia familiari. Risalendo con lo sguardo, dedussi che si trattava di Nicholas, il contabile più alto del mondo. Come mai lo conoscevo? A proposito, Dio se era alto, a me piacevano alti. Tirai la manica di Fran. Guarda, c'è Nicholas. Fran guardò da quella parte, accigliata. Coglione, disse. Se Fran non avesse dato del coglione a tutti gli uomini che aveva nominato nell'ultima ora e mezza, forse le avrei dato ascolto e mi sarei risparmiata qualche trauma. Invece mi sbracciai nella direzione di lui, scoppiando in imbarazzanti risatine. Lui si precipitò verso di me e mi dette un bacione. Dovevamo essere grandi amici allora. Melanie, che bello vederti! Stiamo facendo baldoria con quei matti dei contabili. Mi sforzai di individuare gli altri, ma sembravano essersi dissolti misteriosamente. Gesù, se siamo fuori, sicuro che non riusciamo a finire la serata senza farci beccare dalla polizia? Au, au, au! Offrici da bere, Nicolas, lo sappiamo che hai un sacco di soldi, ma certo, bella! Lo fece col fervore di chi sa quanto alcol deve far ingurgitare a una donna per farla andare a letto con lui. In circostanze normali sarei scappata a gambe levate da Nicholas, col quale ero finita accidentalmente a letto dopo una festa perché M è molto alto.
Da quel momento mi aveva telefonato di continuo e avevo capito che, per alto che fosse, era anche il bastardo più noioso del mondo, cioè era il contabile più noioso del mondo. Dopo l'inevitabile interrogatorio da parte di Fran, il giorno che era venuto a prendermi in jeans scoloriti e stivali da cowboy rosa, avevo chiesto a Linda di rispondere al telefono per un mese. E ora rieccolo, disperato, mentre io cercavo disperatamente attenzione. Una combinazione letale. Ammucchiato in un angolo accanto a Fran, che pareva mezza addormentata, ma conservava uno sguardo del tipo prova solo a pensare di fare qualcosa e ti stacco il naso, Nicolas cominciò a raccontarmi tutte le ultime cazzate fatte da lui e dai suoi fantastici amici ragionieri. Alla fine, mentre tutti salivano sul pullman, noleggiato per andare a sentire Brian Adams, stavo per mangiarmi le mani dallo scoramento. Con un'impeccabile logica da ubriaca, decisi che la cosa migliore per farlo stare zitto era baciarlo. Non era la cosa più facile del mondo, più o meno come arrampicarsi su un albero mentre si è ubriachi fatti. Perciò, una volta arrivata in cima, decisi di restare finché l'albero si fosse addormentato. Sarei strisciata via da sotto il mattino dopo. Insomma, che devo fare? Mi lagnai con Fran. Nel mio letto c'è un omone puzzolente che odio e se vado a svegliarlo ricomincerà a raccontarmi cose senza senso sulle tasse. Allora, potresti andare tu e chiedergli di andarsene? Io? Perché io? Sei tu quella cosparsa della sua saliva. E poi scusa, sei nudo? Perché non hai mai visto un uomo nudo prima? Uno alto 2,10 m mai mi farebbe tornare sul panino. All'improvviso il mio campanello ultrapotente suonò, facendoci sobbalzare. Fran e io ci guardammo e io caracollai alla porta per fermare quel chiasso infernale. Hop! Un uomo di 2,10 m, composto da sbronza, nudo come un verme, schizzò fuori dalla mia stanza da letto. Era in panico totale e mi guardò come se non avesse la più pallida idea di quale fosse la galassia in cui era atterrato. «C'è un incendio?» Restammo a guardarci un momento, come conigli sorpresi dai fari di una macchina. Poi la mia psiche prese la decisione autonoma di trasformarmi in mia madre per il tempo necessario. «No, Nicolas, certo che no. Vatti a vestire immediatamente, che devo aprire la porta.» Sbatté gli occhi e senza una parola si diresse verso la stanza da letto. Poi fece una rapida inversione a U e filò in bagno, dove lo udì impegnarsi in una pipì degna dei suoi 2,10 m. O era lui o un cavallo di passaggio. Così avevo risolto un problema, cavarlo dalla mia stanza, ma ne avevo trovato un altro. Forse potevo tenerlo chiuso lì per sempre e chiedere ai vicini di usare la loro doccia. Finalmente aprì la porta con un sorriso ingraziante. Non che al postino ciccione gliene fregasse qualcosa. Pacchetto! Firmai, cercando di non sembrare troppo curiosa, ma il pacco era enorme. Forse avevo un ammiratore segreto che mi mandava doni preziosi perché era ricchissimo e magari anche molto famoso. Fran si avventurò per andare in bagno. Il postino grasso notò lei come tutti gli uomini. Salve, postino grasso, disse lei. Poi indicò il pacco. Ehi, è per te? Lo rigirai. No, è per Linda, fregatura. Gesù, ma che è? Un servizio di piatti di guerra stellari con Lady Diana? No, troppo pesante. Il postino se ne andò. Come sempre ci chiedemmo come facesse a diventare così grasso un uomo che camminava per 15 km al giorno. Libri? Linda non legge libri, li mangia. È vero. O lo dici perché non ti piace? Mi guardai i piedi. E perché non mi piace? Allora possiamo aprirlo? No, certo che no. Perché no? Non se la prenderà mica? Fran, ritengo che invece se la prenderebbe. E come? A essere onesta, non avevo idea se se la sarebbe presa o no. In effetti, tutto quello che sapevo di Linda era che lavorava in una banca, non ricordavo quale. Era figlia unica e aveva ereditato da sua nonna i soldi con cui aveva comprato quel bell'appartamento e l'aveva tinteggiato di colori pastello. Tutto questo l'avevo saputo al colloquio per la camera, dove avevo cercato di sembrare incredibilmente affascinata, col risultato che il mio trasloco era avvenuto sotto false premesse. All'epoca era stato un enorme sollievo, visto che fuggivo da un manipolo di fisioterapisti con cui dividevo l'appartamento a
Edmonton e che mi avevano terrorizzata a morte. Di solito quel periodo mi tornava alla mente alle 4 di mattina sotto forma di sporadici flashback che mi lasciavano sveglia in un bagno di sudore.

0: Avete ascoltato un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Ernest Hemingway ha scritto: scrivere è presentare le cose nella loro verità, dire la cosa vera, la successione di movimenti e dei fatti che producono l'emozione, e che resta valida per un anno, e per 10 anni, o se siete fortunati e se l'avete espressa con una grande purezza, resta vera per sempre. Nel 1790 un italiano, nato ad Asti, ragazzo inquieto, curioso, critico, decide di lasciarci in eredità la sua verità perenne sulle cose. Ben trovati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Vittorio Alfieri. Il padre, un nobile astigiano, muore quando Vittorio ha meno di un anno. Le nuove nozze della madre furono da lui vissute sempre come un abbandono. E all'età di 9 anni ha inizio la sua formazione nella Reale Accademia di Torino, dove il ragazzo riceve una rigida disciplina militare verso la quale prova forte insofferenza. Ne parla come anni di ingabbiamento ed è lì che serpeggia in lui il primo sentore di una volontà di fuga da una vita che gli sta stretta. Termina con sacrificio gli studi, meditando sempre di fuggire. Solo dopo la fine degli anni dell'obbligo, ottenuta la nomina di alfiere, comincia a viaggiare, spesso precipitosamente. Viaggia per dare sfogo ad un'inquietudine interiore che difficilmente si placava. Io vivevo in un continuo delirio, inesprimibile quanto incredibile da chi non l'abbia provato. Non ritrovavo mai pace se non andando, sempre, e senza sapere dove. Ma appena quietatomi per riposarmi o per tentare di dormire, tosto con grida e urli terribili, ero costretto a rimbalzare in piedi e come forsennato mi dibattevo per la camera. Talvolta disadattato, spesso riottoso, era disgustato dagli ambienti borghesi di Parigi, Vienna, Pietroburgo. Lo attirava la solitudine dei paesaggi scandinavi, di certe campagne olandesi. Viaggia e legge, in modo anche disordinato ma fittissimo e costante. Machiavelli, Plutarco, e questa lettura intensa acuiva il sentire di un autore che lasciò scritto «Volli, sempre volli, fortissimamente volli». Una sensibilità che alcuni critici letterari definiranno onnivora. Si diede alla forma più alta di lirica, la tragedia. Ne scrive oltre 20. La prima fu Cleopatra. Era il 1775. Traduce avidamente classici latini, lettore accanito di Dante e Tasso. Nel 1778, non sopportando di essere legato ad un monarca, di avere vincoli di sudditanza, insofferente verso la dominazione napoleonica, volenteroso di spiemontizzarsi, lascia sua sorella Giulia tutti i suoi beni. Tiene per sé solo una pensione vitalizia e abbandona la residenza in Piemonte per andare a vivere in Toscana. Va via a cavallo, Alfieri ama i cavalli e ama la fuga. Sarà a Siena, poi a Firenze, dov'è oggi la sua salma, nella chiesa di Santa Croce.
4: L'Italia pianse quando egli morì, tutta l'Italia lo pianse, perché in lui era eroico e grandioso il sentimento per la sua patria e la sua terra.
3: Proprio a Firenze è legato dunque da amore e morte. Lì conobbe Luisa Stolberg, la contessa d'Albany, sposata ad uno Stuart pretendente al trono d'Inghilterra, dal quale Luisa si separò e divenne la compagna di Alfieri per la vita. A lei dedica la maggior parte delle sue rime e scrive del modo tormentato in cui vive l'amore. Lo scrive nella sua autobiografia, La vita scritta da esso. Ha visto in capo a 2 mesi che la mia vera donna era quella, poiché invece di ritrovare in essa, come in tutte le donne del popolo, un ostacolo alla gloria letteraria, un disturbo alle utili occupazioni ed un rimpicciolimento, direi, di pensieri, io ci ritrovava esprone e conforto ed esempio ad ogni bell'opera. Io, conosciuto e apprezzato un sì raro tesoro, mi diedi allora perdutissimamente a lei. Vittorio Alfieri è uno dei primi autori della letteratura italiana che può insegnarci a scrivere di noi stessi. Il genere è l'autobiografia, la forma è un atto di coraggio. Scrivere di sé è rendersi capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi. Lo riportò nel 1984 il portoghese José Saramago nel libro L'anno della morte di Ricardo Reis. Questo è un elogio dell'autobiografia che chiude la terza stagione del podcast. Scrivete di voi stessi per non dimenticare quello che avete sentito, anche la cosa più superficiale che vi sia capitato di assecondare. Dimenticare è un guaio. Nello stesso libro Saramago scrisse: «Il mondo dimentica, te l'ho già detto. Il mondo dimentica tutto». Dimentica a tal punto da non accorgersi neanche della mancanza di ciò che ha dimenticato. Alla fine della sua autobiografia, Alfieri scrive: «Arrivederci, o lettore, seppur ci rivedremo, quando io, vecchio barbuto, sragionerò anche meglio che fatto non ho in questo capitolo ultimo della mia agonizzante virilità». Firenze, 14 maggio 1803. Scrivi di te stesso, se vuoi imparare ad ascoltare persino il suono dei tuoi silenzi. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook. Nulla è più complicato della sincerità. Luigi Pirandello.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi, anche il male non può farvi del male.

una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi

Piccoli. Case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma

poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia. Era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire: appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie, o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia, come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale, è quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più e la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, La Carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare. Il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me. Come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza. Che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato? E della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso. Ma che in loro non potevo tollerare quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli? Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io e lo sentivo con spaventosa certezza, quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri. E gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti. Che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina, come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla. Fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto. E che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni. E ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Vertigini. Come fermare la giostra impazzita. Cambi posizione e di colpo il mondo intorno a te inizia a roteare vorticosamente. No, non è la cervicale o una labirintite, ma l'effetto di uno dei giramenti di testa, o meglio d'orecchio, più diffusi fra le donne. La buona notizia? Non è grave e si risolve con semplici manovre dell'otorino. Di Alessandro Pellizzari. Ero sdraiata finalmente a letto, dopo una lunga e dura giornata di lavoro, e di colpo mi sono ritrovata su una giostra impazzita. Tutto all'inizio sembrava il normale preludio a un buon sonno, finché non ho cambiato posizione. Allora la testa ha cominciato a girare fino a farmi venire la nausea. Per fortuna quella brutta sensazione è durata una decina di secondi, ma per tutta la giornata ho avuto il mal di mare. Twister. Si chiama così la giostra con i seggiolini che ruotano intorno a un asse centrale a folle velocità e, come la testimonianza di una paziente al suo medico, rende bene che cosa prova chi è affetto dal tipo di vertigine più diffuso che colpisce le donne il doppio degli uomini con l'aumento dell'età. È la VPP, la vertigine parossistica posizionale benigna, spiega il nostro esperto, il dottor Michele Cerasuolo, otorinolaringoiatra. Parossistica perché ha un'insorgenza rapida di breve durata, dai 10 ai 30 secondi, per poi decrescere altrettanto velocemente. Posizionale perché si esplicita con particolari movimenti. Benigna perché, pur essendo molto fastidiosa, non ha effetti importanti e permanenti sul nostro organismo, a meno che non si faccia perdere l'equilibrio e cadere, ma per fortuna accade di rado quando camminiamo o stiamo in piedi. Quei giri nel letto. Dunque i sintomi della VPP compaiono soprattutto quando si è sdraiati a letto e poi ci si alza. È proprio il cambio di posizione che scatena le vertigini, sottolinea Cerasuolo. Magari siamo già stesi e ci giriamo da un lato o al mattino passiamo a sederci sulla sponda. A volte basta solo cambiare la postura della testa, guardando in alto o abbassandoci repentinamente per allacciare le scarpe. Questi movimenti, seppur banali, possono far uscire gli otoliti dalla loro sede naturale, i minuscoli sassolini formati da cristalli di calcio che sono posizionati nel vestibolo dell'orecchio, la parte che ne governa l'equilibrio. Ecco perché questo tipo di vertigine si chiama posizionale. Può capitare anche di svegliarsi nel cuore della notte e sentire la nausea tipica della VPP. Vuol dire che in una fase di sonno non profondo ci siamo girati e gli otoliti si sono mossi. Ma capita di rado durante il riposo, così come è difficile succeda mentre siamo eretti o passeggiamo. Piuttosto un piccolo trauma, per esempio una testata allo stipite dell'armadietto lasciato aperto o nel caso di un colpo di frusta da un tamponamento, sono eventualità che possono spostare i sassolini. Può succedere anche durante l'atto sessuale, ma questo di solito i pazienti non lo raccontano, precisa l'otorino. Il mini flipper. Ricordate il mini flipper? Era quel giochino di plastica che si trovava come sorpresa nei sacchetti delle merendine, dove bisognava far entrare delle palline di metallo in fori prestabiliti inclinando il gioco. Spiego ai pazienti la terapia della vertigine, che consiste in una serie di manovre che lo specialista esercita sul capo del paziente per far tornare al loro posto gli otoliti, e cioè all'interno dei canali vestibolari che sembrano delle grosse C. Per ogni canale esiste una mossa dedicata e appena Sossolino rientra nella sua sede, la vertigine passa, spiega Cerasuolo. Tutto finito, quindi? Di solito, nei primi 3-4 mesi dopo la manovra, nella metà dei casi è possibile incorrere di nuovo in vertigini e allora occorre rifare la manovra. Ma ci sono anche casi in cui gli otoliti tornano al loro posto spontaneamente. Questa è la terapia principe. Non esistono infatti farmaci in grado di curare questi disturbi, se non i sintomatici che possono far fronte alla nausea e al senso di instabilità, soprattutto se si protrae anche durante la giornata. La cervicale non c'entra. Molte persone addebitano la vertigine passeggera alla cervicalgia dovuta al maltempo, ma in questo caso il sintomo è accompagnato da rigidità del capo, mal di testa e i giramenti non sono così acuti come nella VPP. Aggiunge l'esperto. Così come non c'entra la labirintite, cioè l'infiammazione del labirinto, una parte dell'orecchio interno che ha un ruolo fondamentale per l'udito e l'equilibrio. Anche qui le vertigini possono essere intense, ma non durano solo dei secondi e sono spesso accompagnate da nausea e vomito, da perdita dell'udito temporanea, ronzie alle orecchie, acufeni, difficoltà a concentrarsi e stato confusionale, sottolinea l'otorino-laringoiatra. Ma la labirintite non c'entra nulla con il posizionamento degli otoliti. Le cause più frequenti sono infatti infezioni virali o batteriche, ma anche problemi circolatori che richiedono farmaci specifici e a volte anche gli antibiotici. Tanta paura per nulla. La vertigine fa molta paura. In genere i pazienti si spaventano parecchio quando vengono colti la prima volta da questa sensazione di essere di colpo seduti sul seggiolino di un twister, racconta Cerasuolo. Pensano a problemi neurologici, all'ictus, e se hanno avuto un trauma recente, anche piccolo, il classico incidente domestico, non è raro che si rechino al pronto soccorso.

fra noi. E oggi ad ammalarsi non sono più soltanto i bambini piccoli, ma anche i giovani adulti. Spesso sono proprio loro a trasmettere la malattia ai figli. Di Margherita Fronte. Una penisola a macchia di leopardo, con alcune zone più protette e altre ancora troppo suscettibili a un virus che potrebbe essere scomparso da tempo. È il ritratto dell'Italia che emerge da uno studio sul morbillo del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, pubblicato a fine 2025 su Lancet Infectious Diseases. Obiettivo: capire le ragioni che sono alla base dei focolai che si sono registrati in alcune regioni negli ultimi anni e individuare le soluzioni più adatte a ridurre il rischio. Risultato: i focolai si sviluppano perché il 9,2% degli italiani è suscettibile al virus, in quanto non è vaccinato o non si è mai ammalato, con ampie differenze regionali e con un punto debole che sorprende. A trasmettere la malattia oggi sono spesso i giovani adulti e non i bambini. E i contagi avvengono per lo più in casa o nelle strutture sanitarie e sempre meno a scuola. Per tracciare la mappa del morbillo in Italia, i ricercatori hanno utilizzato i dati del sistema di sorveglianza coordinato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi al periodo compreso fra il 2013 e il 2022. È emerso che in quel decennio si sono verificati 14.946 casi, cui se ne aggiungono quasi 1.600 notificati fra il 2023 e settembre 2025, con un andamento irregolare che corrisponde all'emergere dei focolai e un picco di ben 5.396 infezioni nel 2017, anno in cui la vaccinazione fu poi resa obbligatoria. Andando più in profondità nei numeri, si scopre che quasi il 90% dei contagi è stato causato da persone che non avevano contratto la malattia in passato e non si erano mai neppure vaccinate, mentre poco più del 2% da chi aveva fatto soltanto una delle due dosi previste. Per una parte dei contagi non è stato possibile risalire allo stato vaccinale. Non è un caso, quindi, che alcune delle aree geografiche più colpite, in particolare nella fascia di età sotto i 20 anni, siano quelle in cui la percentuale di vaccinati è bassa. Accade per motivi culturali, come nella provincia di Bolzano, o per via di carenze strutturali dei servizi sanitari, come in Calabria, dove peraltro la situazione è migliorata, tanto che oggi la copertura vaccinale per i nuovi nati è in linea con la media nazionale. Ma il tasso di vaccinazione non spiega tutto. Esistono infatti regioni, come l'Emilia-Romagna, in cui la copertura vaccinale è alta da tempo, ma anche la suscettibilità ai focolai è maggiore della media nazionale. In questi casi, il motivo va cercato nell'età di chi si ammala, che include i bambini fra 0 e 4 anni, troppo piccoli per essere vaccinati con una o entrambe le dosi, ma anche giovani adulti. Complessivamente, questi ultimi rappresentano oltre la metà dei casi censiti nello studio, ma la loro distribuzione lungo lo stivale è tutt'altro che omogenea e rende certe aree più a rischio di altre. Nella mappa del rischio italiano, i giovani adulti rappresentano un tallone d'Achille e spesso non sono consapevoli di potersi ammalare. Lo dimostra in modo lampante
L'analisi delle dinamiche del contagio e dei luoghi in cui più spesso avviene la

0: trasmissione. Molti contagi avvengono fra persone della stessa età per via delle abitudini sociali, ma non sono rari quelli da adulti a bambini. Spesso sono gli stessi genitori a contagiare i figli non ancora vaccinati. Oggi, infatti, la trasmissione avviene per lo più nei contesti domestici oppure nelle strutture sanitarie. Quest'ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione, perché il personale sanitario è in contatto con soggetti fragili per i quali la malattia è pericolosa. Vaccinare chi lavora nelle strutture sanitarie è quindi una delle indicazioni che emergono dallo studio di Lancet. Le altre includono la vaccinazione per chi non è immune alla malattia e ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni, il mantenimento di una copertura elevata fra i bambini e, per questi ultimi, il rispetto della tempistica delle somministrazioni. Il calendario del Ministero della Salute prevede la prima dose nel secondo anno di vita e il richiamo fra i 5 e i 6 anni. Ritardare questi appuntamenti anche di pochi mesi significa esporre i bambini a un rischio che potrebbe essere evitato. Raccomandazioni simili, anche se maggiormente focalizzate sui più piccoli, emergono inoltre da un recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto il punto sulla situazione globale. È emerso che, dopo il forte rallentamento del periodo del Covid, dovuto alle misure di contenimento del virus, efficaci anche per tutte le altre malattie infettive, c'è stata un'inversione di tendenza. Nel 2024 i casi sono aumentati dell'8% rispetto al periodo pre-Covid, con un picco di oltre il 40% nelle regioni europee, sebbene i decessi siano diminuiti. Anche in Italia c'è stata una drastica riduzione dei casi durante la pandemia e una risalita successiva, ma non siamo distanti dai valori pre-pandemici. Non c'è quindi una vera allerta, ma dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di contagio, in particolare nelle regioni con una percentuale più elevata di suscettibili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, Il 28 ottobre 1533 si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena un anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che finalmente Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno. Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe. Cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe, e quindi da lì crepe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto. 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé. Sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito redhotcyberg.com. Gli scienziati bypassano gli occhi. Così il cervello vede senza la retina. Un passo significativo nella ricerca per ridare la vista alle persone cieche con un dispositivo neurale wireless che agisce direttamente sul cervello. Il dispositivo è stato impiantato con successo in 3 pazienti e ora si procede con le sessioni di addestramento. Di Carolina Vivianti. La medicina moderna cerca da tempo un modo per restituire la vista a chi l'ha persa completamente e ora gli scienziati hanno compiuto un altro passo significativo in questa direzione. Negli Stati Uniti è stato portato a termine con successo un terzo intervento chirurgico per l'impianto di un dispositivo neurale wireless. Questo dispositivo bypassa gli occhi danneggiati e agisce direttamente sul cervello, creando una visione artificiale. La procedura è stata eseguita presso la Rush University Medical Center. Al paziente sono stati impiantati 34 stimolatori wireless miniaturizzati con 544 elettrodi inseriti nella corteccia visiva del cervello. Il dispositivo, chiamato ICVP, protesi visiva intracorticale, non tenta di ripristinare le funzionalità della retina o del nervo ottico, ma le bypassa completamente e invia impulsi elettrici direttamente al cervello, creando immagini di luce artificiale. L'Illinois Institute of Technology sta guidando lo sviluppo del sistema, insieme a neurochirurghi e specialisti della vista provenienti da diverse istituzioni di spicco, tra cui la Johns Hopkins University e l'Università di Chicago. Il progetto è in fase di sviluppo da anni e il team ha perfezionato le tecniche chirurgiche e l'affidabilità delle apparecchiature prima di passare alla fase clinica. Il fatto che l'operazione sia andata a buon fine per la terza volta consecutiva è di fondamentale importanza. Dimostra la riproducibilità e la stabilità del sistema, senza le quali è impossibile estendere la tecnologia a un utilizzo su larga scala. Il neurochirurgo Siper Sani, che ha eseguito l'impianto, ha osservato che questo risultato avvicina il dispositivo a diventare una valida opzione per le persone con grave perdita della vista. Philip Troy, responsabile del progetto e direttore del Pritzker Institute presso l'Illinois Institute of Technology, ha sottolineato che decenni di ricerca di laboratorio si stanno finalmente traducendo in soluzioni pratiche in grado di cambiare la vita delle persone. Circa 4 settimane dopo l'intervento, il paziente inizierà delle sessioni di addestramento presso l'Hilton Center for Prosthetic Research del Chicago Lighthouse. Gli specialisti studieranno la capacità del cervello di interpretare i segnali in arrivo, distinguendo gli schemi luminosi, orientandosi nello spazio ed eseguendo compiti semplici. Janet Slick, direttrice del Chicago Lighthouse, ha sottolineato come anche una minima percezione della luce possa cambiare radicalmente la vita quotidiana di una persona completamente cieca. I partecipanti dello studio saranno monitorati per un periodo da 1 anno a 3 anni. Il team sta anche reclutando volontari, persone che hanno perso la vista in età adulta, ma che avevano una vista normale per almeno i primi 10 anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei 5 sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Ahmed, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri 3 sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido. E un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette: sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo, così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è una avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e 7-Up», dice Small. «Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Terza puntata. Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
2: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova nel 1543 è l'inizio di una rivoluzione. Ma non è l'unica rivoluzione del Rinascimento, è il secolo di Copernico, di Galileo, di Leonardo, ma per la medicina è forse la più importante. Perché è il momento in cui il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio.
1: Il problema di Galeno e di chi lo seguiva ciecamente.
2: Per capire la portata di quello che Vesalio sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno. Galeno aveva scritto le sue opere nel secondo secolo d.C., basandosi, per la parte anatomica, essenzialmente su dissezioni di animali, maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione, su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
1: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
2: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha 5 lobi come quello del maiale. Molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri, guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
3: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice, perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
2: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce

quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta. Come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso, vero nome Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi in modo colorito, che veniva cacciato da ogni città prima o poi e che nel frattempo stava elaborando idee che avrebbero cambiato la farmacologia per sempre. La sua tesi centrale era che il corpo umano è fondamentalmente un processo chimico. Le malattie hanno cause chimiche e richiedono rimedi chimici. Non basta la dieta, non basta il salasso, non bastano le erbe. Serve capire le sostanze, la loro composizione, il modo in cui interagiscono con il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum. Solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura.

0: struttura del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede a livello chimico quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'Ottocento e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
1: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. 3ª puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza: Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio: Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce: Paolo Canova. Una produzione: Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
5: Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo!» Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Le Donato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva 3 figlie e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era

Bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore. I mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole. Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello sposo celeste, non volle più saperne di nessun altro. Già nel tempo della sua fanciullezza, a volte, trovandosi solo in una stanza, faceva udire fin nella stanza vicina lo schiocco gentile di certi suoi baci sonanti, e se ci si accostava a spiare di sulla soglia, la si vedeva gettar baci in aria, con sorrisi rapiti. Quei baci erano diretti appunto al suo sposo prescelto, cioè al Signore. La madre allora scuotendola per il braccio le diceva: «Ah, che cosa mi tocca di vedere, sciocca, insensata!» E Concetta, con occhi fiammeggianti d'ira, si liberava dalla stretta materna e fuggiva via. Le quattro donne abitavano nel centro del paese e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di due piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei Mille in Sicilia. Inoltre le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi le Donato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa, con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò alle Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata e che tacchi e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo addocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie. Con un autista, balia e porte-enfants. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando, in chiesa, Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora, però, ma in bellissime vesti di broccato, nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale,
all'aureola che gli cingeva la testa.

0: festa si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'aure scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa, e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione. Così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici, sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più. Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: «Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso». Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento, faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, a esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare, e lasciava a noi. Oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre, con ironico disprezzo, li gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone, contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento, e non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione, e cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia, e pregandomi di persuadere la madre a visitarla, almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa, e solo per capriccio si impuntava, e pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: «Scostatevi, mia figlia è mia, io solo ho il diritto di piangerla». Si avvicinò al letto e, coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: «Ah, Concettella mia, Concettè!» E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo. Il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrati dalla malattia. Muore come una santa, mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. Com'è ribella, figlietta mia! Le disse. Ah, com'è ribella! Eri un giardino di rose, un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose. Concetta, Concetta, ritorna con tua madre. Tutte intorno tacevamo. Come uno spettacolo. Ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: Vedo. Vedo. Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli con aria amorosa e appena si udiva la sua voce che sospirava: Vedo un prato di gigli, vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è mio, signore. Che bel palazzo, quante corone per me. Parve interrompersi, quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa. Ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne e suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia, ma lo bagnavano fitte, pesanti lacrime. Ella lasciò la mano di Concetta. E si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. Mia figlia era una signora, dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Esse ascoltavano a testa china e annuivano umilmente. Quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio: la gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdruciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: Non ha avuto neppure una parola per sua madre! E volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lacrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile. Che presto si risolse in una furia di pianto. Ah, la mia bella figlia! Gridò con vanità disperata. Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame! E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
1: Il racconto. Goffredo Parise. Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e cantando sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano, come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale e poi si comportava in modo molto dubitativo, perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. «Perché l'eleganza deve essere così stupida?» si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri 3 ragazzi, ma di colore stinto. Uno era nato con 6 dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in 2 momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: «Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca». E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. Tre cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle due frasi. La purezza della lingua tedesca, il timbro delle due voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla, e il tono orgoglioso di quel sono italiana, che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane, salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello, senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla, poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca, e lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla, che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. Flugzeuge, disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. Contiamoli, disse Giannetto, non ho mai visto tanti aeroplani. Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce: Sono 36. Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro, videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita. Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là, dalle colline avvolte nel vapore, salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. È Verona, disse. La guerra finirà presto.
2: Avete ascoltato il racconto?
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine littere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline studia humanitatis, in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, potresti soffrire di ADHD se... Negli adulti, i sintomi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono diversi rispetto a quelli osservati nei bambini. Di solito, da grandi, c'è difficoltà a concentrarsi, gestire il tempo e pianificare gli impegni quotidiani. Di Paola Rinaldi. Immagina di essere in una sala affollata, con tanti stimoli diversi intorno a te. Una musica coinvolgente, il profumo del caffè appena fatto, una notifica sul cellulare, le conversazioni che si intrecciano, quel pensiero improvviso su quanto sarebbe bello organizzare una vacanza al mare. Quei dettagli ti arrivano tutti insieme, ma tu non hai la capacità di concentrarti su uno solo. È quello che accade nell'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non interessa solamente a quei bambini tra i 270.000 e i 360.000 sono in Italia, considerati troppo vivaci, impulsivi, sbadati e invadenti. Anche molti adulti convivono ogni giorno con questa condizione, spesso senza saperlo, ritrovandosi a navigare tra scadenze dimenticate, progetti iniziati ma mai conclusi e una mente che saltella come un grillo da un pensiero all'altro. Non è un brutto carattere. Le stime indicano che il 2-4% della popolazione adulta potrebbe avere un ADHD non diagnosticato, ma i dati potrebbero essere sottostimati, commenta Valerio Rosso, psicoterapeuta e specialista in psichiatria. Significa che centinaia di migliaia di persone in Italia fanno i conti ogni giorno con varie difficoltà, senza saperne l'origine, spesso attribuendo i loro problemi a un brutto carattere. Ma di quali difficoltà parliamo? Per esempio, c'è il professionista che fatica a rispettare le scadenze e vive con la sensazione di correre sempre dietro alle cose, oppure chi, pur avendo ottime capacità intellettuali, è stato etichettato come pigro, incostante e ha accumulato una sfilza di insuccessi scolastici e lavorativi. Altra situazione tipica è quella di una persona che arriva spesso in ritardo, perde oggetti in continuazione e dimentica impegni, anche importanti, ne scrive Rosso. Ma c'è anche chi è in perenne ricerca di stimoli e cambia hobby, lavori o relazioni senza mai trovare una stabilità. Chi utilizza un linguaggio troppo esplicito, offensivo, cinico e diretto. Chi è incapace di gestire le emozioni spiacevoli ed è soggetto a esplosioni di rabbia. Chi è impulsivo negli acquisti o nell'utilizzo di servizi online, specialmente quelli in abbonamento. Chi presenta problemi di dipendenza, anche gravi, da sostanze illecite, gioco d'azzardo o cibo. Senza contare l'aumento dei problemi legati alla guida e alla gestione di un'auto, inclusi incidenti, multe per parcheggio o eccesso di velocità, che possono essere correlati a un deficit di attenzione. Se uno o più di questi scenari diventano un problema cronico e invalidante, è il caso di approfondire. Problemi già nell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, questi adulti sono stati bambini definiti iperattivi, distratti o impossibili da gestire. Magari ai tempi della scuola ricevevano frequenti richiami per scarsa attenzione o irrequietezza, oppure, soprattutto nel caso delle bambine, erano perennemente con la testa altrove. Alcuni di loro potevano essere molto intelligenti, ma con un rendimento scolastico altalenante, mentre altri venivano rimproverati perché parlavano troppo, interrompevano o non riuscivano a stare fermi, evidenzia l'esperto. Gli studi più recenti sull'argomento suggeriscono però che esiste anche un ADHD tardivo, dove i sintomi potrebbero non essere stati riconosciuti durante l'infanzia. In particolare nelle bambine, l'esordio potrebbe essere stato atipico o poco evidente, caratterizzato da difficoltà interne, sogni a occhi aperti, testa tra le nuvole, mente che vaga, più che da iperattività manifesta. In questi casi i problemi si palesano solo più tardi nella vita, spesso in seguito a fattori stressanti o cambiamenti significativi. Oppure ci sono persone che potrebbero aver avuto sintomi lievi nell'infanzia, ma che non sono stati diagnosticati e diventano più evidenti in contesti complessi come il lavoro o le relazioni. Tra l'altro, da adulti, l'ADHD può contribuire all'insorgenza di stanchezza cronica o forme depressive che spesso non guariscono con i farmaci o la psicoterapia, avverte lo psichiatra. Tutto questo può condurre a un senso di frustrazione e fallimento personale, con la sensazione di essere sbagliati e un rischio maggiore di ansia e impulsività nelle decisioni finanziarie e relazionali. È coinvolto il cervello. La patogenesi dell'ADHD non è chiara e resta un argomento di ricerca attiva. Si ritiene che questo disturbo sia risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, componente ereditaria, neurobiologici, funzionamento alterato di alcune aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nel controllo dell'attenzione e della regolazione del comportamento, e ambientali, esposizione a fumo e alcol durante la gravidanza, patologie materne insorte durante la gestazione, parto prematuro, problemi di salute del bambino nel primo anno di vita. Attenzione però a non considerarlo solo un disturbo. Questo tratto della personalità in passato poteva rappresentare un vantaggio evolutivo. In ambienti pericolosi, come quelli in cui vivevano i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, una soglia bassa di noia e un'attenzione che si spostava continuamente da uno stimolo all'altro permettevano di individuare velocemente pericoli, opportunità e cambiamenti nell'ambiente, tiene a precisare Rosso. In più, la tendenza all'impulsività poteva favorire decisioni rapide, mentre l'attrazione per la novità incentivava l'esplorazione di nuove risorse. Oggi, in un mondo basato su regole rigide e compiti ripetitivi, queste caratteristiche possono diventare un ostacolo, ma non sono di per sé un difetto. A volte serve lo specialista. Se l'iperattività si attenua con l'età, da adulti restano le difficoltà di gestione del tempo, la tendenza alla procrastinazione e l'impulsività. Come avere una vita piena e realizzata? Per prima cosa, serve capire se davvero soffriamo di ADHD. Non esistono test genetici, analisi di laboratorio o esami neurologici che possono condurre a una diagnosi certa. L'unica strada possibile è un'accurata valutazione clinica fatta da specialisti della salute mentale, come psichiatri o neuropsicologi, attraverso interviste, questionari strutturati e anamnesi dettagliata, spesso con

Dalla rivista Focus. La scuola degli astronauti. Lezioni in classe e in piscina. Corsi di biofisica, medicina, astronomia. E poi lingua russa e brevetto di volo. Come ci si prepara per andare nello spazio? Di Gianluca Ranzini. Non sono supereroi, ma devono saper fare parecchie cose molto bene. È questo il segreto degli astronauti. E tutto sommato, sembra che anche nella nostra epoca di chef e influencer sia un mestiere che ancora affascina. L'ultimo bando dell'Agenzia Spaziale Europea, aperto nel 2021, ha ricevuto 22.523 domande valide di aspiranti astronauti, più altre 257 di persone con disabilità fisica, una novità assoluta, da tutti gli stati che fanno parte dell'ESA. Tra quella folla, alla fine del 2022, sono stati scelti 5 astronauti di carriera, 1 con disabilità fisica e 11, 2 sono italiani, che fanno parte della riserva. Ma per questi ragazzi e ragazze è stato solo l'inizio, perché la selezione determina solo i candidati, che poi dovranno guadagnarsi le mostrine da astronauta con un addestramento lungo e faticoso. Il training si compone di 3 fasi, spiega Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA con alle spalle 367 giorni trascorsi nello spazio. La prima è quella di base, che dura un anno. Serve a fare in modo che i candidati astronauti, che arrivano con background ed esperienze diverse, siano portati tutti allo stesso livello, acquisendo una serie di competenze essenziali. Per gli astronauti dell'ESA, questa parte di addestramenti si svolge all'European Astronaut Center di Colonia, in Germania. Ma anche NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, sono abilitati a tenere il corso di base. Per loro significa quindi trasferirsi a Colonia, eventualmente con la famiglia, e tornare a scuola. Nel training di base si seguono corsi di astronomia, biofisica, struttura dell'universo, medicina, fisiologia e altre materie. Una parte di geofisica si svolge anche sul campo. Poi si viene sottoposti all'addestramento sott'acqua e a chi non lo ha viene fornito il brevetto da sub. La pratica in acqua serve per il corso sulle attività extraveicolari, le passeggiate spaziali, che vengono simulate in piscina, ma anche per il rientro, nel caso si torni dallo spazio ammarando, come la capsula Dragon di SpaceX, o si finisca per errore nell'oceano con la Soyuz, che di norma scende sul terreno. E ancora, i candidati astronauti, se non provengono dall'aeronautica, devono prendere anche un brevetto base di volo. Da non dimenticare è anche il corso di russo. Sì, è ancora richiesta la conoscenza della lingua russa, spiega Parmitano. Io sono stato l'ultimo non russo a qualificarsi come pilota della Soyuz, quindi per me era richiesto il livello più alto di conoscenza della lingua. Oggi, a chi non deve pilotare, è richiesto un livello intermedio. Il periodo del corso di base si articola in 15-18 ore settimanali di training tecnico e in 4 di attività fisiche, spiega Rüdiger Seine, ESA Space Training Team Leader. Il resto del tempo è dedicato allo studio personale, perché anche se sei una persona in gamba, non puoi apprendere ininterrottamente cose nuove. Bisogna consolidare le conoscenze in modo che entrino in testa. Quindi facciamo in modo che i candidati astronauti abbiano del tempo per questo. E poi ci sono ore dedicate alle questioni amministrative.

0: alle pubbliche relazioni, eccetera. Anche l'aspetto psicologico non va trascurato. Per questo gli aspiranti astronauti si possono avvalere di un supporto psicologico. Seguono anche un corso che si chiama Comportamento umano e performance, prosegue Saine, che serve a capire quali effetti ha lo stress su una persona, come riconoscerlo in se stessi e nei colleghi, e come gestirlo in modo costruttivo. È un aspetto fondamentale per mantenere un'atmosfera rilassata con i compagni. Dopo inizia la seconda fase dell'addestramento, quella avanzata. In pratica, i candidati sono astronauti, ma ancora in attesa di essere affidati ad una missione specifica. Questa seconda fase, spiega Luca Parmitano, consente di approfondire tematiche che riguardano per esempio la Stazione Spaziale Internazionale, per conoscerne tutti i sistemi, saperli utilizzare ed eventualmente riparare. Quando un astronauta trova finalmente posto su una navetta che lo porterà nello spazio, inizia l'ultima parte del training, che dipende dal ruolo che avrà a bordo, comandante, pilota o specialista di missione. Indicativamente sono altri 18 mesi di lavoro in cui l'astronauta deve addestrarsi sia sulla Soyuz sia sulla Dragon, ma anche per eventuali navette future. Il training dura molto, ci sono molte cose da apprendere. L'accenno agli astronauti professionisti dipende dal fatto che da qualche tempo esistono astronauti che non fanno parte o non fanno più parte del corpo dell'ESA o della NASA, ma sono impegnati in missioni con compagnie private, per esempio Axiom Space. Anche loro devono sottoporsi a un addestramento, anche se non hanno bisogno di rispondere ai requisiti più stringenti, perché sulla IS non hanno accesso a tutti i sistemi. Tirando le somme, da quando un candidato viene selezionato a quando partirà alla volta della stazione spaziale, trascorrono in media almeno 4 anni, ma anche di più. Oggi, in media, vola un astronauta europeo all'anno. Ma cosa è cambiato nel corso del tempo nel training degli astronauti? E cosa cambierà in futuro? Con le missioni degli shuttle abbiamo raggiunto molta preparazione scientifica rispetto alle missioni Apollo, spiega Saine. Ma erano missioni brevi, in cui si poteva imparare a memoria tutto il programma da svolgere. Per le permanenze di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, invece, è impossibile tenere a mente che cosa si dovrà fare, per esempio, nel giorno 78. Ma ci si può far aiutare dal controllo di terra. Per le prossime missioni lunari di breve durata, si dovrà tornare a una preparazione simile agli Apollo, esercitandosi nel programma fino a che non lo si fa in modo perfetto. Invece, per le missioni verso Marte, le comunicazioni saranno complicate, ma il viaggio molto lungo. Quindi, molta parte del training gli astronauti lo potranno svolgere nel corso del viaggio. Rüdiger Saine ha lavorato con 3 dei nostri astronauti, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e, prima, Paolo Nespoli. Sono stati dei buoni studenti? Tutti gli astronauti lo sono, conclude diplomaticamente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro, e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani, che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente Re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte l'accoglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. Il 2025, l'anno delle guerre, mai così tante negli ultimi 80 anni. Di Elisa Buson. Il 2025 ha fatto segnare il numero più alto di conflitti tra stati dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono 8 gli scontri interstatali registrati nel corso dell'anno, compresi quelli tra Russia e Ucraina, Iran e Israele e India e Pakistan. Un'escalation vertiginosa se si considera che il numero è raddoppiato per il secondo anno consecutivo. A certificarlo è l'Uppsala Conflict Data Program, UCDP, dell'Università Uppsala, in Svezia, che ha registrato complessivamente 65 conflitti armati in cui gli stati sono stati coinvolti da una o entrambe le parti. Il numero più alto da quando sono iniziate le rivelazioni statistiche nel 1946. I dati sono pubblicati su Journal of Peace Research. Assistiamo ad un chiaro aumento dei conflitti tra stati, commenta Shev Davis, analista senior dell'UDCP. Per lungo tempo le guerre tra stati sono state relativamente rare, ma gli sviluppi degli ultimi anni indicano un aumento delle tensioni internazionali e cambiamenti nell'ordine di sicurezza globale. Dei 65 conflitti armati registrati nel 2025, 13 sono stati classificati come guerre, ovvero hanno causato almeno 1000 morti in combattimento nell'arco dell'anno. Si tratta del numero più alto dal 1992. Anche il numero di vittime è aumentato drasticamente, sia tra i combattenti che tra i civili. Complessivamente circa 244.600 persone sono state uccise in episodi di violenza organizzata nel 2025, che diventa così il secondo anno più sanguinoso dal genocidio in Ruanda del 1994. Non si tratta solo di un aumento dei conflitti, ma anche di livelli molto elevati di violenza mortale, sottolinea Teresa Peterson, analista senior e responsabile del progetto presso UDCP. Assistiamo soprattutto ad un drammatico aumento della violenza contro i civili, in particolare in Sudan. La guerra tra Russia e Ucraina si è confermata il conflitto più sanguinoso al mondo nel 2025. Si sono registrate almeno 94.700 vittime, pari a circa il 62% di tutte le morti causate da conflitti bellici a livello globale. Anche la guerra tra Israele e Hamas e quella in Sudan sono state i conflitti più sanguinosi. In Sudan, inoltre, la violenza unilaterale contro i civili è aumentata vertiginosamente. Si segnalano estesi massacri di civili a seguito della conquista della città di El Fasher, nel Darfur, da parte del gruppo paramilitare Alleanza Fondatrice del Sudan. Nonostante l'aumento dei conflitti che coinvolgono gli stati, il numero di conflitti non statali ha continuato a diminuire. I conflitti tra gruppi non statali, come i cartelli della droga in Messico, hanno causato un totale di circa 14.500 morti nel 2025, la cifra più bassa dal 2013.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. di Erica Marin. C'è un'epoca che, in quanto a stravaganze ed eccentricità, non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del Re Sole, Luigi XIV, lasciavano alquanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta, immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marine Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Cochinilla del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco, considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «macaroni», derivato dai nostrani maccheroni con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femminee movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per soggetti non in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto. Melanie e Fran stentano a crederci. La loro ex compagna di scuola Amanda, sfrontata public relation e diabolica arrampicatrice sociale, ha messo a segno il colpo che cambierà per sempre la sua vita. Ha accalappiato Fraser MacDonald, un lord scozzese carino e perbene. Per Amanda quello che conta è il titolo. Il fratello di Fraser, Angus, intuisce il pericolo e decide di sabotare le nozze reclutando Melanie e Fran, le vecchie amiche di Amanda, che hanno ancora qualche conto in sospeso con lei. Buon ascolto!
3: Molti dei più grossi casini della vita non hanno un vero inizio. Ti calano addosso piano piano, nel corso degli anni, come le conseguenze della scarsa igiene del bagno. Appiccicume, colera e così via. Questa storia invece l'ha avuto e me lo ricordo molto chiaramente, cioè in maniera confusamente chiara. Grazie a Dio era il mio letto. Quindi, uno, ero in un letto e due, era il mio. Ero già oltre le migliori previsioni. Aprii a fatica un occhio e tentai di individuare la provenienza di quell'odore. A quanto pareva ero schiacciata tra il muro e un pezzo di carne non meglio identificato. Il pezzo era attaccato a svariati altri pezzi, tutti nell'ordine giusto, ma non ci feci caso finché non balzai a sedere, col terrore di trovarmi nella scena della testa di cavallo del padrino. Tutto era fuori proporzione. Forse ero ancora ubriaca. Mi tossi la roba appiccicosa dall'angolo dell'occhio. No, c'era proprio qualcosa che non andava. Poggiata su di me c'era una mano di dimensioni inusitate. Era grande come la mia pancia, che a sua volta non è nota per la sua esiguità. Un pensiero mi si insinuò nella mente. Lo conoscevo bene e cercai di evitarlo il più a lungo possibile, ma insieme al mio organismo sbronzo, che gridava «Acqua! Acqua!», quel pensiero sussurrava «Oh mio Dio, è Nicholas, di nuovo!». Feci una smorfia, come se avessi inghiottito qualcosa di sgradevole. E diciamo la verità, probabilmente era vero. Strisciai verso l'estremità del futon, sentendomi sempre peggio, e mi trascinai in cucina in cerca di aspirina e coca dietetica. Fran, naturalmente, era lì che aspettava. Lei non viveva con me, ma sembrava molto più a suo agio di me in casa mia. La sola vista del suo monolocale di 3 metri quadri provocava attacchi di asma, perciò mi ero abituata a vederla entrare e uscire. «Buongiorno!» trillò, lieve come una brezza. Scherzava, per forza, attraverso una strana nebbia che immaginai dipendere dall'alcol che mi era arrivato agli occhi, vidi che aveva un bell'aspetto. Non riuscii a mettere a fuoco la sua massa di capelli ricci, ma notai che indossava una mia maglietta che le arrivava appena alle cosce. Cosce che nemmeno si toccavano. La odiavo. Chiamai a raccolta tutte le mie energie per esalare. «Ciao! Sbronza?» «No! Sto benissimo, è che mi piace proprio bere Coca-Cola calda e sgasata». «Ah, va bene», ci fu una pausa. Poi lei disse, «Ne vuoi 2 bicchieri?» «Arg!» ficcai la testa nel lavandino. «Mel! Mel, mel, mel, mel, mel! Urg! Nicholas!» «2 volte! Arg!» Fran indietreggiò. lo so, ammisi. Oh mio Dio, cazzo, cazzo, mi sa che cambio casa adesso. Con quell'asciugamano addosso? Hai ragione, tutti i miei vestiti sono in camera da letto e là dentro non ci entrerò mai più. Potrei appiccare un incendio. Beh, magari è un po' rischioso e non credo che Nicolas c'entri nell'auto dei pompieri. Va benissimo, così muore, sarebbe perfetto. Fran versò due tazze di tè e mi guardò compassionevole. Dai, non preoccuparti, guarda il lato positivo. Nel mio letto c'è un contabile alto 2,10 m, fetente come una puzzola, col quale sono già andata a letto 2 volte, eliminando così qualsiasi scusa potenziale. E tu mi dici di guardare il lato positivo? Allora, vedila così. Se ti versi il tè addosso, non fa niente. Hai già l'asciugamano. Oppure, pensa, questo vuol dire che non sei il tipo da una botta e via. Oddio, che devo fare? Linda c'è? Linda era quel botolo della mia coinquilina. La vedevo solo una volta ogni 15 giorni, di solito mi evitava. Passata di qui 20 minuti fa, aveva l'aria stanca. Mi sa che abbiamo fatto un po' di casino ieri notte. Mi sbaglio, o Nicolas faceva finta di suonare la tromba? Feci una smorfia. Non era una tromba. Anche Fran fece una smorfia, al ricordo. Quella stronza di Amanda, disse, annuì con veemenza. Se qualcosa andava storto, Amanda c'entrava sempre. Fran, Amanda ed io eravamo compagne di scuola a Woking, una di quelle cittadine della sterminata cintura londinese, né campagna né città, solo fermate da autobus con un mucchio di gente che si chiedeva dove aveva sbagliato. Avevo conosciuto Fran quando lei, a 4 anni, era passata davanti a casa nostra, inseguendo mio fratello maggiore con una mazza da cricket. Amanda viveva al palazzo accanto e tutte e tre siamo andate a scuola insieme per anni. Amanda era sempre vestita come una Barbie e con una fornitura di dolci extra da parte del viscido salumiere all'angolo, ma malgrado gli occhi azzurri, i riccioli biondi, ramati e l'aspetto roseo, era malvagità pura e riusciva a mettere zizzania tra me e Fran con un talento che Lucrezia Borgia le aveva invidiato. Da bambine il nostro più grande desiderio era diventare famose e andare in TV. 20 anni dopo stavamo ancora perseguendo l'idea. Fran, con il consolamento.

dire quanto tutto fosse noioso, ma d'altra parte eravamo ragazzine. Solo quando vedemmo la nuova casa con la piscina e il bar, capimmo che stava seriamente succedendo qualcosa. A quel punto suo padre aveva già lasciato sua madre ed era troppo occupato a correre dietro alle minorenni per badare a quello che facevamo noi, vale a dire feste pazzesche, shopping e capriole nella jacuzzi con i rubinetti d'oro. Fu un anno favoloso. Alla fine Fran andò alla Central School of Drama a fingere di essere una lucertola per 3 anni. Amanda si iscrisse all'università di Durham e, non avendo molta immaginazione né raziocinio, io feci lo stesso. Riconobbi a malapena Amanda il primo giorno della settimana delle matricole, soprattutto perché aveva i capelli di un altro colore e parlava in modo diverso. Mi dette un passaggio sulla macchina sportiva scoperta che suo padre le aveva regalato per andare all'università e sferciò per la città come se fosse stata sua. Capì che le cose erano cambiate quando mi mollò nel bel mezzo dell'orrenda aula studenti con la muffa che scendeva dalle pareti e urlò: "Eccoti qua, tesoro, ci vediamo, eh?" Erano cambiate come le cose. Non mi parlò più, tranne una volta ogni 6 mesi in cui accondiscendeva a offrirmi qualcosa da bere giusto per ricordarmi quanto la sua vita fosse stupenda. Non credo che il suo sfolgorante successo avrebbe significato altrettanto per lei se non avesse avuto qualcuno da guardare dall'alto e quella parte toccava a me. Ci cascavo tutte le volte e il giorno dopo lei faceva finta di non conoscermi. Se c'era un po' di giustizia da qualche parte, le cose un giorno le sarebbero andate storte, pensavo. Sta di fatto che lei si laureò a pieni voti e, visto il suo grado di biondezza, si specializzò in pubbliche relazioni, venendo invitata a un sacco di feste di gente dello spettacolo. Io invece presi la laurea per un pelo, forse per via delle macchie di bile sulla carta, e finii in una noiosa società di Holborn a correggere annunci pubblicitari. Ma ogni tanto la vedevo ancora, lei chiamava. Fran e io uscivamo con lei, lei sprizzava gioia maligna e noi le facevamo pagare da bere. Così era cominciato tutto la sera prima, con lo squillo del telefono. Melanie, cara! Alla fine avevo capito che nel linguaggio dei PR cara significa conoscenza di razza inferiore. Ciao Mandy, odiava essere chiamata così. Senti, che ne direste tu e Francesca di vederci per un drink stasera? Stasera? Come se non avessimo di meglio da fare. Ho un sacco di novità, trillò lei. Davvero? Che novità? Oh no, è decisamente una novità che si merita un bel tasso etilico. Ok, Fran. Fran era sdraiata sul divano e si disegnava dei baffi. Ti va di bere qualcosa con Amanda stasera? Fran fece un grugnito, scosse violentemente la testa e contorse il viso fino a somigliare a un coguaro. Cosa che pare insegnino alla scuola d'arte drammatica. Perfetto, disse al telefono. Per noi va benissimo. Dove? All'Atlantic? Non se ne parlava. Cocktail e luci diffuse. Oltretutto, lei viveva in una zona strafica a Londra Nord, mentre noi abitavamo a Kennington, un quartiere carino ma trasandato di Londra Sud. Perciò era come cercare di stringere un'alleanza intergalattica. Cercai di sviare sullo ship Anchovel, sporco e potenzialmente pericoloso. Oh, per l'amor del cielo, Melanie, facciamo lo zone allora. Ti concedo il pitcher and piano e nulla più. Ci fu un sospiro dall'altro capo del filo. Beh, se proprio deve essere, fece udibilmente il broncio. Ma perché l'hai fatto? Si lamentò Fran quando riattaccai. Avrà avuto una promozione o sarà uscita con qualche attorucolo di un musical del West End. Non si sa mai, dissi. Forse ha avuto una terribile disgrazia. Forse è incinta di un marinaio e noi, le sue più vecchie amiche, siamo le uniche che possono darle veramente conforto. Aveva la voce da incintona oppure cinguettava. Ci pensai su un minuto. Beh, direi che cinguettava. Allora, come dico io, sarà andata a pranzo col figlio di Sean Connery e ci dovremo sorbire 2 ore di quanto è meravigliosa la sua vita. Ci faremo due palle così, ci ubriacheremo. Dopo lei se ne andrà in qualche posto strafico, completamente sobria, mentre noi resteremo lì e ci odieremo per giorni. Allora, che ci mettiamo? Amanda arrivò in orario, insopportabile, minuta, vivace e molto carina.

Ciao care, trillò dal fondo del bar. Dimenticavo, da quando era chic parlava sempre a voce altissima. Vino bianco per tutte? Per noi birra, Amanda, gridò Fran. Dopo un po' Amanda tornò con le bevande e dopo aver controllato se conosceva qualcuno, poggiò sul sedile il suo perfetto sedere e ci rivolse un sorriso da annunciatrice. Allora che c'è di nuovo? Chiesi collaborativa. Non indovinerete mai, ragazze. Hai vinto la lotteria? Sei un uomo? Sei incinta di 40 marinai? L'ultima domanda Fran la fece a mezza voce. Sono fidanzata! Oh mio Dio, e con chi? Urlammo in simultanea. Tu lo conosci, Mel. Ti ricordi Fraser McConnell di Durman? Fraser chi? Disse Fran. Ricordavo e come. Fraser alto e gentile, con i capelli arruffati e i vestiti vecchi. Mi piaceva da pazzi, ma lui neanche lo sapeva. Così andavo in giro con lui fingendo di essere sua amica. Non era stato uno dei miei momenti di massima autostima. Dio, ma questa qui doveva vincere sempre? Tu e Fraser, vecchi bastardi, dissi. E quindi, insomma, cavolo, vi sposate? Congratulazioni, è meraviglioso. Avete fatto in fretta. Fraser non faceva mai niente in fretta. Mi pareva di ricordare. Avevo un'immagine di lui che ciondolava in giro cercando un posto in cui sedersi e stendere le gambe incredibilmente lunghe. Oh, lo so, Amanda esibì l'anello sul ditino manicurato. Dice che gli ho fatto mancare la terra sotto i piedi. La terra, o magari gli è passata sopra come una moto falciatrice. Fraser non amava farsi mancare la terra sotto i piedi, pensai con un moto di rivolta. Fraser amava passeggiate sulle colline, leggere fantascienza e farsi bocciare gli esami di ingegneria. Me lo ricordo, disse Fran. L'ho visto un paio di volte quando sono venuta su. Un tipo magro, molto magro, non mi pareva il tuo genere. Beh, sì. Miagolò Amanda. Dove lo hai incontrato? Al club degli scacchi? No, in effetti è stata una cosa buffissima. Facevo le fusa. Cosa? Dissi. Oh, sai, cara, è il mio lavoro. Grrr. Lavoravo per questi clienti di Edimburgo che stanno lanciando una serie di guide ai castelli antichi. Insomma, chi vedo nella brochure se non Fraser, il mio vecchio amico dei tempi dell'università? Non le feci notare che a stento doveva avergli rivolto la parola all'università, visto che lui arrossiva molto e aveva portato le stesse scarpe da ginnastica All-Star per 3 anni. Allora ho pensato che dovevo andare a trovarlo per un drink. Aspetta, la interruppe Fran, che diavolo ci faceva sulla brochure la pubblicità alle All-Star? Amanda scoppiò nella sua tipica risata squillante. No, in effetti, questa è la cosa più folle. Io, la piccola Amanda Phillips, della scuola Portmont. Oh, cosa? Domandò Fran. Beh, insomma, lui è un nobile. Un cosa? Lo sapevo. Invece, non è un amore, è un lord. Come un lord, solo scozzese. È vero, Fran mi guardò. Sapevo che suo zio lo era. Forse se suo padre fosse morto, immagino. Amanda mi guardò sotto shock. Melanie, lo sapevi e non mi hai detto niente. Amanda, l'hai incontrato una volta a una festa e hai detto che aveva un odore strano. No, non posso averlo detto, rise di nuovo. E comunque. Aveva un odore strano, mi chiese Fran, solo quando pioveva. Care, esclama Amanda, un'ottava più in su, queste sono le mie notizie. Ci ricomponemmo e lei esibì di nuovo il suo sorriso astuto. Insomma, per pura coincidenza ho parlato con i proprietari dei castelli e loro mi hanno dato il numero di sua madre, che aveva quello di lui, che guarda caso viveva proprio dall'altra parte di Londra. E così ci siamo incontrati e abbiamo scoperto di avere così tanto in comune e ci siamo fatti un sacco di risate. Poi siamo andati a vedere le sue proprietà e poi sai, una cosa tira l'altra e siamo finiti al Caledonia Bowl. Ma che coincidenza, disse Fran. E ora sarò Lairdess, Amanda Phillips McConnell, finì Amanda tutto d'un fiato. Ci fu una pausa. Ma che si chiama Phillips anche lui?
disse Fran. No, no, vedi, io terrò sia il mio cognome che il suo. È una questione di emancipazione. Mi avete vista su Tatler? Fran mi disse in seguito che i miei occhi sembravano due tazze da tè. In quel momento chiese: È ricco? Non essere sciocca, cara. Cosa c'è in Scozia? Storia? Bellezze naturali? Mel Gibson? Pecore alcolizzati, cara? No, non ha un soldo e poi c'è da rimodernare il castello. A quel punto Amanda partì in quarta con i suoi piani di ristrutturazione degli interni del castello. Io c'ero stata, Fraser aveva invitato un po' di noi, ma a me piaceva pensare che l'invito fosse solo per me. Consisteva in un esterno molto impressionante, due stanze abitabili e una caldaia centrale, ma questo Amanda chiaramente non lo sapeva, visto che intendeva metterci tramezzi metallici. Pensavo che ci starebbe bene un look post-industriale, stava dicendo. Sapevo che dovevo dire qualcosa, qualsiasi cosa, perciò seguii la mia infallibile regola di dire la prima cosa che mi passa per la testa. Wow, insomma, è proprio uno di quei matrimoni interclassisti. Come ti posso dire? Stavo per dire alla Jane Austen, ma era troppo tardi. Mi beccai uno sguardo che sarebbe bastato a pelare una mela tutta e una lunga pausa. Alla fine Amanda disse: Naturalmente, noi Phillips possiamo risalire parecchio lungo il nostro albero genealogico. Dove? A Woking, disse Fran. Ah, molto spiritosa, si voltò verso di lei. Stai per sposarti, Fran? Oh no, dimenticavo che non stai con nessuno, vero? Perché in quel caso avremmo potuto prendere in giro te, tanto per cambiare. Fran alzò gli occhi al cielo e tornò al banco per prendere altre bevande. Passata la bufera, Amanda si sporse in avanti, in atteggiamento familiare. Quindi tu e Fraser eravate piuttosto amici, no? Sorrise come se questo non volesse dire invidiami, invidiami. Non proprio, dissi sottotitolo, ci andavo pazza, ma lui mi ignorava. Oh, devi venire al matrimonio, sarà assolutamente fantastico. Papà insiste tanto per fare una cosa in grande. Il padre di Amanda si è sposato 4 volte da quando aveva 16 anni, deve avere degli sconti. Volentieri, volevo essere generosa. Era la prima delle mie amiche che si sposava e con un tipo adorabile. Perché non avrei dovuto essere felice? Senza preavviso, il pensiero di Alex mi si insinuò nella mente e mi aggrottai. Stupendo! Oh, mi dispiace che tu non possa essere la mia damigella, ma Larissa e Portia sono due amiche così care dai tempi dell'università che ho dovuto chiederlo a loro. Oh, fa niente. Incontrerai anche tu qualcuno, Melanie, sai. Quello è giusto. È un tale peccato che Alex se la sia svignata in quel modo. Lui non era male, vero? Ed era così ben inserito. Che voleva dire? Misi giù il bicchiere con un po' troppa enfasi. Beh, non mi interessa né lui né le sue conoscenze, ma certo che no, disse lei, dandomi dei colpetti sulla mano nel modo più irritante del mondo. Dimenticavo sempre il potenziale di pura malignità di Amanda. Rivedendo in fretta il mio augurio di prima, sperai che avesse un matrimonio sfigato e divorziasse prima di aver finito la torta nuziale. Fran tornò con i bicchieri, ma Amanda schizzò immediatamente in piedi e disse che dovevo andare da un'altra parte. Scosse la chioma bionda, radici comprese, e portò il suo culetto, fascinato di pelle, fuori dal locale e dentro una convertibile ultimo modello, cellulare giallo orecchio, salutandoci con la mano e partendo per qualche posto infinitamente più eccitante di classe che un pub al venerdì sera. Fran e io sedemmo in silenzio per un po', finché Fran disse: Fanculo Amanda, e ci bevemmo anche il suo vino bianco. Poi ce ne facemmo un altro per tirarci su e poi un altro paio, e dopo un po' non ci importava più che Amanda Phillips avesse trovato il suo principe azzurro, anche se in scarpe da ginnastica, e andasse a vivere in un castello, non molto comunque. Molto molto più tardi stavamo blaterando cose senza senso sull'ultimo tizio che Fran aveva cacciato a calci nelle palle dal suo appartamento, quando dall'altra parte del pub mi parve di intravedere un paio di ginocchia familiari. Risalendo con lo sguardo, dedussi che si trattava di Nicholas, il contabile più alto del mondo. Come mai lo conoscevo? A proposito, Dio se era alto, a me piacevano alti. Tirai la manica di Fran. Guarda, c'è Nicholas.
Fran guardò da quella parte, accigliata. Coglione, disse. Se Fran non avesse dato del coglione a tutti gli uomini che aveva nominato nell'ultima ora e mezza, forse le avrei dato ascolto e mi sarei risparmiata qualche trauma. Invece mi sbracciai nella direzione di lui, scoppiando in imbarazzanti risatine. Lui si precipitò verso di me e mi dette un bacione. Dovevamo essere grandi amici allora. Melanie, che bello vederti! Stiamo facendo baldoria con quei matti dei contabili. Mi sforzai di individuare gli altri, ma sembravano essersi dissolti misteriosamente. Gesù, se siamo fuori, sicuro che non riusciamo a finire la serata senza farci beccare dalla polizia? Au, au, au! Offrici da bere, Nicolas, lo sappiamo che hai un sacco di soldi, ma certo, bella! Lo fece col fervore di chi sa quanto alcol deve far ingurgitare a una donna per farla andare a letto con lui. In circostanze normali sarei scappata a gambe levate da Nicholas, col quale ero finita accidentalmente a letto dopo una festa perché M è molto alto. Da quel momento mi aveva telefonato di continuo e avevo capito che, per alto che fosse, era anche il bastardo più noioso del mondo, cioè era il contabile più noioso del mondo. Dopo l'inevitabile interrogatorio da parte di Fran, il giorno che era venuto a prendermi in jeans scoloriti e stivali da cowboy rosa, avevo chiesto a Linda di rispondere al telefono per un mese. E ora rieccolo, disperato, mentre io cercavo disperatamente attenzione, una combinazione letale. Ammucchiato in un angolo accanto a Fran, che pareva mezza addormentata, ma conservava uno sguardo del tipo prova solo a pensare di fare qualcosa e ti stacco il naso, Nicolas cominciò a raccontarmi tutte le ultime cazzate fatte da lui e dai suoi fantastici amici ragionieri. Alla fine, mentre tutti salivano sul pullman, noleggiato per andare a sentire Brian Adams, stavo per mangiarmi le mani dallo scoramento. Con un'impeccabile logica da ubriaca, decisi che la cosa migliore per farlo stare zitto era baciarlo. Non era la cosa più facile del mondo, più o meno come arrampicarsi su un albero mentre si è ubriachi fatti. Perciò, una volta arrivata in cima, decisi di restare finché l'albero si fosse addormentato. Sarei strisciata via da sotto il mattino dopo. Insomma, che devo fare? Mi lagnai con Fran. Nel mio letto c'è un omone puzzolente che odio e se vado a svegliarlo ricomincerà a raccontarmi cose senza senso sulle tasse. Allora, potresti andare tu e chiedergli di andarsene? Io? Perché io? Sei tu quella cosparsa della sua saliva. E poi scusa, sei nudo? Perché non hai mai visto un uomo nudo prima? Uno alto 2,10 m mai mi farebbe tornare sul panino. All'improvviso il mio campanello ultrapotente suonò, facendoci sobbalzare. Fran e io ci guardammo e io caracollai alla porta per fermare quel chiasso infernale. Hop! Un uomo di 2,10 m, composto umida sbronza, nudo come un verme, schizzò fuori dalla mia stanza da letto. Era in panico totale e mi guardò come se non avesse la più pallida idea di quale fosse la galassia in cui era atterrato. «C'è un incendio?» Restammo a guardarci un momento, come conigli sorpresi dai fari di una macchina. Poi la mia psiche prese la decisione autonoma di trasformarmi in mia madre per il tempo necessario. «No, Nicolas, certo che no. Vatti a vestire immediatamente, che devo aprire la porta.» Sbatté gli occhi e senza una parola si diresse verso la stanza da letto. Poi fece una rapida inversione a U e filò in bagno, dove lo udì impegnarsi in una pipì degna dei suoi 2,10 m. O era lui o un cavallo di passaggio. Così avevo risolto un problema, cavarlo dalla mia stanza, ma ne avevo trovato un altro. Forse potevo tenerlo chiuso lì per sempre e chiedere ai vicini di usare la loro doccia. Finalmente aprì la porta con un sorriso ingraziante. Non che al postino ciccione gliene fregasse qualcosa. Pacchetto! Firmai, cercando di non sembrare troppo curiosa, ma il pacco era enorme. Forse avevo un ammiratore segreto che mi mandava doni preziosi perché era ricchissimo e magari anche molto famoso. Fran si avventurò per andare in bagno. Il postino grasso notò lei come tutti gli uomini. «Salve, postino grasso», disse lei. Poi indicò il pacco. «Ehi, è per te?» Lo rigirai. «No, è per Linda, fregatura». «Gesù, ma che è? Un servizio di piatti di guerra stellari con Lady Diana?» «No, troppo pesante». Il postino se ne andò.
Come sempre ci chiedemmo come facesse a diventare così grasso un uomo che camminava per 15 km al giorno. Libri? Linda non legge libri, li mangia. È vero. O lo dici perché non ti piace? Mi guardai i piedi. E perché non mi piace? Allora possiamo aprirlo? No, certo che no. Perché no? Non se la prenderà mica? Fra, ritengo che invece se la prenderebbe. E come? A essere onesta, non avevo idea se se la sarebbe presa o no. In effetti, tutto quello che sapevo di Linda era che lavorava in una banca, non ricordavo quale. Era figlia unica e aveva ereditato da sua nonna i soldi con cui aveva comprato quel bell'appartamento e l'aveva tinteggiato di colori pastello. Tutto questo l'avevo saputo al colloquio per la camera, dove avevo cercato di sembrare incredibilmente affascinata, col risultato che il mio trasloco era avvenuto sotto false premesse. All'epoca era stato un enorme sollievo, visto che fuggivo da un manipolo di fisioterapisti con cui dividevo l'appartamento a Edmonton e che mi avevano terrorizzata a morte. Di solito quel periodo mi tornava alla mente alle 4 di mattina, sotto forma di sporadici flashback che mi lasciavano sveglia in un bagno di sudore.

0: Avete ascoltato un estratto da Non sposate quella donna di Jenny Colgan, traduzione di Valentina Daniele, Salani Editore 2001, letto da Roberta D'Acconto.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Ernest Hemingway ha scritto: scrivere è presentare le cose nella loro verità, dire la cosa vera, la successione di movimenti e dei fatti che producono l'emozione e che resta valida per un anno e per 10 anni, o se siete fortunati e se l'avete espressa con una grande purezza, resta vera per sempre. Nel 1790 un italiano, nato ad Asti, ragazzo inquieto, curioso, critico, decide di lasciarci in eredità la sua verità perenne sulle cose. Ben trovati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Vittorio Alfieri. Il padre, un nobile astigiano, muore quando Vittorio ha meno di un anno. Le nuove nozze della madre furono da lui vissute sempre come un abbandono. E all'età di 9 anni ha inizio la sua formazione nella Reale Accademia di Torino, dove il ragazzo riceve una rigida disciplina militare, verso la quale prova forte insofferenza. Ne parla come anni di ingabbiamento, ed è lì che serpeggia in lui il primo sentore di una volontà di fuga da una vita che gli sta stretta. Termina con sacrificio gli studi, meditando sempre di fuggire. Solo dopo la fine degli anni dell'obbligo, ottenuta la nomina di alfiere, comincia a viaggiare, spesso precipitosamente. Viaggia per dare sfogo ad un'inquietudine interiore che difficilmente si placava. Io vivevo in un continuo delirio, inesprimibile quanto incredibile da chi non l'abbia provato. Non ritrovavo mai pace se non andando, sempre, e senza sapere dove. Ma appena quietatomi per riposarmi o per tentare di dormire, tosto con grida e urli terribili ero costretto a rimbalzare in piedi e come forsennato mi dibattevo per la camera. Talvolta disadattato, spesso riottoso, era disgustato dagli ambienti borghesi di Parigi, Vienna, Pietroburgo. Lo attirava la solitudine dei paesaggi scandinavi, di certe campagne olandesi. Viaggia e legge, in modo anche disordinato ma fittissimo e costante. Machiavelli, Plutarco, e questa lettura intensa acuiva il suo sentire, il sentire di un autore che lasciò scritto «Volli, sempre volli, fortissimamente volli». Una sensibilità che alcuni critici letterari definiranno onnivora. Si diede alla forma più alta di lirica, la tragedia. Ne scrive oltre 20. La prima fu Cleopatra. Era il 1775. Traduce avidamente classici latini, lettore accanito di Dante e Tasso. Nel 1778, non sopportando di essere legato ad un monarca, di avere vincoli di sudditanza, insofferente verso la dominazione napoleonica, volenteroso di spiemontizzarsi, lascia sua sorella Giulia tutti i suoi beni. Tiene per sé solo una pensione vitalizia e abbandona la residenza in Piemonte per andare a vivere in Toscana. Va via a cavallo, Alfieri ama i cavalli e ama la fuga. Sarà a Siena, poi a Firenze, dov'è oggi la sua salma, nella chiesa di Santa Croce.
3: L'Italia pianse quando egli morì. Tutta l'Italia lo pianse, perché in lui era eroico e grandioso il sentimento per la sua patria e la sua terra.
2: Proprio a Firenze è legato dunque da amore e morte. Lì conobbe Luisa Stolberg, la contessa d'Albany, sposata ad uno Stuart pretendente al trono d'Inghilterra, dal quale Luisa si separò e divenne la compagna di Alfieri per la vita. A lei dedica la maggior parte delle sue rime e scrive del modo tormentato in cui vive l'amore. Lo scrive nella sua autobiografia, La vita scritta da esso. Ha visto in capo a 2 mesi che la mia vera donna era quella, poiché invece di ritrovare in essa, come in tutte le donne del popolo, un ostacolo alla gloria letteraria, un disturbo alle utili occupazioni ed un rimpicciolimento, direi, di pensieri, io ci ritrovava esprone e conforto ed esempio ad ogni bell'opera. Io, conosciuto e apprezzato un sì raro tesoro, mi diedi allora perdutissimamente a lei. Vittorio Alfieri è uno dei primi autori della letteratura italiana che può insegnarci a scrivere di noi stessi. Il genere è l'autobiografia, la forma è un atto di coraggio. Scrivere di sé è rendersi capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi. Lo riportò nel 1984 il portoghese José Saramago nel libro L'anno della morte di Ricardo Reis. Questo è un elogio dell'autobiografia che chiude la terza stagione del podcast. Scrivete di voi stessi per non dimenticare quello che avete sentito, anche la cosa più superficiale che vi sia capitato di assecondare. Dimenticare è un guaio. Nello stesso libro Saramago scrisse: «Il mondo dimentica, te l'ho già detto. Il mondo dimentica tutto». Dimentica a tal punto da non accorgersi neanche della mancanza di ciò che ha dimenticato. Alla fine della sua autobiografia, Alfieri scrive: «Arrivederci, o lettore, seppur ci rivedremo, quando io, vecchio barbuto, sragionerò anche meglio che fatto non ho in questo capitolo ultimo della mia agonizzante virilità». Firenze, 14 maggio 1803. Scrivi di te stesso, se vuoi imparare ad ascoltare persino il suono dei tuoi silenzi. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
5: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
4: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
6: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante. Amica, sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli. Case abbarbicate sulla collina di faggi. Fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi.

quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire: appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie, o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì,

davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina, il vento, le foglie, la pioggia, come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale, è quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare. Il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi, ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: Bravo, sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone, perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi, ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF.it, una grotta sotto il mare della tranquillità. Un gruppo di scienziati guidati dall'Università di Trento ha fatto una scoperta che segna un'importante svolta nella conoscenza della Luna, di Giuseppe Fiasconaro. La superficie del nostro satellite naturale è ricoperta da milioni di crateri, ma ospita anche centinaia di cavità chiamate pozzi, pits in inglese, alcune di esse chiamate dagli addetti ai lavori skylights, in italiano lucernari. Sono grosse buche che si pensa siano state prodotte dal crollo del tetto di tubi di lava lunari. Si tratta di condotti cavi che si ipotizza si siano formati miliardi di anni fa, quando la Luna era ancora geologicamente attiva, in seguito a eruzioni vulcaniche e allo scorrere dei flussi di lava. Larghi diversi metri e lunghi decine di chilometri, simili condotti si possono trovare sulla Terra e anche nel sottosuolo di Marte. Sulla Luna la loro presenza è stata a lungo teorizzata. Adesso, grazie a una ricerca guidata dall'Università di Trento, è arrivata la conferma. Sotto la superficie del nostro satellite naturale c'è un tunnel lavico. Utilizzando i dati della missione LRO della NASA, è stato infatti possibile dimostrare per la prima volta l'esistenza nel sottosuolo lunare di un tunnel lavico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Queste caverne sono state teorizzate per oltre 50 anni, dice Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, coautore dello studio. Ora, per la prima volta, ne dimostriamo l'esistenza. La scoperta del condotto lunare sotterraneo è stata possibile grazie ai dati ottenuti da LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, e in particolare grazie alle immagini radar che lo strumento Mini-RF, Miniature Radio Frequency, a bordo dell'orbiter, ha acquisito di un pozzo situato all'interno del Mare della Tranquillità, un'ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Passando al setaccio i dati di questa cavità, la più profonda oggi nota sulla Luna, i ricercatori subito notano qualcosa di strano, un aumento della luminosità radar sul lato ovest del pozzo. Si tratta di un forte indizio della presenza di tali condotti. La conferma arriva grazie alle simulazioni. Dando in pasto a un codice i dati radar, i ricercatori hanno ottenuto un modello tridimensionale che, coerentemente con le osservazioni, suggerisce l'esistenza di un condotto che si espande nel sottosuolo dal lato ovest del pozzo. I ricercatori stimano che il condotto si trovi a una profondità di circa 130-120 metri, che sia lungo dai 30 agli 80 metri e largo circa 45. I risultati suggeriscono inoltre che il condotto sia leggermente inclinato, con una pendenza massima di 45 gradi. Lo studio in questione, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Padova e dell'Aventa Geographic Exploration Apps, che hanno contribuito alle analisi geologiche e alla modellazione del condotto individuato, ha notevoli implicazioni scientifiche per lo sviluppo delle future missioni di esplorazione umana della Luna. In quanto ad abitabilità, il nostro satellite naturale non è il luogo ideale dove vivere per fare ricerca scientifica. Le temperature superficiali sul suo lato illuminato possono raggiungere 127 gradi, mentre quelle sul lato in ombra possono scendere fino a 173 gradi. Neanche a luce incidente è messo meglio. Le radiazioni cosmiche e solari possono essere fino a 150 volte più potenti di quelle che sperimentiamo sulla Terra e la minaccia di impatto di meteoriti è costante. Tutte insieme, queste condizioni determinano la necessità di individuare siti sicuri per la costruzione di future infrastrutture di ricerca in grado di sostenere un'esplorazione prolungata della Luna. Condotti di lava come quello individuato in questo studio potrebbero rappresentare una soluzione al problema. Questa scoperta suggerisce che il pozzo nel mare della tranquillità sia un sito promettente per una futura base lunare, concludono i ricercatori. Offrendo un riparo dal duro ambiente della superficie del nostro satellite, potrebbe favorire l'esplorazione umana a lungo termine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test, perché esistono soluzioni efficaci. Di Elena Meli. Siete sotto l'ombrellone. Fra i rumori della spiaggia, riuscite a sentire la conversazione dei vicini? E le parole di chi vi sta accanto? Se capite poco o nulla, potreste avere un problema di udito. La difficoltà a comprendere gli altri quando c'è confusione, infatti, è un campanello d'allarme per la salute delle orecchie. I problemi dell'udito possono derivare da qualcosa che non va nell'orecchio oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando per esempio a un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle.

0: abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare duri d'orecchio, si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchi a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare, perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito, si pulisce da solo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello,

0: zona, cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire vado via solo per una notte non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente, i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine. Tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale di, e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi, con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella guerra dei cent'anni e l'infuriare della guerra delle due rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore d'Inghilterra affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia, Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione? E che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: Un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7 C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Terza puntata. Il Rinascimento e la Rivoluzione Anatomica.
2: Padova, 1543. In un teatro anatomico appena costruito, uno dei primi al mondo, con gradinate circolari in legno che si alzano quasi fino al soffitto, diverse centinaia di studenti di medicina si accalcano per assistere ad uno spettacolo che è al tempo stesso scientifico e quasi teatrale. Sul tavolo al centro c'è un cadavere e sopra il cadavere c'è Andreas Vesalio, un fiammingo di 27 anni che ha appena deciso di fare una cosa che nessuno aveva fatto prima, almeno non in modo così sistematico e così pubblico. Aprire il corpo umano, guardare dentro e confrontare quello che vede con quello che Galeno aveva scritto 14 secoli prima. Quello che trova non corrisponde, non sempre, non su tutto, ma abbastanza da far capire che qualcosa, nel sistema più autorevole della medicina occidentale, non torna. Quello che succede a Padova nel 1543 è l'inizio di una rivoluzione. Ma non è l'unica rivoluzione del Rinascimento. È il secolo di Copernico, di Galileo, di Leonardo. Ma per la medicina è forse la più importante. Perché è il momento in cui il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio.
1: Il problema di Galeno e di chi lo seguiva ciecamente.
2: Per capire la portata di quello che Vesalio sta per fare, dobbiamo tornare un momento al problema che abbiamo incontrato nella puntata precedente. Galeno. Galeno aveva scritto le sue opere nel secondo secolo d.C., basandosi, per la parte anatomica, essenzialmente su dissezioni di animali: maiali, scimmie, cani. Il corpo umano, nell'impero romano, non si dissezionava facilmente. Era considerato sacro dai romani, almeno in senso culturale, e i cadaveri disponibili erano pochi e poco freschi. Galeno aveva quindi descritto l'anatomia umana a partire da quella animale, assumendo, e questa è l'ipotesi di fondo mai esplicitata, che fossero sostanzialmente uguali. Su molte cose aveva ragione, su alcune aveva torto. E le cose su cui aveva torto erano rimaste nei testi per 14 secoli, copiate e ricopiate, commentate e ricommentate, senza che nessuno si prendesse la briga di controllare. Perché nessuno controllava? Per diverse ragioni. La Chiesa medievale non era entusiasta delle dissezioni. I medici erano professionisti del libro, non del laboratorio. E c'era un problema più sottile. L'autorità di Galeno era talmente schiacciante che quando i risultati di una dissezione contraddicevano il testo, si assumeva che la dissezione fosse sbagliata, non il testo. Era come se il navigatore insistesse che la mappa è giusta e che è il territorio ad avere torto.
1: Vesalio e De Humani Corporis Fabrica.
2: Andreas Vesalio nasce a Bruxelles nel 1514 da una famiglia di farmacisti al servizio dell'imperatore. Studia medicina a Parigi e poi a Padova, dove diventa professore a 23 anni. Fin dai primi anni dell'insegnamento, qualcosa lo disturba. Quando confronta quello che vede durante le dissezioni con quello che Galeno dice, le discrepanze si accumulano. il forame interventricolare, un presunto foro nel setto cardiaco attraverso cui Galeno sosteneva che il sangue passasse da un ventriloquo all'altro, non esiste. Il fegato umano non ha 5 lobi come quello del maiale. Molti vasi sanguigni seguono percorsi diversi da quelli descritti. Nel 1543, a 29 anni, pubblica il De Humani Corporis Fabrica, 7 libri sull'anatomia del corpo umano, illustrati da tavole straordinarie, si pensa realizzate da allievi di Tiziano, di una precisione e di una bellezza che non ha precedenti nella letteratura medica. Il libro è una bomba, non tanto perché contraddice Galeno, lo fa esplicitamente su oltre 200 punti, quanto perché cambia il metodo. Vesalio dice: non credere ai libri, guarda, apri, controlla con le tue mani. Dal De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, 1543.
3: Non mi vergogno di correggere Galeno là dove l'osservazione lo contraddice, perché se l'anatomia deve essere fondata sull'esperienza e non sull'autorità dei libri, allora chi disseziona con cura deve essere disposto a vedere ciò che c'è, non ciò che gli è stato insegnato che ci sia.
2: La reazione della comunità medica è prevedibilmente una miscela di ammirazione e furia. I galenici, che erano la maggioranza, attaccano Vesalio con tutto quello che hanno. Uno dei suoi professori parigini lo accusa di incompetenza. Qualcuno suggerisce che i corpi che disseziona siano anatomicamente anormali. Vesalio, amareggiato, abbandona l'insegnamento e diventa medico di corte di Carlo V. Non pubblica più opere anatomiche di rilievo, ma il dado è tratto. Il De Humani Corporis Fabrica è nel mondo e non può essere ignorato.
1: Harvey e il sangue che gira.
2: Il lavoro di Vesalio apre una porta, e attraverso quella porta passa, 80 anni dopo, William Harvey. Harvey è un medico inglese, studia a Padova come Vesalio e si occupa di una domanda che sembrava già risolta: come funziona il sangue? Galeno diceva che il sangue veniva prodotto dal fegato, distribuito nel corpo e consumato. Non circolava, veniva fabbricato e usato, come il pane. Harvey, dopo anni di esperimenti su animali vivi, su cadaveri e su se stesso, arriva ad una conclusione diversa. Il sangue gira, il cuore è una pompa, il sangue esce dal cuore attraverso le arterie, irrora il corpo e torna al cuore attraverso le vene. Sempre lo stesso sangue, in un ciclo continuo. Lo pubblica nel 1628 in un libro di 72 pagine chiamato De Motu Cordis. È una delle scoperte più importanti della storia della medicina, e Harvey lo sa perfettamente, tanto che nel libro annuncia con una certa soddisfazione che questa scoperta è tanto nuova e inedita da temere che tutta l'umanità diventi sua nemica. Non andò esattamente così, ma quasi. Molti colleghi rifiutarono la teoria per anni. Il concetto che il cuore fosse una pompa, meccanica, banale, sembra ridurre a macchina qualcosa che si pensava avesse natura quasi spirituale. Harvey aveva ragione. Lo sappiamo adesso. Ci volle qualche decennio perché il resto della professione si convincesse.

0: Paracelso. L'alchimia incontra la farmacologia.
1: Mentre Vesalio rivoluzionava l'anatomia, un altro personaggio stava facendo qualcosa di altrettanto radicale e molto meno elegante sul fronte della farmacologia. Paracelso, vero nome Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Obenheim. Un nome talmente lungo e pomposo che si capisce benissimo perché abbia scelto uno pseudonimo. Paracelso è un personaggio straordinario e scomodo. Alchimista, astrologo, medico, mistico, polemista. Un uomo che bruciava pubblicamente i libri di Galeno e Avicenna, che insultava i colleghi.

0: il corpo. E soprattutto, ed è questo il contributo che ancora oggi gli viene attribuito, sostiene che è la dose a fare la differenza tra un veleno e un rimedio. Sola dosis fecit venenum. Solo la dose fa il veleno. Una formulazione che anticipa di secoli la tossicologia moderna. Paracelso introduce nell'uso medico diverse sostanze chimiche: mercurio, arsenico, antimonio, zinco. Alcune di queste scelte terapeutiche erano a posteriori discutibili. Il mercurio, per esempio, veniva usato per trattare la sifilide e qualche effetto lo aveva, ma provocava anche avvelenamenti gravi. Era un po' come estinguere un incendio con la benzina. Funzionava, in certi casi, a condizione di dosarlo con cura. Ma Paracelso aveva capito qualcosa di fondamentale. Il futuro della medicina stava nella chimica, non nelle erbe, non negli umori, non nella tradizione, nella comprensione delle sostanze, della loro struttura, del loro comportamento nel corpo umano. Ci vollero altri 4 secoli per dargli completamente ragione. Il Rinascimento è il momento in cui la medicina scopre che i libri non bastano, che guardare è necessario, che il corpo umano non è una variante imperfetta di quello che Galeno aveva descritto, ma un oggetto straordinario che merita di essere esplorato con rispetto e con metodo. Vesalio ha aperto i corpi, Harvey ha seguito il sangue, Paracelso ha iniziato a chiedersi cosa succede a livello chimico quando una sostanza entra nell'organismo. Nella prossima puntata arriviamo all'Ottocento e qui la storia accelera in modo vertiginoso. In 50 anni la medicina cambia più che nei 5.000 precedenti. Un uomo scopre per caso che l'etere rende insensibili al dolore. Un ostetrico viennese capisce che i medici stanno uccidendo le partorienti con le mani sporche. Un farmacista tedesco sintetizza una pillola bianca che diventerà il farmaco più venduto della storia.
1: Con Vesalio il corpo smette di essere un mistero sacro e diventa un oggetto di studio. Ed è da quel momento che la medicina moderna, con tutte le sue contraddizioni, inizia davvero.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Terza puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Here's another one.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. «E tu, mamma, che numero eri?» chiesi sorridendo. «Ero la 22esima». A quel punto volli saperne di più. Si formò un piccolo campanello di ospiti che, attirati dai numeri, ascoltavano. Ma andiamo per ordine. Iniziò il suo resoconto così come le era stato raccontato. Era giugno e quel giorno Liboria, la nostra domestica, ebbe l'ordine di mia mamma Raffaella, detta mamma, di raggiungere in corsa mio papà Nicola, che ancora era al lavoro. Partì timorosa, perché doveva recarsi alla banca di Andria e già pensava cosa avrebbe dovuto raccontare al portinaio per farsi aprire. Liboria tornò verso l'abitazione, rassicurando mamma che presto il marito Nicola sarebbe arrivato con la comare. Dopo una ventina di minuti, infatti, si sentirono le ruote del calesse che schiacciavano il ghiaino del vialetto fino a fermarsi all'uscio di casa. «Liboria, presto! Prepara asciugamani ed acqua bollente!» disse la levatrice. Continuò perentoriamente. «Tu, Nicola, presto! Raccogli gli altri figli e portali in masseria a Castel del Monte!» Lì saranno accuditi dalla tua famiglia. Poi in tutta fretta torna, perché la tua sposa ha bisogno di te. Giunsero anche le bizocche, sorelle di mio papà Nicola, anziane e nubili, che intorno al tavolo della cucina pregarono. Pensai fra me e me. Eh sì, c'era proprio bisogno di pregare, perché a quasi 50 anni si periva di parto molto facilmente. Il travaglio durò molte ore, ma infine si sentì provenire dalla camera il vagito di un neonato. Ero io, ed in onore di Sant'Antonio, di cui erano fedeli, mi battezzarono Antonietta. Continuò dicendo che il suo arrivo scombussolò la vita della casa. La notte piangevo incessantemente. Mi portarono più volte dal Salvatore. Al medico si ricorreva solo nei casi estremi, per malattie che non si riusciva a capire e a guarire. Ma nessuna cura c'era. Le comari puntualmente facevano capolino per aiutare mamma, dandole un po' di sollievo. La cullavano e coccolavano con carezze e nenie, ma a un certo punto lei erompeva in un pianto plateale. «Cara Raffaella e Nicola», sentenziavano, «avrai gioie e dolori con Antonietta». Immaginai il pianto che dopo 3 mesi sarà diventato insopportabile. A quel punto, spossati, mi portarono nella masseria paterna e qui rimasi i primi 2 anni della mia vita. Mia mamma e mio papà Nicola non mi abbandonarono, come potete pensare, perché ogni fine settimana venivano a trovarmi, portandomi ogni ben di Dio. Sorridendo, mi accarezzò la mano ed esclamò: «Ma, mo ti racconto cosa combinavo!» Gattonavo e poi, dopo alcuni mesi, camminavo lungo il portico perimetrale della masseria, cercando di toccare tutto ciò che incontravo, ma l'occhio vigile delle zie paterne me lo impediva. Continuò: «Dopo una riunione di famiglia, visti i pericoli che potevo correre, vennero a riprendermi riportandomi a casa ad Andria. Non mi pareva vero, altre stanze da scoprire, altri guai da combinare. Ero la mennen piccola di casa e tutto mi era permesso. Crescendo poi, papà Nicola mi portava sempre dalla sarta, che mi cuciva abiti eleganti e vistosi con ciocche e nastri, e con quegli abiti mi portava alla domenica alla messa e alla sera a teatro, luogo affascinante in cui si esibivano professionisti di ogni genere, ballerini, attori, cantanti lirici. E ancora, sorridendo, e le mie sorelle erano un po' invidiose. A quel punto mia madre Antonietta alzò lo sguardo verso di me e verso la campanella e schioccandomi un bacio affermò: «Nonostante gioie e dolori, la mia famiglia mi ha donato tutto l'amore del mondo». Tutto l'amore del mondo, ripeté.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le ambiziose di Elsa Morante. Quando alcuni anni fa conobbi Le Donato, il contrasto fra la madre e la figlia maggiore era già grave. Angela Donato, la madre vedova, aveva 3 figlie e di esse Concetta, la maggiore, era senza paragone la più bella di tutte e la più somigliante alla stessa Angela. In quei paesi meridionali le donne maturano presto. Umori dolci e pigri scorrono nel loro sangue e i loro corpi si colmano con la grassa venustà delle tuberose, mentre l'ardore primitivo degli occhi si copre di un velo tenero. Concetta era ancora adolescente nella sua raggiante snellezza. Angela già declinava e sul suo grasso maestoso corpo di madre il suo volto dai tratti grandi e decisi appassiva languidamente. Ma simile, nella madre e nella figlia, era il sorriso, insieme civettuolo e fervido. Simile la forma degli occhi, nei quali l'affettuosità si mescolava, direi quasi, alla ferocia. Simile il taglio delle labbra, che, quando non ridevano, rivelavano una volontà orgogliosa. E simili, infine, erano le mani, bianche, piene e morbide, così belle da parer mani di gran dama. Madre e figlia se le curavano amorosamente, riserbando le faccende più rudi alle sorelle minori. Sia la madre che la figlia erano, difatti, vanitose, soprattutto nei riguardi delle loro mani bellissime. La madre soleva baciare quelle della figlia, ricordo, dando a ciascuna un bacio per ogni fossetta, un bacio per ogni dito. E di rimando la figlia baciava le mani della madre. Entrambe, madre e figlia, avevano una voce fresca, alta e cantante, e fra le loro ambizioni c'era, appunto, quella di cantare. Ma mentre la madre aveva sognato per sé i teatri, la figlia bramava di cantare in chiesa, nei cori delle suore, i mottetti sacri, accompagnata dall'organo. Tanto Concetta che Angela amavano le feste, la pompa. Ma Angela vagheggiava i corsi affollati, le carrozze, i balli, i carnevali sulle piazze, mentre Concetta prediligeva le solennità nelle cattedrali, i gigli, le fiamme dei ceri, le leggende istoriate sui vetri. Ad Angela piacevano i bei vestiti, gli orecchini e le collane. Concetta si estasiava sulle pianete ricamate, sugli aurei tabernacoli, sulle ricche stole. Appunto qui stava il motivo di contrasto fra madre e figlia. Si aggiunga che, quando Concetta ebbe compiuto i 15 anni, sua madre incominciò a promettersi per la figlia un grandioso matrimonio, che portasse in casa quegli onori e quelle eleganze da lei sempre e inutilmente sospirati. E invece Concetta, dopo aver parlato con le suore dello

Le quattro donne abitavano nel centro del paese e precisamente sulla piazza Garibaldi, un appartamento di due piccole camere e cucina, con un balconcino che si affacciava sulla piazza. Le stanze erano adorne di quegli arazzi che vendono alle fiere i venditori ambulanti, raffiguranti la Madonna della Seggiola o la scoperta dell'America o lo sbarco dei Mille in Sicilia. Inoltre le pareti erano abbellite da ritagli di riviste, da vecchie fotografie e cartoline. Sui letti erano stesi finti damaschi scarlatti. Non c'erano cameriere e si pranzava in cucina, sotto un paralume di carta smerli, a una tavola coperta da una tela incerata. Quando io conobbi Le Donato, Concetta era stata chiesta dal figlio del primo albergatore della città. E quest'offerta di matrimonio, quanto mai lusinghiera, aveva elettrizzato Angela. Già essa vedeva Concetta installata nell'ingresso dell'albergo, in abito matronale di velluto, con una spilla di rubini, ad accogliere gli ospiti con affabile sovranità, e se stessa con la stola di pelliccia, piume e braccialetti in visita dalla figlia, a sventagliarsi nel salone. Invece Concetta rifiutò l'offerta del figlio dell'albergatore, e la rifiutò come se un tale rifiuto fosse cosa ovvia e indiscussa. Con una risolutezza così insultante che il giovanotto da allora giurò alle Donato eterna inimicizia. Incontrando la vedova Donato, egli la oltrepassava con piglio marziale, senza salutarla, e lei, a sua volta, lo sogguardava sprezzantemente, come un'imperatrice. Presto colui si fidanzò con un'altra ragazza e passava apposta con lei sotto le finestre delle Donato, per far vedere quanto era elegante la sua fidanzata. E che tacchi, e che collane portava. Gli occhi incupiti dall'invidia, un sorriso indifferente sulle labbra, la vedova Donato lo adocchiava di dietro i vetri. Altro che lui ci vuole per mia figlia, mi diceva con supremo disdegno. Mia figlia è nata per girare in macchina fuori serie, con autista, balia e porte-enfants. Si dava spesso il caso, a quel tempo, che le scarpette di Concetta, come pure quelle delle sue sorelle, fossero sfondate. Me ne accorgevo quando in chiesa Concetta stava in ginocchio davanti a me. Gli occhi di Concetta, in quel momento, non potevo vederli, ma sapevo che essi, volti all'altare, parevano spiccare il volo, come due minuscole allodole verso il sole. Concetta possedeva molte immagini sacre, donatele dalle suore, che contemplava tutto il giorno. In una si vedeva una monachella, non più in vestiti da suora, però, ma in bellissime vesti di broccato. Nell'atto di tendere la mano verso un affabile fantolino, il quale, all'aureola che gli cingeva la testa, si rivelava per il bambino Gesù. Questi, con un sorriso amoroso, le infilava nell'anulare grassoccio la fede d'oro, mentre un angelo in tunica gemmata, librato sopra di loro, le posava sul capo una ghirlanda. In un'altra immagine si vedeva un altissimo colonnato, istoriato d'aure scene, davanti al quale un'umile monaca stringeva la destra del re del cielo. Testimone di tali nozze era un vecchione che, all'abito sontuoso, si sarebbe detto un papa e che, con gesto benevolo, sospingeva la verginella verso lo sposo. Le suore spiegavano a Concetta che il prezioso colonnato del fondo non era altro se non l'ingresso della magione. Così esse si esprimevano, della magione che doveva accogliere la sposina. Le chiese, spiegavano le suore, anche le cattedrali scintillanti di mosaici sono soltanto le case di Dio sulla terra. Figurarsi che cosa deve essere la magione di Dio in cielo. Il pavimento è un prato di fiori, ma i fiori sono di brillanti. Nei giardini, al posto degli uccelli, volano angeli, e le loro ali, grandi come quelle delle aquile, nel battere suonano armoniosamente. La vita passa in continui suoni, danze e in sorrisi d'amore. Angeli nascosti fra gli alberi, come pastori, cantano le lodi della sposina. Altri le porgono le vesti principesche, altri le infilano i sandali rabescati. Ella non ha che da levare un dito, e tutto il paradiso tace per ascoltarla. Concetta splendeva d'orgoglio all'udire simili promesse. Tutti i giorni fuggiva di casa per andare dalle suore, e, appena fu maggiorenne, entrò nel convento. A quel tempo io non ero al paese, e non assistetti alla sua vestizione, alla quale la madre e le sorelle si rifiutarono di assistere. Quando ritornai, le sorelle a bassa voce mi ammonirono a non parlare mai di Concetta davanti ad Angela. Questa aveva giurato che per lei la figlia non esisteva più.

0: Una volta me la nominò. Si pose una mano sul cuore e, con occhi scuri, col tono solenne di chi getta un anatema, disse: Il mio cuore era tutto per quella figlia là, e adesso, al posto del cuore, tengo un sasso. Poi gettò uno sguardo di altera commiserazione alle altre due figlie, che erano entrambe piccole e tozze, coi capelli lisci e grosse mani ruvide. Concetta, intanto, dal convento faceva, diciamo così, la corte a sua madre. Spesso le mandava regali, ad esempio pizze dolci sparse di confettini, che la madre ricusava di assaggiare e lasciava a noi, oppure strisce di seta bianca, sulle quali era stato ricamato un cuore rosso trafitto da una freccia. Questi ricami, che portavano in casa l'odore domestico e pio dei monasteri, la madre con ironico disprezzo li gettava in un canto. A Pasqua arrivò una scatola di cartone contenente una monaca di pasta dolce, lunga più di 40 centimetri, col saio di cioccolata. Era opera di tutto il convento, e non si era trascurato di legarle alla vita una cordicella da cui pendeva una minuscola croce coperta di confettini rossi. Alla vista di questa monaca, la madre fu invasa da una fredda furia e ordinò di gettarla nel fuoco. Le due figlie ubbidirono, non senza rimpianto. La sera, di dietro le grate del convento, Concetta, le mani in croce, guardava il cielo stellato. Ella fantasticava che le stelle fossero le finestre illuminate della sua futura magione e cercava di indovinare quale, fra esse, appartenesse alla camera del suo sposo. Concetta aveva ormai 23 anni. Fu a quel tempo che si ammalò di tifo e morì. Le sorelle vennero a trovarmi affannose, dicendomi che Concetta era entrata in agonia e pregandomi di persuadere la madre a visitarla. Almeno adesso. Corsi alla casa della vedova, ma subito capii che Angela s'era già persuasa, e solo per capriccio si impuntava e pretendeva di farsi pregare. Con pupille scintillanti, due macchie vermiglie sulle gote, mi precedette verso il convento e, senza neppure salutare la suora portinaia, con aria di padrona salì alla cella di sua figlia. Alle suore che bisbigliandole si accostavano, aveva l'aria di dire: Scostatevi, mia figlia è mia. Io solo ho il diritto di piangerla. Si avvicinò al letto e coi modi teatrali, ardenti, che le mie paesane hanno nel dolore, esclamò: Ah, Concettella mia, Concettè! E, inginocchiatasi presso il letto della figlia, le prese la manina e la coprì di fitti baci. A Concetta, per non dar peso alla sua testa affaticata, erano state tolte le bende di suora. I suoi capelli corti erano tutti a riccioli, come quelli dei bambini. Ma sebbene il suo viso fosse smagrito, si vedeva che il male l'aveva colta sul punto che la sua bellezza ormai maturava e si espandeva, come avviene in quei paesi alle spose. Il suo petto grande e florido affannava sotto il lenzuolo, il suo viso, dai languenti occhi cerchiati, aveva il pallore caldo e ricco dei gelsomini. Di fra le labbra scolorite, a ogni fiato apparivano i denti belli e minuti, di una grazia animalesca, ma leggermente ombrate dalla malattia. Muore come una santa, mi disse la madre superiora scuotendo il capo. Angela udì e gettò sulla superiora uno sguardo inviperito, di rivale. Poi si aggrappò a quel povero lettuccio di ferro e con voce stridente, singhiozzando, prese a rimproverare sua figlia. Com'è ribella, figlietta mia, le disse. Ah, com'è ribella! Eri un giardino di rose. Un gran signore dovevi sposare e non essere morta in questa cameruccia. Ah, figlia del mio sangue, sangue mio, chi ti ha ammazzata? Con tua madre dovevi restare, che ti baciava la tua bella bocca e non ti faceva morire. Eri tutta bellezza, che piedini avevi, che manucce preziose. Concetta, Concetta, ritorna con tua madre. Tutte intorno tacevamo, come uno spettacolo. Ma Concetta non dava nessun segno di accorgersi di sua madre. Apriva adesso, leggermente, le labbra, a un sorriso affaticato ed estatico, ma balenante ancora di un'inesprimibile civetteria. E con una voce puerile e quasi spenta, sottile come una ragnatela, incominciò a dire: Vedo, vedo. Tutte intorno sospendemmo il fiato. Ella piegava i cigli, con aria amorosa, e appena si udiva la sua voce che sospirava: Vedo un prato di gigli. Vedo i santi e gli angeli. Questo bel palazzo è È mio, signore. Che bel palazzo. Quante corone per me. Parve interrompersi, quasi cercasse parole di ringraziamento. La sua bocca era rimasta socchiusa, ma taceva. Vidi che intorno le sue compagne e suore avevano un'aria trionfante, di vincitrici. Guardai la gentile mano di Concetta che, inanimata oramai, giaceva sul lenzuolo e mi accorsi che le sue unghie, dalla graziosa forma ovale, erano di un colore violaceo. Angela pareva annichilita. Il suo volto silenzioso era esangue come quello di sua figlia, ma lo bagnavano fitte, pesanti lacrime. Ella lasciò la mano di Concetta e si coprì il viso. Quando si rialzò, aveva gli occhi asciutti, un'espressione dignitosa e dura. Poco dopo, ella dava ordini nel convento per i funerali di Concetta, che avrebbe voluto sontuosi. Mia figlia era una signora, dichiarò con alterigia alle suore che, in quel monastero, quasi tutte erano figlie di contadini e di artigiani. Esse ascoltavano a testa china e annuivano umilmente, quasi fossero al cospetto della madre badessa. Così ci ritirammo, lasciando alle suore del convento, secondo le usanze, il compito di vegliare sulla compagna, la quale fu rivestita degli abiti che la facevano riconoscere quale suora di Dio. La gonna nera, il crocifisso di legno, il soggolo, le ali nere sul capo. Il giorno dopo, rimasta in casa di Angela per non lasciar sola la madre, vidi dalla finestra la partenza di Concetta verso la sua sospirata magione. Per quanto si fosse fatto, il funerale era modesto. Sulla bara, portata a braccia, non c'erano che tre piccole corone. Dietro venivano i preti oranti e poi le suore. E infine le figlie di Maria, nei loro candidi veli da spose, sotto cui si vedevano i vestitini di fustagno di tutti i giorni, a colori vivaci, e gli stivaletti sdruciti. Angela guardava il corteo con occhi fissi. A un tratto, agitando il pugno chiuso, disse: «Non ha avuto neppure una parola per sua madre!» e volse il viso da un lato, in un singhiozzo amaro di gelosia. Poi tornò a osservare attentamente le corone, il seguito, le figlie di Maria coi lunghi ceri in mano. Nei suoi occhi, dietro il velo vitreo delle lagrime, c'era una curiosità mondana, e sulla sua bocca apparve un broncio infantile, che presto si risolse in una furia di pianto. «Ah, la mia bella figlia!» gridò con vanità disperata. «Guardala come se ne va! E invece le toccherebbero onori da regina! Era una regina, quell'infame!» E con disdegno si ritirò dalla finestra, mentre la breve processione scompariva dietro Piazza Garibaldi.
1: Il racconto. Goffredo Parise. Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e, cantando, sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P-38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attenti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista, ma era molto simpatico e disse a Corrada di conoscere i nomi di certe strade di Milano come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale e poi si comportava in modo molto dubitativo, perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse 2 o 3 minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi, perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia, ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè quella cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. Perché l'eleganza deve essere così stupida? Si chiedeva Max e immaginava che quei giovani vestiti di bianco con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri 3 ragazzi, ma di colore istinto. Uno era nato con 6 dita di un piede, ma non avevano altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa, come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quell'aria toccò il suo punto massimo in 2 momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini, e il secondo, quando Fritz disse a Coralla: Du scheinst ein deutsches Mädchen zu sein. Sembri una ragazza tedesca. E lei rispose: Ich bin Italienerin. Sono italiana. 3 cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa che portarono molto in alto quelle 2 frasi. La purezza della lingua tedesca, il timbro delle 2 voci, femminile quella di Fritz, maschile quella di Coralla e il tono orgoglioso di quel sono italiana che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane e salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato suonò la fisarmonica, suonò e cantò Lili Marlène insieme a Coralla. Poi Fiorilin del Prato e Con te è bello restar in duplice versione, italiana e tedesca. E lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardando in trasparenza e pensando allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con il batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse: Deutsches Mädchen. Ma Coralla non rispose. Fu Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. «Flugzeuge», disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi incominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a triangolo. «Contiamoli», disse Giannetto, «non ho mai visto tanti aeroplani». Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce, «Sono 36». Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie dentro stalle lontane cominciarono a ruggire. Un solo aereo restò indietro con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita. Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto col cuore in gola. Di là dalle colline avvolte nel vapore salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi divenire quasi neri. «È Verona», disse, «la guerra finirà presto».
2: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine littere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline, studia humanitatis in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano, ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Che bella età. Eboli nel cuore, di Giusy Izzo. Dove abito io è un groviglio di case, la parte vecchia di Eboli, vicoli, rumori e bambini che giocano a pallone. Una famiglia abita al piano terra del mio vicolo. Cenzina è sempre incinta, ha tanti figli. I piccoli dormono nei cassettoni e un giorno un cassettone si chiude, provocando la morte al piccolo. Sono in tanti in quella casa del corso. Lo sanno tutti, lo so anch'io. Poi c'è una vecchietta che abita in una cantina. Il buio e l'odore strano sono costanti. Sono diffidente, mi fa paura. Sopra abita la figlia, che ha un negozio di verdura a fianco al nostro. Questo vicolo stretto e lungo fa da pista per noi bambini per correre, risalire e giocare a palla, a mazza e taccola, e anche per mangiare. Si prende un peperone, si accende un fuoco, si scalda una pietra e voilà, il pranzetto è servito. Che bontà! Tutto questo tra le macerie di case bombardate, rimaste vuote a ricordare la guerra. Si gioca a nascondersi tra le macerie, si va sugli orli delle pareti rimaste in piedi, in cerca delle bocche di leone. Andando in su, una grossa scalinata ti porta nelle case strane. Non capisco, ma sono tutte al piano terra con tante donne. Ma la mia casa è la più bella di tutte. E poi noi abbiamo la televisione. Tutte le sere la casa è piena di persone a vedere la TV. I bambini per terra, gli adulti seduti, e se è inverno attorno a un braciere, unico mezzo di riscaldamento. Ma la cosa più bella sono le favole, raccontate attorno al braciere da un'amica di mamma. Ne sa tantissime. Non fa in tempo a finire e che noi diciamo. E poi? Le gambe arrossate dal calore del carbone, piene di bozze, i piedi appoggiati sul braciere, quasi bruciati dal caldo, il resto del corpo infreddolito, ma il nostro pensiero è lei, la racconta favole, straordinaria, ci fa sognare a occhi aperti, principi, principesse, favole inventate per noi, grazie infinite a lei, per le bellissime serate che ci ha regalato, ma siamo bambini, abbiamo il nostro mondo da conquistare, la fruttivendola si chiama Margherita, e la racconta favole a Nina.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La principessa scrittrice. Letterata, diplomatica, viaggiatrice, socialite. Donna di fama, di potere, di immenso fascino e di grandi dolori. La principessa rumena Marta Bibescu era tutto questo e anche di più. Di Silvia Büchi. Marta Bibescu non passava inosservata, avvolta in abiti di seta fruscianti, adornata con smeraldi grandi come noci e con uno sguardo incomparabile, come lo definì Marcel Proust. La principessa ne era consapevole. «Non ho occhi per vedere, ma per essere vista», scrisse senza alcuna modestia nel suo diario. Aveva un fascino che Giovanni Boldini, il pittore più in voga nell'alta società parigina, seppe trasferire magistralmente sulla tela, nel quadro «Ritratto della principessa Marthe-Lucille Bibescu». Era il 1911. Marta aveva 25 anni, una bambina di nome Valentine e un matrimonio ormai a pezzi. Forse per questo viaggiava in continuazione, per dimenticare i ricordi dolorosi. L'Oriente Express era la sua seconda casa e dove il treno non arrivava, lei si serviva di grandi transatlantici o più tardi dell'aereo personale. I salotti europei più prestigiosi si contesero per decenni quella fascinosa principessa rumena in abiti lussuosi, nota per la sua verve spesso mordace e per la rara cultura. Ma Marta non si accontentava dei parti. Voleva diventare una scrittrice di successo e occuparsi di politica, ambiti ritenuti sconvenienti per le donne, soprattutto se aristocratiche. Visse 87 anni, durante i quali molti riconoscimenti le diedero ragione. L'Académie française la premiò nel 1909 e nel 1966. Nel 1955 entrò a far parte dell'Accademia Reale del Belgio e nel 1962 fu insignita della Legion d'Onore francese. Sul piano politico, il presidente francese Charles de Gaulle la nominò consigliera per gli affari rumeni. Più recentemente, un sondaggio nazionale l'ha designata come la donna più influente nella storia della Romania. Nata a Bucarest il 28 gennaio 1886, Marta Lucia era figlia della principessa Emma Mavrocordato, di antica origine greca, e di Ion Laovari, discendente da una famiglia di intellettuali e politici molto influenti in Romania. Suo padre, nominato ministro plenipotenziario di Romania in Francia, si trasferì presto a Parigi con moglie e figli. Il francese diventò la lingua principale di Marta, prima ancora del rumeno. Già da ragazzina si dimostrò molto dotata e intelligentissima, con una memoria prodigiosa e un temperamento artistico, scrisse nelle sue memorie la regina Maria di Romania, che la conobbe quando era ancora bambina. Il padre fu il punto di riferimento affettivo per Marta, insieme al nonno Alexander Mavrocordato, che lei ascoltava come un oracolo. «Mi ha insegnato», scrisse, «a non fare mai propria un'idea, senza prima esaminare con uno spirito nuovo, con la fiducia assoluta, di avere in sé il potere e il diritto di ribaltare il giudizio». Se padre e nonno la adoravano, non altrettanto si può dire della madre. Emma Mavrocordato stravedeva per l'unico figlio maschio, Gheorghe, che però morì nel 1892. La madre condannò le figlie rimaste, Marta era la terza di cinque figli, a un lutto perpetuo. «La mia gioventù mi è apparsa piena di rimproveri, di lacrime, di errori e di liti, anche di solitudine e di speranze», scrisse nel suo diario, e aggiunse «fu mio padre a farmi da madre». Nel 1902 Marta Lovari, sedicenne e innamoratissima, sposò un cugino, l'affascinante e ottimo partito principe Gheorghe Valentin Bibescu. Era un genio della meccanica, avventuroso, sportivo e pilota di aerei. Lei lo ammirava e vedeva in lui l'arcangelo che l'avrebbe strappata dal purgatorio in cui la madre la teneva, scrive Ghislaine d'Isbach nel saggio Marthe, Princesse Bibescu. L'aspetto meno piacevole del personaggio le si rivelerà solo più tardi, quando, stupita e indignata, non cercò altro che scappare da suo marito. Dopo il matrimonio, Gheorghe rivelò un carattere violento e la prima notte di nozze fu qualcosa di molto simile a uno stupro. «Un matrimonio è quasi un assassinio», scrisse Marta affranta. L'anno dopo, nel palazzo dei Bibescu a Posada, vicino ai Carpazi, nacque la figlia Valentine. Fu un parto difficile per Marta, che per molti giorni lottò tra la vita e la

libro Gli otto paradisi, un diario di viaggio sulla Persia uscito nel 1908. In Italia è pubblicato come gli altri suoi libri tradotti nella nostra lingua da Sellerio. Proust le scrisse una lettera piena di elogi. Siete una scrittrice perfetta, principessa, e non è poco quando, come voi, si intende per scrittore tanti artisti riuniti, uno scrittore, un profumiere, un decoratore, un musicista, uno scultore, un poeta. Poi la frecciatina finale. A volte la continua bellezza finisce per diventare un po' monotona. La società parigina apprezzava il talento di Marthe-Lucile Bibescot, la chiamavano così, ma si stupiva che una giovane donna del gran mondo perdesse il suo tempo a scrivere. Al primo libro ne seguirono molti altri, romanzi autobiografici, storici, ricordi di personaggi del passato e contemporanei da lei conosciuti personalmente, come Churchill ou Le Courage e Al ballo con Marcel Proust. Tra i più interessanti, Isvoru, un omaggio di Marta al suo paese d'origine, volume in cui l'autrice coglie l'anima profonda del popolo rumeno, e Il pappagallo verde, un racconto bizzarro. È scritto in uno stile la cui elegante e nervosa preziosità fa sembrare debole o ridicolo quello degli autori accademici, commenta Ghislaine de Dysbach. Ma Catherine Paris è forse il suo capolavoro, ristampato più volte, tradotto in varie lingue e considerato oggi uno dei migliori romanzi degli anni 30. Oltre alla scrittura e ai viaggi, la principessa aveva la passione per la politica, che la faceva sentire al centro degli avvenimenti. Sicura di sé, Marta aveva la capacità e le conoscenze necessarie per svolgere un'attività di tipo diplomatico a favore della Romania. Era infatti l'amica o la confidente, a volte intima, di monarchi e di uomini politici che la stimavano, tra cui il principe Ferdinando di Romania, divenuto re nel 1921, il re Alfonso XIII di Spagna e il principe ereditario Guglielmo di Prussia. Lo storico rumeno Radu Albu Comanescu, in un recente saggio, ha approfondito questo aspetto. Nella splendida casa di Posada, la principessa riceveva ministri plenipotenziari o ambasciatori di Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera, diplomatici francesi, britannici e italiani. Ed è tramite la principessa che Léon Blum, primo ministro francese, e Ramsay MacDonald, primo ministro britannico, trasmisero importanti messaggi al governo rumeno tra gli anni 20 e 30. Più tardi, nel 1942, fu attraverso Marta, spiega Comanescu, che l'ambasciatore degli Stati Uniti a Berna, Leland Harrison, notificò al governo del maresciallo Antonesco l'opposizione americana alla guerra che la Romania del 1940 conduceva contro l'Unione Sovietica al di là delle frontiere. Com'è bella la mia vita senza felicità, scrisse Marta. Paradossale, ma non troppo. Poche donne del suo tempo hanno vissuto un'esistenza così intensa, eppure tragica. La morte del fratellino, il suicidio della madre in una toilette della stazione di Ginevra nel 1918 e quello della sorella Margareta nel 1920. Il matrimonio sbagliato e infine la povertà. Nel 1948 tutti i suoi beni in Romania vennero nazionalizzati dal governo comunista. Marta affrontò questa sciagura con grande dignità. Chiese anticipi al suo editore
e si libera.

0: Liberò dei mobili di casa per fare cassa. I suoi famosi smeraldi erano serviti per ottenere la liberazione della figlia e del marito, trattenuti a Bucarest come ostaggi. Tutta la mia vita aveva come centro magnetico il dovere di salvare mia figlia. Di notte questo pensiero non mi faceva dormire. Nessuno doveva conoscere il mio calvario. Intorno a lei aveva una cerchia di parenti e amici di lunga data che la aiutavano, ma spesso non bastava, e doveva ricorrere a Blanche, la fedele colf che la serviva dal 1930 e che le offriva i suoi risparmi. Per tutta la vita, scrisse Marta, ho temuto di non essere amata per me stessa. Ora, vecchia, povera e brutta, non ho nulla da temere. Sono amata per me stessa. La morte la sorprese nel sonno. Era il 28 novembre 1973. 3 anni prima il presidente francese Charles de Gaulle le confidò: «Voi per me siete l'Europa».
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla circolare Opus Christi Salvatoris Mundi, missionari e servi dei poveri. Cari amici, laudetur Jesus Christus. Di padre Walter Corsini. Il padre Giovanni Salerno, alle 10:57 di sabato 4 febbraio 2023, ha terminato il suo pellegrinaggio terreno, dopo 85 anni di vita, 61 di sacerdozio, 55 di dedizione alle missioni e circa 40 come fondatore della nostra realtà ecclesiale di missionari servi dei poveri e missionarie serve dei poveri. I giorni che sono seguiti alla sua morte sono stati caratterizzati da una fiumana di gente che voleva dargli l'ultimo saluto. L'aspetto più emozionante è stato quello dei molti ex ragazzi interni delle nostre case ed ex alunni dei nostri collegi, come anche delle ex ragazze interne e le ex alunne, che sono venuti a visitarlo, presentandogli le loro credenziali di laurea in medicina, o ingegneria, o avvocatura, o magistero, eccetera, ringraziandolo di essere stato lo strumento grazie al quale hanno potuto raggiungere queste mete. Il dolore umano che il cuore sperimenta per la perdita di un padre, di un fondatore e per molti di un grande amico e confidente, non può oscurare la gioia del dono ricevuto con la sua persona, con l'esempio del suo cammino missionario e con la forte passione con cui ha vissuto la sua vocazione. Ha voluto assumere, per se stesso e per i suoi figli spirituali, il ruolo di servo. Servo nel senso biblico, cioè di autentico amante di Dio, dal cui amore nasce una speciale intimità che porta alla conoscenza autentica e spinge al desiderio di realizzare pienamente la volontà della persona amata. Possiamo applicargli il titolo che lui stesso ha voluto che fosse la bussola del modo di vivere il Vangelo dei missionari servi dei poveri: servo di Dio, servo della Chiesa e servo dei poveri. Servizio a Dio alimentato da una costante preghiera, semplice nella forma e intensa nella sostanza. Un'intensità di preghiera che egli ha voluto che fosse un elemento intrinseco di ogni missionario per realizzare il mandato di essere contemplativi nell'azione e non attivisti a favore dei poveri. Sono un esempio di questo l'adorazione eucaristica che accompagna la vita di ogni missionario servo dei poveri e gli oratori che con la presenza in essi del Santissimo Sacramento accolgono all'entrata stessa qualsiasi persona che bussa alle nostre porte. Servizio alla Chiesa, frutto di un immenso amore per essa, soffrendo e godendo con essa. Amore all'ordine agostiniano che lo accolse nel suo seno. amore che egli alimentò fino al punto di voler essere sepolto indossando l'abito agostiniano. Amore paterno alla realtà dei missionari servi dei poveri, dei quali si sentiva realmente padre. Amore sempre vivo per le giovani vocazioni. Amore alla vita contemplativa che seppe contagiare ai suoi figli e ai poveri che il Signore gli affidò. Amore evidentemente di una tenerezza unica alla madre della Chiesa, che il Signore gli ispirò di invocare con il titolo di Santa Maria, Madre dei Poveri. Un figlio della Chiesa capace di assumere e realizzare pienamente, nell'ambito missionario, l'aggiornamento voluto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, radicato fortemente nella tradizione, con una speciale sensibilità per la liturgia ben celebrata. Servizio ai poveri, che ha caratterizzato tutto il corso della sua vita, insegnando a tutti a riempirsi di Dio per poi poter guardare i poveri con gli stessi occhi di Dio e così vedere in loro anzitutto dei figli di Dio e quindi saperli aiutare umilmente e non umiliarli orgogliosamente con un aiuto esclusivamente filantropico, che tanto danno ha fatto e fa nel cuore della Chiesa stessa. Il padre Giovanni è stato pienamente e semplicemente un uomo di Dio, con tutta la sua fragile umanità, con tutto il suo esplosivo carattere siciliano, con tutto l'ardore di un agostiniano ricercatore di Dio, un Dio incontrato in modo speciale nel servire i più poveri. Per mezzo di lui Dio ha realizzato grandi opere. Morendo il padre Giovanni ci lascia un'eredità impegnativa. Opere che parlano da sole e soprattutto il grande messaggio che la vita è pienamente autentica e sorgente di gioia solo quando diventa pane spezzato per gli altri.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Se gli altri non lo fanno, impariamo a dirci bravo da soli. Ottenere il riconoscimento altrui per i propri sforzi è un bisogno umano fondamentale che accresce l'autostima e spinge alla conquista di nuovi obiettivi. Ma come fare quando questo riconoscimento manca? Semplice. Bisogna sostituirsi al prossimo e gratificarsi anche con un regalo. Di Monica Morandi. Dopo un lungo e faticoso impegno, abbiamo realizzato qualcosa di importante. Non importa che si tratti di un lavoro o di un proposito personale, siamo finalmente giunti al traguardo e sentiamo di essere stati bravi. Il desiderio sarebbe di essere premiati, trasformando quella gratificazione in una molla che ci proietti verso altri obiettivi. Ottenere un riconoscimento dei propri sforzi è un bisogno fondamentale dell'essere umano, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese, esperto in psicologia della prestazione umana. Non si parla tanto di gratificazioni in termini materiali, economici o affini, quanto di essere apprezzati dal punto di vista umano. Ma spesso il riconoscimento altrui viene a mancare. In questo caso, o anche se stiamo lavorando a progetti autonomi in cui non è prevista la presenza di terzi, è indispensabile premiarsi da soli, lavorando sui meccanismi di autoricompensa. Noi meglio di tutti. Premessa: è impossibile motivare dall'esterno qualcuno che non sia disposto ad automotivarsi, spiega Sacco. Non per niente, in psicologia, si parla di strategia autopremiale, detta anche motivazione premiante o motivazione interiorizzata. Questi termini pongono l'accento sul forte ruolo motivazionale che l'azione in sé riveste. Infatti, l'obiettivo primario dei meccanismi di autoricompensa è quello di alimentare la motivazione e di sostenere la volontà durante la realizzazione di progetti impegnativi a lungo termine, che comportano inevitabili momenti di stanchezza e scoraggiamento, continua il nostro esperto. Messo a fuoco l'obiettivo finale, ad esempio imparare l'inglese oppure dimagrire fino alla taglia desiderata, la strategia dell'autoricompensa prevede di individuare dei traguardi intermedi, gratificanti, che rinforzino la parte volitiva della persona e che, sull'onda della relativa ricompensa, la incentivino a perseguire il risultato finale. Consapevolezza di sé. L'autoricompensa ha un effetto molto più potente rispetto al riconoscimento altrui, perché è un'azione che compiamo consapevolmente verso noi stessi. È un meccanismo strettamente legato all'autostima, con il quale riconosciamo il nostro valore e quello del lavoro che abbiamo svolto, ritenendoci meritevoli di un premio, spiega lo psicologo. Questo meccanismo autopremiante è a cavallo tra l'autostima e l'autoefficacia, poiché nel momento in cui cerco di raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, faccio necessariamente riferimento anche alle mie risorse. In parole semplici, mi baso su quanto mi sento capace di realizzare qualcosa. Questo fa sì che una volta raggiunto l'obiettivo, la gratificazione risiede innanzitutto nella percezione delle mie capacità. Un circolo virtuoso. L'autostima è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, più lavoriamo per dare valore e sostanza alla nostra immagine, più ci riesce facile individuare dei meccanismi di autopremiazione, dice Sacco, che prosegue. Non si tratta però di un processo lineare di causa-effetto, ma di un rapporto tra le nostre azioni che tecnicamente viene definito circolare, nel senso che crea un circolo virtuoso, positivo. Più cementiamo la nostra autostima, più riusciamo a pensare di concederci dei premi che consistano in qualcosa di importante per noi. Più riusciamo ad autopremiarci, più eleviamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, la nostra autostima, appunto. Dopo i lavori pesanti. Il discorso fatto per i progetti di lungo corso vale anche per i lavori pesanti della quotidianità, tipo pulire la cantina, stirare una montagna di biancheria o trascorrere lunghe ore al computer, così come per le situazioni sgradevoli che ci tocca affrontare: una seduta dolorosa dal dentista, un viaggio scomodo, la rinuncia a qualcosa che desideriamo. Insomma, per tutti i casi in cui sentiamo che ci stiamo trattando male e che meriteremo qualcosa di più, spiega Sacco. Affinché il meccanismo autopremiante funzioni, la domanda chiave da porsi è: a cosa mi serve ciò che sto facendo? Quale utilità posso trarne? Nei casi citati, le risposte potrebbero essere: mi serve a realizzare una splendida taverna in cui ricevere gli amici, oppure a liberarmi dal mal di denti. La molla a monte deve essere questa, perché limitandosi a pensare alla fatica, allo sforzo e al dolore, difficilmente riusciremo ad affrontare la situazione. Premiarci da soli, superati i momenti duri, significa invece volerci bene e rifarci della fatica e dello stress. Quale premio? Innanzitutto il premio deve corrispondere al valore di quanto abbiamo realizzato. Per rifarci di una dura giornata di lavoro andrà benissimo berci una birra con gli amici, mentre per un periodo di straordinari in ufficio serve di più, ad esempio un weekend al mare o in montagna. Per gli obiettivi a lungo termine, invece, il premio dovrà essere qualcosa che abbiamo desiderato a lungo, proporzionato al valore di quanto abbiamo realizzato. Il premio deve essere qualcosa che si desidera da una vita o che riveste grande importanza nella situazione del momento, spiega Sacco, e soprattutto che giustifichi gli sforzi compiuti e possa rendere onore alla nostra riuscita. Deve trasmetterci il messaggio che lo meritiamo per il risultato che abbiamo ottenuto e nutrire profondamente la nostra autostima. Non è detto che il riconoscimento debba avere un valore economico, né che debba essere qualcosa che si compra. Piuttosto, deve rivestire un significato particolare. Un segreto solo nostro. A volte sarebbe bene che la ricompensa rimanesse privata e segreta. Certe persone fanno fatica a dire a se stesse che cosa desidererebbero davvero, visto che riesce loro difficile pensare di gratificarsi, dice ancora Sacco. Ritengono infatti sconveniente concedersi dei premi o delle gratificazioni. Si tratta di una mentalità derivata da un'educazione che esaspera il senso del dovere o che impone imperativi del tipo: le conquiste nella vita vanno sudate sempre e comunque, non bisogna chiedere mai, e così via. Quindi, affinché la persona possa fare i conti con ciò che desidera davvero, è bene che la ricompensa mantenga una dimensione riservata, dalla birra con gli amici al viaggio dall'altra parte del mondo. Essa deve avere un valore e un significato vero, da definire in anticipo, per poter vivere il desiderio di potersela guadagnare faticando. In questo senso, è importante operare la propria scelta liberi dai sensi di colpa, guardandosi con trasparenza nel profondo per capire cosa si vuole davvero e come si intende raggiungerlo, aggiunge l'esperto. Per nutrire e dovere la nostra energia, il premio deve procurarci una sensazione profonda e duratura. C'è anche l'autosabotaggio. Facciamoci aiutare. Per autopremiarci è necessario che smascheriamo e facciamo saltare gli eventuali sabotaggi interni che minano i nostri intendimenti e che costituiscono il maggior ostacolo alla realizzazione dei nostri piani. Può infatti accadere che qualcuno, seppur determinato a conseguire un certo obiettivo, tenda inconsapevolmente a fare qualcosa che rallenta il percorso verso il risultato. Si parla allora di autosabotaggio. È il caso di chi, benché impegnato a seguire una dieta per dimagrire, continua a mangiare dolci, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Se da un lato la persona desidera raggiungere un obiettivo, dall'altro non riesce a farlo perché mette in atto dei comportamenti disfunzionanti rispetto al suo conseguimento. In questo caso serve un aiuto professionale che l'aiuti a fare i conti con il proprio autosabotaggio e a ragionare sui termini dell'autopremiarsi. Spesso infatti l'intenzione inconsapevole che il soggetto ha nel sabotarsi è positiva. Nel caso in oggetto potrebbe essere che mangiare dolci serva a compensare lo stress e a sentirsi più rilassati. Tuttavia, quel comportamento disfunzionale messo in atto, pur sapendo che va in direzione contraria rispetto al dimagrimento che si persegue, fa star male la persona. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva, cioè di una discrepanza tra due intendimenti. L'aiuto professionale mira ad aiutare la persona a comprendere concettualmente quale sia l'intenzione positiva che mette nell'autosabotarsi, cioè nel mangiare dolci nonostante stia seguendo una dieta. Si tratta di un intervento importantissimo, perché nel momento in cui il soggetto riesce a capire le intenzioni di quel comportamento disfunzionale, si libera da un peso ed è pronto a darsi dei premi. Ritrova infatti l'autostima, riesce a muoversi nella direzione desiderata e incomincia a raggiungere i primi risultati e a stabilire quali premi concedersi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica in Forever Young, medicina rigenerativa, di Aldo Capece. L'idea che il corpo umano possa essere considerato una macchina quasi perfetta, dove tutto funziona come gli ingranaggi di un grande orologio, era venuta a filosofi e scienziati già con la rivoluzione scientifica del XVII secolo. Ma se l'uomo è una macchina e a questa macchina i pezzi potessero essere cambiati all'infinito, ogni volta che presentano segni di usura, non significherebbe forse essere molto vicini all'eterno sogno dell'umanità, vale a dire vivere per sempre sconfiggendo la morte? Sembrerebbe fantamedicina, e per ora lo è. Ma attenzione, nell'ininterrotto progresso delle scienze mediche si è fatto strada un settore che potrebbe dare negli anni risultati eccezionali nel prolungamento della vita umana. Stiamo parlando della medicina rigenerativa, una medicina relativamente nuova che si prefigge l'ambizioso compito di riportare al loro corretto funzionamento praticamente tutti i tessuti del nostro organismo, ma senza ricorrere a farmaci. La medicina rigenerativa, infatti, usa le cellule, i geni e i biomateriali del soggetto stesso che si vuole curare. Al posto delle medicine, con i relativi problemi degli effetti collaterali, vengono usati segmenti di DNA. E per sostituire cellule danneggiate si fa ricorso a quelle cellule jolly che sono le staminali, in grado di trasformarsi in molte delle cellule specializzate che costituiscono il corpo umano. Uno degli scienziati che attualmente sta portando avanti questo genere di studi così promettente è italiano, anche se insegna in Inghilterra all'Università di Manchester. Si tratta del professor Giulio Cossu, il quale afferma che la medicina rigenerativa sta già compiendo enormi passi avanti ed è in grado di agire con successo in alcune malattie, come quelle del sangue e quelle legate agli epiteli, pelle e cornea. Qui l'intervento è più facile perché in questi casi è possibile eliminare le cellule malate e sostituirle con altre sane. Con altri tessuti questo è più difficile, per esempio nel caso di organi come il cuore e il cervello, e quindi bisogna studiare strategie alternative, come fare in modo che cellule sane aiutino quelle malate a svolgere di nuovo la loro funzione. Ci sono ormai studi avanzati che riguardano malattie come il morbo di Parkinson, l'atrofia muscolare o patologie del sangue, emofilia o anemia mediterranea, ma anche grandi certezze. Alcuni bambini affetti da malattie lisosomiali, un difetto enzimatico che causa patologie genetiche, sono stati curati con la medicina rigenerativa e sono guariti. In prospettiva, nell'arco del prossimo decennio, con le cellule di un paziente si potranno ricreare in laboratorio dei mini organi, reni, fegato, anche cervello, su cui sarà possibile testare gli effetti di un farmaco e sapere quindi quale cura è la migliore per un determinato soggetto. Ma certamente, come per qualsiasi passo avanti fatto dalla scienza, non è lecito farsi prendere da un'eccessiva euforia. Aver individuato una nuova strada non significa averla già percorsa tutta e conoscerne tutti gli ostacoli. Lo stesso professor Cossu, nel 2006, era convinto di essere a un passo dall'aver trovato la soluzione per la cura di una tra le più comuni malattie muscolari genetiche, ma si è dovuto ricredere. Dopo aver sperimentato con successo l'inserimento di cellule staminali su cani affetti dalla distrofia di Duchenne, aveva tentato lo stesso su pazienti umani, ma purtroppo il trattamento non aveva dato le stesse risposte. Più recentemente, tuttavia, dalla medicina rigenerativa sono arrivate anche soluzioni per casi che sembravano disperati. Nel 2011, un marine americano che prestava servizio in Afghanistan ebbe una gamba devastata a causa di un colpo di mortaio. I medici già pensavano di dovergliela amputare perché la coscia destra aveva subito gravissimi danni. A quel punto intervenne l'esercito, che stanziò la considerevole cifra di 70 milioni di dollari per una procedura sperimentale di medicina rigenerativa. Con l'assenso del soldato vennero prelevate dalla vescica di un maiale degli ormoni della crescita e impiantati nella coscia del paziente. Il muscolo, a poco e con la necessaria riabilitazione, venne rigenerato e il 19enne Isaías Hernández ebbe la gamba salva. 2 anni dopo, in un ospedale dell'Illinois, una neonata venne alla luce senza la trachea. Qui si tentò di agire con le staminali prese dal midollo della piccola, incubando artificialmente l'organo, finché non fu pronto per il trapianto. La nuova trachea venne così trapiantata alla bambina, regalandole una nuova possibilità di vivere. Ci sono enormi prospettive e aspettative per questo settore della medicina che promette di risolvere il nostro rapporto con la vecchiaia, sostituendo e rigenerando, come in una macchina, pezzi che funzionano male. Invecchieremo inevitabilmente, ma forse senza sentirci vecchi, cioè migliorando di molto la qualità della vita. Certo, alla medicina rigenerativa si potrebbe ricorrere anche per un banale trapianto di capelli, ma le grandi speranze che si nutrono riguardano soprattutto la possibilità di autosostituire con cellule proprie gli organi più importanti del nostro corpo, senza che i pazienti e i loro cari debbano più dipendere da altri donatori per avere un fegato o un cuore nuovi.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, dal grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia.
4: Buon ascolto!

I due eserciti muovono l'uno contro l'altro guidati dai capitani, alti sui loro carri. Marciando, i guerrieri gridano, agitano le lance e gli scudi rilucenti al sole. La terra rimbomba, il fragore delle armi sale al cielo. Ancor prima che si venga allo scontro, nuvole di frecce si abbattono sulle opposte schiere. Qualche guerriero cade, morto o ferito, ma non basta a fermare gli altri. Come le onde del mare sospinte dal vento, muovono verso le scogliere, infrangendosi per poi rifluire e tornare fragorosamente a farsi avanti. Così si scontrano le linee dei Greci e dei Troiani. Costoro hanno contro Minerva, lo sanno bene, ma sanno altrettanto bene che Marte, il dio della guerra, è al loro fianco. Gli dei, infatti, scesi dall'Olimpo, prendono parte alla battaglia, chi per uccidere, chi per spargere terrore. Chi invece per salvare una vita o per dare l'ultimo conforto a un morente. Molti sono infatti i combattenti che hanno per madre o per padre un dio. E questa è una guerra che si combatte tanto nel cielo quanto nella pianura che dalle superbe mura di Troia si stende fino al mare. Gli scudi cozzano gli uni contro gli altri, le lance si incrociano, si scontrano uomini vestiti di ferro, fasciati di cuoio. L'aria che risuonava fino a poco fa di grida e di insulti, risuona adesso di gemiti, di urla di vittoria e di sfida, di lamenti. Si confondono le voci di chi muore e di chi uccide, di chi vince e di chi è sconfitto. Il primo a cadere è Echepolo Talisiade, un giovane troiano al quale il greco Antiloco trapassa la fronte con la lancia. Echepolo cade in un risuonare di bronzo e subito attorno al suo corpo arde feroce la mischia, perché in questa guerra chi cade viene spogliato delle armi. Ed è amara vergogna lasciare il cadavere di un compagno nelle mani del nemico. Troppo lungo sarebbe elencare tutti i guerrieri, principi o semplici gregari che in questo giorno trovano combattendo la morte. Sembra che dopo un primo scontro i troiani debbano ripiegare sotto l'impeto del nemico quando risuona la voce di Apollo. Troiani, domatori di cavalli, non arretrate! Che cosa temete? La pelle dei greci non è pietra. Non è acciaio che non possa essere ferita. Rammentate che oggi Achille non combatte. Avanti! I troiani contrattaccano e nel sangue, nella polvere, tra lo scalpitare dei cavalli e il cigolare dei carri, sotto la pioggia delle frecce e dei giavellotti, infuriano da un lato Marte e dall'altro Minerva, che però, stanca, grida a un tratto. Marte, tu che massacri gli uomini in battaglia, vieni con me. Usciamo dalla mischia, non battiamoci più. Non irridiamo nostro padre Giove! Così dicendo, prende per mano il violento fratello e lo conduce sulle rive dello Scamandro. Qui entrambi si fermano, ansanti e imbrattati di sangue. Diomede, uno dei più valorosi principi greci, come travolto da furia eroica, si getta con crescente violenza contro i troiani, che sotto i suoi colpi sono nuovamente costretti a ritirarsi. Sembra, Diomede, un torrente in piena che tutto abbatte e che nulla riesce a fermare. Ma Pandaro, lo stesso che poco prima ha ferito Menelao a tradimento, non trema vedendolo. Incocca una freccia al suo arco formidabile e la scaglia. Non manca il colpo. Raggiunto a una spalla, Diomede si ferma, piegandosi sulle ginocchia. Si alza un grido di trionfo e i troiani riprendono l'attacco. L'indomabile Diomede reagisce però al dolore e alla debolezza. Stenelo! Strappami questa freccia in modo che io possa tornare alla lotta! E tu, Minerva, ridammi la forza e fa che io uccida chi mi ha ferito. La freccia è strappata e per quanto perda sangue, Diomede torna alla battaglia. Il terreno è rosso di sangue e ingombro di caduti. Due figli di Priamo, Cromio ed Echemone, che combattono insieme dallo stesso carro, vengono affrontati dal furibondo Diomede, colpiti, atterrati, uccisi e spogliati. Allora Enea, capo dei Dardani, figlio di Venere, chiama a sé Pandaro. Pandaro! Grida. Dobbiamo fermare Diomede. Sali sul mio carro, andiamo. Pandaro accorre. Già l'ho ferito quel massacratore, dice. E ora lo ucciderò. Andiamo, tu guida il carro, Enea, a me la lancia. I due, infuriando, attraversano il campo di battaglia e puntano dritti su Diomede. Stenelo li vede. Diomede! Esclama. Ritirati! Enea e Pandaro ti stanno venendo addosso, sei ferito, non esporti così! Diomede non lo ascolta. Resta impavido ad attendere e quando Pandaro, con tutta la sua forza, gli scaglia contro il giavellotto, egli è pronto a schivare il colpo.
Mi hai mancato, urla, e a sua volta colpisce. Pandaro, trafitto alla gola, piomba morto dal carro. Enea è pronto a difendere l'amico caduto, ma Diomede raccoglie da terra una grossa pietra e gliela scaraventa addosso, colpendolo a una gamba. Enea cade e certo morirebbe trafitto dalla lancia insanguinata del nemico, se Venere non accorresse in suo aiuto, nascondendolo sotto il suo velo. Nemmeno davanti a una dea, però, Diomede si arresta. Gridando, insegue furioso Venere e la ferisce a un polso con la lancia. La bellissima, divina creatura grida di dolore e il guerriero «Via di qui!» urla. «Questa è la battaglia e se volevi sapere che cos'è, ora lo sai!» In un turbine di vento, Venere torna piangendo all'Olimpo. È sconvolta, insanguinata, sofferente. Ma ha sottratto a morte sicura il suo diletto figlio Enea. La forza di Diomede viene da Minerva, che dopo aver ripreso fiato è tornata nella mischia. Immediatamente Marte la imita, correndo a difesa dei troiani. «Fino a quando vi lascerete massacrare? Enea è ferito. Vorreste forse abbandonarlo al nemico?» A queste parole i troiani rispondono con un disperato contrattacco ed Ettore con il suo carro si spinge avanti facendosi largo tra i nemici fino a raggiungere Enea e a strapparlo dalle mani dei greci che lo circondavano. Enea, pur malconcio, è in grado di combattere, ma i troiani riprendono la ritirata trovandosi infine serrati sotto le mura. Un figlio di Priamo, allora, il valoroso Eleno, che per tutto il giorno si è battuto tra i primi, si avvicina a Ettore. «Fratello», gli dice, «le cose si mettono male. Non siamo ancora perduti, ma le porte di Troia sono così vicine che qualcuno può essere tentato di rifugiarsi in città, e sarebbe il disastro. Occorre che tu ed Enea esortiate gli uomini al combattimento, e loro combatteranno. Ma Ettore, questo non basta. Vai in città, poi, e chiedi alle matrone di offrire un peplo, il più bello a Minerva. Deve cessare di esserci nemica». Ettore annuisce e a fianco di Enea eccolo ripercorrere tutta la linea del combattimento, rincuorando le sue schiere e incitando alla resistenza. Poi lascia il campo e correndo entra a Troia da una porta che si apre per lui.

0: Impolverato, insanguinato, madido di sudore, con l'armatura ammaccata, Ettore raggiunge la reggia. Sta salendo le scale ed Ecuba, sua madre, gli corre incontro.
1: Ettore, figlio mio, vieni dunque a pregare Giove perché ci sostenga in battaglia. Sì, devi farlo, ma bevi prima questo vino. Ristorati. Sei stanco, lo vedo.
0: No, nobile madre, non offrirmi vino. Non oso bere a Giove con le mani sporche di sangue, e il vino toglie la forza. Ascolta piuttosto, raduna le tue figlie, le tue nuore e le più nobili donne di Troia, e con loro reca subito a Minerva il più bel peplo che avete. Promettile che ogni anno immoleremo in suo onore 12 delle vacche più belle, ma che allontani Diomede dalla battaglia. È lui che ci sta distruggendo. Fallo, madre, e subito. Io vado a cercare Paride. Ciò detto, Ettore si allontana correndo attraverso i corridoi e le risplendenti sale del palazzo. Ecuba, poco dopo, insieme con le altre donne, solennemente reca davanti alla statua di Minerva il più ricco e più bello dei suoi pepli. Alla terribile dea vengono promessi lunghi e generosi sacrifici.
1: «Spezza, o dea!»
0: pregano le donne troiane.
1: «La lancia a Diomede massacratore!»
0: Ma è inutile. Minerva fa segno di no. Ettore è frattanto giunto nelle stanze di Elena. Qui trova Paride, seduto accanto alla bellissima moglie e tranquillamente intento a lucidare elmo, corazza e scudo.
2: «Disgraziato!» grida investendolo. «Intorno alla città la gente si fa uccidere per te, e tu che fai? Lucidi queste armi che non hai nemmeno il coraggio di usare! Avanti, sciagurato, corri al tuo posto!»
0: «Ettore, fratello!» replica Paride arrossendo. «Hai ragione, voi combattete e io sono qui. Ma abbi pazienza. Cerca di capirmi, volevo solo sfogarmi con Elena. E del resto anche lei mi ha incitato alla battaglia. Faccio in un attimo, indosso l'armatura e ti raggiungo.» Dice allora Elena:
1: «Ettore, fossi io morta piuttosto che esser causa di questa guerra. Ho cercato di convincere Paride a battersi, ma il suo cuore è quello che è. Siedi vicino a me, cognato mio. Riposati un poco e...»
0: «Non posso, Elena», la interrompe Ettore. «L'esercito si sta battendo e ha bisogno di me. Voglio vedere mia moglie e mio figlio. Tu bada che Paride si armi e che torni al suo posto. È un giorno decisivo, questo. Può segnare la nostra fine.» Ed Ettore se ne va a cercare sua moglie Andromaca. Ma lei non è nelle sue stanze. Non è nemmeno andata con Ecuba e le altre donne a recare il peplo alla statua di Minerva. Saputo che si combatte a ridosso della città e che i greci stanno vincendo, ha preso con sé una balia e il piccolo figlio Astianatte ed è corsa alle mura, sulla torre che sovrasta le porte Scee, da dove si scorge il campo di battaglia. Alle porte Scee, dunque, si affretta Ettore. Quando Andromaca lo vede, gli corre incontro pallida e piena di angoscia. Si accorge che il marito sorride guardando Astianatte e mormora:
1: «Oh, misero, il tuo coraggio ti perderà.
0: Non hai compassione, Ettore, di me, di nostro figlio.
1: Non ho nessuno

Lino infantile. Sorridendo, l'eroe si toglie l'elmo, bacia il piccolo, lo alza come porgendolo al cielo e dice: «Giove, e voi tutti, dei, fate che questo mio figlio cresca forte, che regni su Troia, fate che la gente dica di lui, è più forte di suo padre». Restituendo poi il bambino alla moglie, continua: «Non piangere, Andromaca. Se il mio destino è di sopravvivere, nessuno potrà uccidermi. La morte però attende tutti, vili e valorosi, e non è dato sfuggirle. Su, torna a casa. Vivi come è giusto che viva una donna. Alla guerra pensiamo noi uomini». Ciò detto, rimette l'elmo e, lasciata la dolce e piangente Andromaca, scende dalla torre e si avvia alla porta, cammin facendo in contraparide, vestito da battaglia, e insieme a lui raggiunge l'esercito.

Canto 7. Non appena i due riprendono il loro posto, i troiani si rianimano e si spingono avanti. All'inatteso contrattacco, i greci ripiegano. Dall'alto dell'Olimpo, dove stanca è tornata, Minerva vede quanto accade. Si lancia in un veloce volo allora verso Troia. Appena si è posata a terra, le va incontro Apollo. Come mai, Minerva, sei scesa dall'Olimpo un'altra volta? Hai tanto desiderio di vedere Troia distrutta? Ascoltami, quest'oggi si è già combattuto troppo. Troppo sangue è stato già versato. Unisciti a me e poniamo fine alla strage. Si combatterà ancora, certo, ma basta per oggi. Sì, Apollo, risponde la dea. Anch'io credo che per oggi basti così. Ma come possiamo far cessare la battaglia? Un modo c'è. Facciamo sì che Ettore sfidi a duello un principe greco. Si smetterà di combattere. I due figli di Giove così si accordano e suggeriscono a Eleno le parole che questi subito dice al fratello Ettore. Ascoltami, Ettore. Non so che cosa mi abbia preso, ma sento che tu oggi non morirai. Fa allora sedere tutti i nostri. Ordina che non combattano più. Fatti avanti tu solo e sfida un greco a duello. Ettore accetta. Percorrendo le linee dei suoi, ordina di non combattere più e di sedere. Subito, vedendo i troiani deporre le armi e sedere a terra in lunghe linee ordinate, Agamennone dà lo stesso ordine ai greci. Si fa un gran silenzio là, dove poco prima ruggiva la battaglia. Nessuno più si muove, dove poco prima vi era un convulso di agitarsi di schiere e di carri. Ettore si fa avanti, fermandosi tra i due eserciti. Sentitemi tutti! Il destino di questa guerra è la vittoria o la morte. Ebbene, io sono qui per sfidare chi tra i greci voglia battersi con me. Questo propongo, e sia Giove testimone. Chi vincerà avrà le armi del vinto, ma ne restituirà il cadavere in modo che possa avere la sepoltura dei prodi. Avanti! Chi accetta la mia sfida? Il silenzio e l'imbarazzo si prolungano fino a quando il vecchio Nestore grida. Ah, greci, vergogna! Possibile che nessuno di voi si faccia avanti? Fossi giovane, mi batterei io con Ettore. A queste parole, rossi di vergogna, si alzano nove principi greci: Agamennone, Diomede, Aiace Doileo, Aiace Telamonio, Idomeneo, Merione, Ulisse, Euripilo e Toante. Tutti sono pronti a battersi. La sorte indicherà il campione. La sorte indica Aiace Telamonio, e questi il più alto e il più grosso di tutti i greci. Quando lo vede venire avanti, coperto di ferro, il grande scudo, la lancia brandita, il volto minaccioso e sogghignante, Ettore ha un fremito di incertezza. Non può però ritirarsi. Sarebbe per lui vergogna eterna. Rimane quindi là, saldo sul campo, in attesa. Ettore! Grida Aiace, fermandosi a una certa distanza. Anche se tra noi oggi non c'è Achille, possiamo batterci. Comincia tu, dunque, il duello e la lotta. Così sia, Aiace. E che sia lotta aperta. Dicendo ciò, Ettore scaglia la sua lancia che si pianta con un tonfo nello scudo di Aiace, il quale replica trafiggendo.

Giungendo col suo giavellotto lo scudo di Ettore. Strappate le aste, i due eroi subito riprendono il combattimento, scaraventandosi contro grosse pietre. Raggiunto al collo e ferito, Ettore piega il ginocchio. Apollo, però, interviene immediatamente e lo rialza. Sguainate le spade, i rivali si gettano l'uno contro l'altro e combatterebbero senza tregua fino alla morte, se non intervenissero due araldi, uno greco e l'altro troiano, che li separano. Basta così, prodi guerrieri, dicono. Non combattete oltre. Entrambi siete valorosi ed entrambi amati da Giove. Basta, sta ormai scendendo la notte. Così sia, Aiace, dice allora Ettore. Ci siamo scambiati colpi. Scambiamoci ora un dono, in modo che tutti possano dire: quei due hanno lottato con furore, ma si sono separati da amici. Parlando, Ettore porge all'avversario la sua spada. In cambio riceve una ricca fascia di porpora. Il duello così si conclude. Non si combatterà più. Le ore che restano prima del tramonto sono dedicate al mesto dovere di raccogliere e di seppellire con onore i compagni caduti in battaglia.

Canto 8. Sorge un nuovo giorno. Giove, sull'Olimpo, convoca tutti gli dèi a consiglio. È scuro in volto e dice: «Ascoltatemi tutti, ascoltatemi bene. Vi dirò ciò che penso e nessuno di voi osi contraddirmi. Ciò che accade a Troia mi turba e mi infastidisce. Deve finire. Per cui nessuno si permetterà più di scendere ad aiutare greci o troiani. Attenti, molte volte ho parlato e non mi avete dato ascolto. Ebbene, sappiate che se vedo uno solo di voi, chiunque sia, scendere sulla terra per interferire in questa maledetta guerra, lo colpirò con il mio fulmine. Allora si saprà cos'è la collera di Giove». Detto ciò, il padre degli dèi sale sul suo cocchio e si reca con impetuoso volo sul monte Ida, da dove rivolge lo sguardo attento al campo di battaglia. Le dee e gli dèi, impressionati, non osano muoversi e restano silenti e pensosi sull'Olimpo. Intanto, con il sorgere del sole, greci e troiani hanno ripreso le armi e si apprestano a nuova battaglia. Le schiere contrapposte si affrontano nuovamente e si ripetono le scene già note e sanguinose. Altri morti, altri dolori, altri eroi che cadono e vengono spogliati. Per l'intera mattina si combatte così. In seguito, Giove prende la bilancia della fortuna. Mette su un piatto il destino dei greci, sull'altro quello dei troiani. Quest'ultimo è più pesante. Ciò significa che la fortuna è dalla parte di Troia. Immediatamente scaglia una folgore contro le schiere greche, le quali al frastuono spaventoso si disuniscono e si disperdono subito incalzate dal nemico. Nella ritirata il vecchio Nestore rimane indietro, isolato. Potrebbe essere facile preda dei troiani se Diomede, vedendolo, non accorresse in suo aiuto, girando il carro e frustando furiosamente i cavalli. «Dove fuggite, greci?» grida avanzando. «Anche tu fuggi, Ulisse! Non vieni ad aiutarmi a soccorrere Nestore!» Le sue parole si perdono nel disordine, ed egli è solo quando giunge accanto al vecchio. Balza dal carro e, aiutando Nestore a salirvi, dice: «Ora non fuggiremo, Nestore. Sei vecchio, ma ti porterò ugualmente in battaglia, ed Ettore vedrà chi siamo. Stennelo!» ordina al fedele scudiero. «Muovi dritto contro Ettore!» Così, nella fuga generale dei greci, Diomede torna da solo all'attacco e, scagliando il suo giavellotto, cerca il cuore di Ettore. Sbaglia il colpo, uccidendo però l'auriga dell'eroe troiano. Giove allora interviene ancora dall'alto del monte Ida con una folgore che, abbagliante e fragorosa, piomba sul terreno proprio davanti al carro di Diomede. I cavalli si impennano nitrendo atterriti e Nestore grida: «Ah, Diomede, questo è un segno divino! Giove non è con noi. Ritiriamoci!» «No, non mi ritirerò! Nessuno dirà di me che ho avuto paura!» «Nessuno che ti conosca oserà mai dirlo, Diomede. Ma ritirati, non sfidare ancora l'ira di Giove!» Il carro, infine, nella polvere, torna verso il campo dei greci, mentre i troiani, ripreso coraggio, avanzano gridando e seguendo Ettore che li incita dall'alto del suo cocchio. «Troiani! Alleati! Amici! Ieri la fortuna non ci ha favorito, ma oggi vinciamo. Se il nostro cuore ci sostiene, oggi irromperemo nel campo dei greci e metteremo fine alla guerra. Avanti, nessuno resti dov'è. Così come fugge Diomede, noi lo inseguiremo. Avanti!» Tutti lo seguono e nessun guerriero greco osa fermarsi e fare fronte. È davvero una rotta. Mai i greci sono fuggiti così. A uno o in gruppi disordinati varcano il fossato che protegge il loro campo e si mettono al riparo dietro al muro che lo circonda. I troiani incalzano, bersagliandoli senza tregua con frecce e giavellotti. In breve, nessun greco rimane al di qua del muro. Questo muro è saldo e ben costruito, è un forte baluardo che difende il campo greco, gli attendamenti, i quartieri e le navi, quasi tutte tratte in secco lungo il mare. Le navi rappresentano per i greci un elemento indispensabile alla guerra. Qualora le perdessero, non potrebbero più andare a prendere rifornimenti, armi, materiale per la guerra, ma soprattutto, come potrebbero tornare in patria senza navi? Tutti rivolti al muro, i troiani non hanno nemmeno più guardato il cielo. Non si sono nemmeno accorti che il sole ha compiuto il suo arco e si avvia al tramonto, quando con una lunga folata di vento scendono le ombre della sera.
Ettore è sorpreso e stupito. Si gira. Vede il sole che sta tramontando rosso nel mare. Fermando allora l'impeto dei suoi, grida. «Basta così, fratelli! Fermatevi!» Speravo che saremmo piombati oggi stesso sulle navi del nemico, ma tra un po', lo vedete, sarà notte. Dobbiamo obbedire alla notte e smettere di combattere. Non importa, aggiunge. Stavolta non ci ritireremo. Non torneremo in città, non lasceremo il territorio che abbiamo conquistato. Qualcuno vada a dire alle nostre mogli e ai nostri amici che l'esercito resta sul campo. I greci, continua accennando al muro, non possono più sfuggirci. Domani all'alba varcheremo quel riparo e daremo fuoco alle loro navi. Quando non avranno più alcuna via di ritirata, i greci perderanno la voglia di battersi, vedrete. Nessuno al mondo oserà più fare guerra a Troia. Piantiamo le tende, accendiamo grandi fuochi. Da questi trarremo le fiamme che domani bruceranno le navi del nemico.

Avete ascoltato un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, da Ami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.